0: History.
1: Terza ed ultima ora insieme di notte su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Benvenuti se siete appena atterrati su queste frequenze, bentornati se invece eravate già con me a cantare e a ballare con me, Eleonora Scaiola, fino alle 3 Lady Violet, adesso dal 99 Inside o Outside.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

E sulle note dell'ultima di Francesco Gabbani, Summer Funk, da me Leonora Scaiola per questa notte è tutto. Vi do appuntamento domani in Chiacchiere da Bar e vi lascio adesso con Daniele Greco. Grazie a tutti.

0: Rhythmic History.
1: Bella la notte che inizia dopo quella bellezza di Eleonora Scaiola. Pronti a ripartire, dai, altre due ore. Sono due le ore insieme a me, Daniele Greco. Partiamo dagli anni 90, vai, un bel viaggio con In Trance.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma. Get roll with the fever on the dance floor.

0: C'è un bel ritorno, un grande DJ. Nei primi 2000 era considerato uno dei più forti, se non il numero in un assoluto. Parliamo di Martin Garrix, Animals, te la ricordi sicuramente. È tornato con lui la voce di Ed Sheeran per questo bel disco da titolo Rebuild.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Music History.
1: Le 4 in punto di questo nuovo lunedì, l'ultimo del mese di maggio, un maggio che è volato anche questo, amici, ma qui i mesi volano che nemmeno ce ne accorgiamo. Ma com'è sta cosa? Vabbè, sono Daniele Greco, ripartiamo.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: I've been married long time ago.

qualche minuto dopo le 4, abbiamo ancora tanta musica da sentire insieme. Ci siamo noi, Dimensione Sonora, ci sono io, Daniele Greco, fino alle 5, il carico d'energia.

0: Vedere che stanno tornando da un compleanno, devo dire, insomma, è durato tanto sto compleanno, eh. Va bene, non torniamo indietro nel tempo, dai. Tonight is the night.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: richieste, extended version.
1: Buongiorno, buon lunedì 25 maggio, abbiamo un'ora da attraversare grazie al viaggio che facciamo quotidianamente con la Dance degli anni 90 e degli anni 2000 in attesa dei gladiatori, quindi Geppolina, che arriveranno puntuali alle 6. Intanto, tra poco, Sound Love.

90 degli anni 2000, fra poco risentiremo anche un classico di John Miles degli anni 70, rielaborato poi da Mario Fargetta con la voce di Mary Smith nel 1992. Dai, apriamo la prossima sequenza con un pezzo che

0: Con Io ti sento, ah sì, era il 1994. Il 1995 è stato un anno importantissimo per diverse produzioni. Tra queste, durante il periodo estivo, c'era anche quella di Alex Party, che risentiamo proprio da quell'anno, e mi riferisco a Grab Me Up.
1: Rhythmic History Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

In arrivo Blackwood, ma anche Sweat, periodo estivo anni 90, quindi era il 1993 per l'usura. Ripartiamo invece con gli Snap, che avevano dietro come produzione, a parte Turbo B, coloro che poi avevano lavorato il progetto di Off di Electrical Salsa. Risentiamo proprio The Power.

i French Fair fra le prossime hit. È arrivato il momento di salutarci per questo lunedì mattina insieme. Fra poco Geppuerino, la sveglia dei gladiatori. Io sono Lorenzo Palma, lo sapete che vi aspetto questa sera al rientro dalla giornata lavorativa in salotto, come sempre a partire dalle 19. Ciao a tutti.

0: NB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castella Romano. mbarredamenti.it.
1: Gladiatori, buongiorno, le 6:01.

0: appuntamento, buon lunedì 25 maggio 2026 a tutti, giù dalle brande, inizia una nuova settimana insieme, andiamo!
1: Ma quanto è bello iniziare la trasmissione con la luce già alta nel cielo, cosa che d'inverno non succede
0: no,
1: mai!
0: No, direi di no, quindi godiamoci questo momento, questa foto.
1: Forza e coraggio amici, questa è la giornata della ripartenza e soprattutto è l'ora della ripartenza, perché inizia la puntata di inizio settimana della Sveglia dei Gladiatori!
0: E quindi subito i vostri messaggi al 393 0119 119.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno. Da Graziano da Subiaco, e si ricomincia un'altra settimana d'inferno. E chi gli fa? Datemi voi la forza, buona giornata gladiatori.
0: Graziano, non ti preoccupare, saremo qui fino alle 10 e già in questa prima ora ti becchi un bel almanacco del giorno oggi e anche il nostro romano doc Antonio Giuliani.
3: La barzelletta di Geppo.
1: Stamattina voglio partire con una massima sull'amore. Pensavo fosse amore. E invece mi ha chiesto 200 euro.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 2001.

0: Siamo così il nostro lunedì mattina, The Colors, Rolling Stone, Gladiatori.
1: Buongiorno a tutti!
0: I messaggi, forza. Chi c'è lì fuori? 393-0119-119. Fammi salutare Angela da Veroli che ci scrive: buongiorno Gladiatori, io la mattina cammino per un'oretta, la giornata inizia sicuramente meglio con voi e con l'alba.
1: Guarda,
0: e
1: che bella, guarda che bella foto, che ci ha mandato.
0: Bellissima,
1: una vallata sembra.
0: Dell'alba con uno scenario molto suggestivo.
1: Che bello, grazie.
0: Grazie
1: Angelina, grazie.
2: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo. Eppure sto lunedì, state 800 venerdì. Parliamo di calcio. Io romanista, Roma di alla terza. Il resto dillo tu, Rino, dillo tu. Buona giornata a tutti.
0: Ciao, allora ti salutiamo prima di tutto e ne approfittiamo anche per parlarne di calcio, perché questo è stato l'ultimo weekend di Serie A e quindi
1: è finito il campionato.
0: Abbiamo i verdetti, esatto, il campionato è terminato, l'Inter campione d'Italia, ma questo lo sapevamo,
1: questo
0: già
1: sapevamo,
0: da qualche giornata.
1: Che è successo?
0: Napoli secondo e quindi il qualificato in Champions League. Sì. Stesso discorso anche per la Roma di Giampiero Gasperini che ha battuto il Verona 0-2 e quindi termina terza, e poi a sorpresa il Como di Fabregas che riesce a qualificarsi alla Champions League.
1: Senti, il Lane Rossi Vicenza che ha fatto?
0: Il Lane Rossi Vicenza
1: non gioca più?
0: Che è tirato fuori, il Subuteo.
1: Chiedo,
0: sono forti. No, poi restano fuori dalla Champions League, dall'Europa che conta, Milan e Juve, che invece l'anno prossimo dovranno affrontare l'Europa League.
1: Ci dispiace, non è vero, ma ci dispiace.
0: Chiudiamo, ecco, il recappone sportivo parlando anche di Formula 1.
1: Questa mi piace.
0: A Montreal, in Canada, è arrivata la quarta vittoria di fila per Kimi Antonelli. Bravo!
1: Ci sta facendo sognare e soprattutto si sta avvicinando veramente a passi da gigante verso la vetta.
0: Lui già è primo nella classifica piloti, ok, anche un buon margine rispetto a Russell, secondo sempre su Mercedes, ma la notizia nella notizia è che tornano a sorridere anche le Ferrari.
1: E meno male,
0: perché ieri sul podio spazio anche per Lewis Hamilton.
1: Allora, prima c'era il calcio e il calcio ultimamente vive un po' un periodo di maletta. Poi arriva dal tennis, fortunatamente siamo forti, manca la Formula 1, anche manca un italiano in Formula 1 che ci porta a casa una bella vittoria. Dai, un po'
0: incrociamo le dita e forza Kimi Antonelli.
3: La sveglia dei Gladiatori.

0: Love. Questa è Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Le 6:16, buon lunedì a tutti.
1: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo, buongiorno a tutto il team Radio Dimensione Suono Roma.
2: Grazie.
1: Un grande saluto, un buon inizio settimana da Paolo Belli, direzione Bufalotta.
2: Oh, ciao,
1: ciao a tutti, buona giornata.
0: Che vai a fare a Bufalotta di bello, ce lo racconti.
2: Allora, ci ha riscritto Angela, ci ha spiegato che cos'è quella bellissima foto. È l'abbazia di Casamari in Ciociaria, esatto, bellissima foto. Grazie.
0: Ci ha invitato lì, ma noi lo sappiamo che la Ciociaria è una terra ricchissima, è bellissima. Sì.
1: Buongiorno Gepperino, qui a Moreno da Roma. Ciao. Dai, è lunedì, dai. Un saluto a tutti, dai!
0: Grazie, ma senti che carica stamattina!
2: Questa è la carica che ci vuole inizio settimana,
0: mi piace. Trovo
2: le basta, no? Dai!
3: Buongiorno Lino, buongiorno Geppo, buongiorno gladiatori e gladiatrici, Zanzara Furgonaro, direzione
2: ciao.
3: Venezia.
2: Ciao,
3: dai, oggi si rinizia la settimana. Rino, tutto a posto lì allo calcistico?
0: Sì, sì, sì, sì,
3: non poteva finire meglio di così sto campionato. Vamos!
0: I tifosi della Roma stamattina sono giustamente in brodo di giuggiole, perché ritornare in Champions League è un bel traguardo.
2: La volta
0: dai.
2: Per uno, no?
4: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo, buongiorno a tutti i gladiatori e buone Pentecoste, ragazzi, qui in Germania oggi è rosso sul calendario, ma si lavora. Ora comunque vi auguro una splendida giornata e a voi Rino e Geppo una domanda: ma sabato vi è arrivato il pacchetto, sì o no? Fatemi sapere.
0: Oddio.
4: Per favore, ok? Buona giornata a tutti, Giampaolo da Stoccarda, ciao.
0: Ciao Giampaolo, grazie. Non lo so, qua ancora non ci hanno consegnato nulla.
2: Comunque la Pentecoste, per chi non lo sa, è una solennità religiosa che celebra la discesa dello Spirito Santo sulla Vergine Maria e sugli apostoli nel cenacolo, ecco, lo dico per chi magari è un po' sta a secco della religione.
0: In Germania è rosso sul calendario.
2: La Pentecoste lì.
0: Quindi Giampata la pagano doppia stamattina. Capito, è il minimo. Piccolissimo break, restate con noi e poi torniamo subito con l'Alman.

0: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Scopri il nuovo reparto camerette per ragazzi completamente rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. MB Arredamenti, presso Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense, chilometro 9. mbarredamenti.it.
1: Aureca Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business, al miglior prezzo. Fino al 31 maggio, Pizzoli, patatine selezione oro, 2,5 kg a 3,75 euro. E Heinz Ketchup 10 ml, 200 pezzi a 6,99 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partite IVA.
2: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
3: Te devo dire una cosa.
4: Dilla.
3: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
4: Ma io a maggio sono andato da Iazzoni.
3: E quindi?
4: Quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
5: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
6: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno, oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea. Acquista il tuo biglietto su Ticket One.
7: Dimensione suono Roma, meteo.
8: Ci attende un lunedì con l'anticiclone di matrice subtropicale dominare la scena meteorologica sul Lazio. Garantirà tempo stabile, ampiamente soleggiato, ma soprattutto con temperature massime diurne oltre la media del periodo. Caldo anomalo sulla regione, le temperature massime arriveranno a toccare sulla capitale i 31-32 gradi. E per quanto riguarda poi la giornata di martedì, nulla da segnalare. Avremo ancora un martedì di piena estate. Dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
9: Su Dimensione Suono Roma,
10: la sveglia dei gladiatori.
11: Powered by
0: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castello Romano. mbarredamenti.it.

0: E Fabri Fibra, Parafulmini, questa è Dimensione Sono.
1: Buongiorno.
0: Roma. Gladiatori, ci siamo, dai.
1: Forza.
0: Facciamo entrare l'orchestra medievale con l'almanacco del giorno oggi.
1: Io dovresti,
0: beati loro, guarda. 25 maggio 2026, mancano 220 giorni alla fine dell'anno.
1: Ci siamo quasi, ragazzi, siamo arrivati, eh?
0: Avete fatto i regali di Natale. I santi del giorno, ecco, scopriamo a chi dobbiamo affidarci stamattina.
1: Allora, vediamo a chi dobbiamo pregare, eh?
0: San Beda, detto il venerabile.
1: Ah, c'è pure il soprannome questo.
0: Sì, sì.
1: Ah, io detto San, il venerabile.
0: San Beda è il protettore degli studiosi.
1: Ah, vedi, quindi vedi. A me non mi ha mai protetto. Grazie San Beda che non mi hai mai tenuto sotto la tua ala protettiva.
0: San Beda non ti conosce per niente.
1: Niente da fare.
0: E oggi celebriamo anche San Gregorio VII.
1: Okay. Ah, questo è famoso, c'è la via qui.
0: Ecco. È famoso perché.
1: Sì, ma la via c'è a casa, c'è a casa.
0: Ma Roma è talmente grossa che c'è
1: lo so, ma lui c'è a casa
0: a
1: via Gregorio VII. Ci abita la gente chi soldi,
0: accade oggi, nel 1977.
1: Aspetta, il 25 maggio del 1977 il sottoscritto stava al cinema col nonno.
0: Sì.
1: Che cosa succedeva?
0: La prima di Star Wars al cinema.
1: Mamma mia, ragazzi, a pelle d'oca.
0: Ma che
1: io ero piccolissimo, avevo 6 anni, mio nonno mi portò al cinema e mi raccontava quando ero piccolo che sono stato

0: porta spalancata senza battere gli occhi, eh.
1: In una galassia lontano, ragazzi.
0: Mamma mia, ma te che stai capito di che stiamo parlando? Si apriva un mondo all'epoca, un mondo!
1: Il primo capitolo della saga, una nuova speranza.
0: A new hope per quelli che masticano poco l'italiano.
1: E quindi, insomma, oggi
0: George Lucas si sfregava le mani e nasceva il franchising più famoso, ma soprattutto più longevo della storia del cinema.
1: Considerate che il primo film arriva nel 1977 e l'ultimo, in ordine di tempo, l'altra settimana nel 2026.
0: E non sono destinati a fermarsi qua.
1: Ma che scherzo.
0: Che continua. Vai.
1: Andiamo avanti perché dobbiamo ricordare qualche compleanno speciale. Nel 1922 oggi nasceva Enrico Berlinguer.
0: Storico segretario del Partito Comunista Italiano.
1: Il PCI.
0: Il suo ricordo. Vabbè, ma questi sono politici di un'altra epoca, Rino. Non si possono neanche paragonare a quelli di oggi, perché stiamo parlando di altre persone.
1: Ai tempi poi tante litigate con Giorgio Almirante.
0: Sì, però sempre con educazione, sempre con garbo, no come oggi che se vomitano addosso insulti.
1: Tanto è vero che nel giorno del suo funerale era presente tutta la scena politica italiana, anche l'opposizione.
0: Perché una volta erano signori anche questi politici, capito?
1: Nel 1953, a proposito di gentiluomini, nasceva anche il mitico Gaetano Scirea.
0: Che grande, l'abbiamo perso troppo presto, calciatore, allenatore, è stato uno dei più amati dalla Juventus.
1: Ma che scherzi. Poi giocatore in campo correttissimo,
0: non veniva
1: ammonito mai. Chiudiamo il cerchio ricordando anche il compleanno di Cillian Murphy, nato oggi nel 1976.
0: Ormai lo conoscono tutti per Peaky Blinders, ma lui ha fatto tantissimi film, è uno dei più bravi e dotati.
1: Premio Oscar grazie a Nolan con Oppenheimer.
0: Esatto.
1: E poi ricordiamo anche il compleanno di Emma, nata oggi nel 1976.

0: Gemma con questa canzone che
1: sta per tornare in tour.
0: Certo, ma lei non si ferma mai. Buon compleanno e chi lo sa se arriveranno anche i fiori da parte di Stefano De Martino.
1: Speriamo, dai.

0: Cosmic History 80.
1: Siamo pronti con il nostro primo viaggio indietro nel tempo.
2: Dove andiamo?
1: Nel 1980 negli Stati Uniti debuttava Magnum P.I.
2: a casa ne era sua, ma c'è Ferrari
1: con Tom Selleck che guardava sempre in camera.
2: In quegli anni Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Rosa.

0: Michael Jackson, ricordo sbloccato. Don't stop till you get enough.
1: Come sui mocassini.
0: Le 6:37, sì, ormai è Michael Jackson mania, dopo l'uscita del film al cinema.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, come state? Nico da Mentana.
3: Ciao, ciao Nico.
2: Buon inizio settimana a tutti, belli, un abbraccio, buona giornata, sì, sì, buon lavoro.
0: Grazie a te Nicore, un abbraccio forte. Grazie. Continuano ad arrivare tanti messaggi al numero 393 0119 119.
1: Voglio sentirli tutti, vai.
4: Buenos días gladiadores.
1: Oh,
4: Sara la prof di spagnolo. Oggi penso di dovermi appellare a tutti i santi che avete detto voi, perché sono in partenza per la gita scolastica con le classi terze, direzione Nova Siri per il campo velico.
0: Oddio.
4: Da oggi fino a giovedì. Vi prego, pensatemi. Un abbraccio e buona settimana. Baci.
0: Sara, tieni duro, non so quanti anni hanno le tue classi, ok? Però quando fuori.
1: Non ho capito la località.
0: Nova Siri, Nova
1: Siri. Ma che sta all'estero, Nova Siri?
0: No, dovrebbe.
1: In Ucraina, dove sta?
0: No, siamo in provincia di Matera. Siamo in Basilicata.
1: Non conosco questa città, non conosco.
0: Comunque Sara, i santi del giorno, te lo ripetiamo, San Beda e San Gregorio VII, quindi insomma se ti serve.
1: Poi c'è Santa Maddalena e San Velo
0: pure, anche visto che tu vai lì, insomma. Chiudiamo il cerchio.
5: La sveglia dei gladiatori di dimensione.

0: Pausa Magnetic, questa è Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno gladiatori.
2: Eccolo qua.
1: Alberto Manziana. Ciao, venite a fare due passi.
0: Dove però? Non
2: c'è il luogo. Sotto casa ti faccio due passi.
0: Per digerire la colazione, tu dici. Vabbè, comunque, piccolissimo break. Restate con noi, tra poco torniamo con Antonio Giuliani.
3: Che erdaie sia con te.
4: Ciao Don Cash, siamo gli articolo 31.
5: Ciao Don, sono Simon de Medusa. Hi, Don.

0: dimensione suonoroma.it.
1: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
2: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Scopri il nuovo reparto camerette per ragazzi completamente rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. MB Arredamenti, presso Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense, chilometro 9. mbarredamenti.it.
3: Roma eterna.
4: E il caldo pure?
5: M di Clima è la soluzione.
6: I veri professionisti del clima a Roma.
7: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
8: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
9: Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
10: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
11: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU.

0: wifi incluso a soli 999 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
1: Su Dimensione Suono Roma,
2: la sveglia dei gladiatori.
3: Powered by
4: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castella Romano. mbarredamenti.it.
1: Su Dimensione Suono Roma,
2: la sveglia dei gladiatori.

0: alle 6.50. Gladiatori, buongiorno. Come promesso, riascoltiamo Antonio Giuliani.
1: Antonio che più tardi tornerà in diretta con noi, come ogni mattina, con altri due interventi. Tra le 8 e le 9 e le 9 e le 10. Esclusiva di Dimensione Suono Roma.
2: Giuliani Doc.
0: Antonio.
3: E allora solo noi italiani potevamo coniare la frase: se non son matti, non ci volemo.
0: No.
3: Che se uno ci pensa è folle, no? Voler, che ne so, dei matti intorno.
0: Pretendere,
3: ma,
0: anzi.
3: Pretendere, addirittura non ci volemo, non entrate, state fuori. Siete matti, no, allora dovete rimanere fuori. Via, ma alla fine c'è chi è più matto di noi. Peccato, perché era un nostro vanto, cioè la pazzia. Così,
0: abbiamo
3: purtroppo
0: un'eccellenza, ormai, un'eccellenza un
3: ci hanno levata, niente. Così nasce la rubrica Noi siamo matti, ma gli altri fanno i fatti. E la notiziola di oggi ci arriva, senza neanche a dirlo, dal paese con gli abitanti più svegli al mondo, diciamo, no?
0: Avete detto voi,
3: no, ditelo, perché sennò se non basagliano con me. Ed è esattamente da Temecula, sapete dov'è?
0: No.
3: Esatto,
0: no.
3: Temecula.
0: Qual è lo stato?
3: La California.
0: La California.
3: Ah, la ca... no, perché Temecula, vabbè.
0: Eccola, l'abbiamo trovata.
1: No? Temecula, sì, è una città della California.
3: Della California.
1: Molto,
3: California.
1: Molto carina.
3: Sì, carino. Dove due coniugi, la mattina di un paio di settimane fa, si sono ritrovati in giardino, non il classico gatto o il cane del vicino, il solito frisbee o un pallone da reggae. Da basket,
0: o il giornale, Antonio.
3: Il giornale, bravo, bravissimo. Il giornale, o un pallone da football.
0: No, niente.
3: Ma un pallone, però.
0: Un pallone.
3: Era un pallone. Però era un pallone aerostatico con 13 persone a punto.
0: Ah, cioè, una mongolfiera.
3: Sì, vabbè, ho capito, ma, no, ma come se fa? Io.
0: La mongolfiera è cascata nel giardino.
3: Sì, no, no, perché il pilota ha dichiarato di aver finito a Benza, come si dice.
0: No.
3: E purtroppo ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza.
0: Si sono fatti male, eh?
3: No, però se guardate la foto, i 13 passeggeri, sono rimasti all'interno della cesta senza scendere, perché negli States, se calpesti un giardino altrui, il suo proprietario può anche tranquillamente spararti.
0: Perché quella è violazione di proprietà privata.
3: Bene, quindi e diventa poi legittima difesa. Pensate che un giorno un vicino, che si è messo a discutere con l'altro suo vicino, si è sporto troppo dalla recinzione di confine, invadendola solo con la frangetta. Gli ha sparato sulla frangetta.
0: No,
3: cioè,
0: vabbè,
3: cioè, tu devi stare
0: proprio americano.
3: Comunque, se guardate bene la foto, più che 13 persone su di una mongolfiera, a me sembrano 13 mongol su di un pallone. Cioè, una cosa un po'.
4: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: La sveglia dei gladiatori. Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
1: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Buon lunedì alla nostra redazione con Andrea Soprani, ora tutte le ultime dalla capitale.
5: Buongiorno da Andrea Soprani. Il voto per le amministrative, 37 comuni del Lazio, di cui 9 interessati agli eventuali ballottaggi avendo più di 15.000 abitanti, 7 in provincia di Roma: Albano Laziale, Anguillara Sabazia, Riccia, Colleferro, Genzano di Roma, Santa Marinella e Zagarolo, Fondi nel Pontino e Civita Castellana nel Viterbese. Alle 23 l'affluenza al voto nel Lazio è stata del 49,76%. Alcol e droga testa, 100 celle, decine di patenti ritirate, controlli a tappeto della polizia locale nel fine settimana, 1 migliaio di illeciti accertati nelle strade tra i locali pubblici. Più strumenti e dotazioni tecnologiche come dashcam e droni per garantire la sicurezza in città. La Giunta regionale del Lazio ha infatti approvato una delibera con la quale aggiorna il programma triennale di interventi della polizia locale del Lazio 25-27, stanziando un incremento complessivo di risorse pari a 2.205.000 euro per il biennio 26-27. Nell'avviso polizia locale 4.0 previsti anche dispositivi per il rilevamento delle infrazioni stradali, per esempio autovelox e spray antiaggressione per la polizia locale. Calcio, ultima di campionato, la gioia di Roma, Como e Lecce, la disperazione di Milan e Juventus e Cremonese. I giallorossi hanno battuto 2-0 il Verona al Bentegodi, superando il Milan che è caduto 2-1 in casa contro il Cagliari. Anche la Juventus fuori dalla Champions dopo il pareggio 2-2 contro il Torino. Il Como scrive la storia battendo 4-1 la Cremonese e andando invece in Champions. In zona retrocessione, salvezza del Lecce a discapito della Cremonese che batte 1-0 il Genoa. Le altre partite: Fiorentina-Atalanta 1-1, Bologna-Inter 3-3, Lazio-Pisa 2-1, Parma-Sassuolo 1-0, Napoli-Udinese 1-0. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
0: Powered by NB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castella Romano. NBArredamenti.it.
4: Gladiatori, buongiorno, alle 7:02.

0: lunedì 25 maggio 2026 a tutti, ripartiamo insieme per una nuova settimana. Fino alle 10 ci trovate qui, ci presentiamo Geppellino De Niro.
1: Allora aprite bene le orecchie e sentite quante contenuti ci sono in questa seconda ora del lunedì. Troveremo subito il nostro Astreo che ci farà l'oroscopo top di questa settimana, mini gladiatori in sfida, un fantastico salto negli anni 80 e soprattutto il nostro Emiliano Bonini con Box Babuli.
0: E che volete più?
1: Quanta roba, quanta carne al fuoco oggi?
0: Segnate il numero perché più tardi questo numero vi servirà anche per giocare con i piccoletti. 393 0119 119. Chi c'è?
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno a tutti. E taglia che si torna in Champions, forza
0: sì,
2: Roma.
0: Ragazzi, lo abbiamo ricordato anche prima, è un lunedì dolce, dolcissimo per i tifosi della Roma perché i giallorossi sono tornati in Champions League.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno a tutti i gladiatori.

0: Marco Castelli Romani.
1: Ciao Marco.
0: Buon inizio settimana. Un favore, mi fate gli auguri al mio cognatino che oggi ne fa 72. Mario.
2: Ah, Maiuccio.
1: Mario, auguri.
2: Mario, tanti auguri. Penso da 72, complimenti.
1: Un pischello, sì, lo possiamo dire.
3: La barzelletta di Geppo.
2: Una ragazza riceve un messaggio sullo smartphone, su WhatsApp, legge e c'è scritto così: ciao amore, non immagini che vogliamo di vederti e fare l'amore con te 4 ore di fila. Passo da te alle 8. Questa non c'ha il numero in memoria. Gli risponde e scrive: ma chi sei? Ma cosa fa? Oh, scusami, ho sbagliato il numero, scusami, mi perdoni. No, no, mo vieni!
3: Riesco a fare la di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Rhythmic History 95.

0: C'è anche Taylor Swift nel lunedì mattina di Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Il calendario dice 25 maggio 2026, l'orologio le 7:12 del mattino.
2: Buongiorno Steppo, buongiorno Rino, buongiorno a tutti i gladiatori di Valle da Roma.
0: Ciao,
2: che si porta della Champions. Guardate che bel sole. Sì, sta benissimo.
0: È vero però.
2: Meno male. Vabbè, una buonissima giornata a tutti e un buon inizio settimana. Grazie per la compagnia.
0: Grazie a te Nicole.
1: Grazie Nicole, grazie.
0: Oggi davvero una splendida giornata, sì, iniziamo sì, anche con le temperature a ragionare, considerando che siamo a fine maggio.
1: No, veramente non abbiamo parlato di ieri. Ieri all'ora di pranzo faceva tipo 30 gradi.
0: Caldo.
1: C'è una cosa
0: caldo,
1: assurda.
0: Tanto caldo.
1: E siamo solo a maggio,
0: Prepariamoci, è stato freddo per tanto tempo maggio e questo di solito coincide con un'estate parecchio calda.
3: Astreo.
0: E ora, a proposito di previsioni, ecco, consultiamo le stelle, lo facciamo come ogni lunedì con il nostro esperto Astreo che ci informa sul segno zodiacale top di questa settimana.
4: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
4: Il segno top della settimana è il Sagittario.
0: Sagittario, che è il segno zodiacale anche di Geppo.
4: Infatti Geppo è bello, ricco, bravo e soprattutto simpatico.
0: Ricordiamo che finora io non ho mai visto Astreo e Geppo nella stessa stanza, ma questa...
4: Amore.
0: È un'altra pagina, vai.
4: Amore.
0: Amore.
4: Venere è in quadratura col frigorifero.
0: Bene, bene.
4: Il che significa che l'unica vera storia d'amore solita di questo mese
0: sì,
4: sarà quella con gli avanzi della pizza di martedì scorso.
0: Hai capito, sono avanzate solo le croste.
4: Per i single.

0: le chiavi di casa. Al lavoro vi sentirete come un pinguino nel deserto del Sahara che cerca di vendere enciclopedie.
1: Poverino, soffre con quelle temperature.
0: La svolta professionale.
1: Qual è, qual è?
0: Le stelle prevedono una clamorosa promozione.
1: Bene, bene.
0: Se solo riuscirete a scoprire chi ha ucciso Kennedy.
1: Quello è un parolone.
0: Finanze. Il vostro portafoglio piange così tanto che ha iniziato a fare sedute dallo psicologo.
1: E chi le paga, scusa?
0: Salute e benessere. Marte in opposizione vi rende energici come un bradico narcolettico. Consiglio astrale: lo sport fa bene, ma non a voi.
1: No, no, state belli comodi sul divano.
0: Consiglio di Atlantide.
1: Che c'entramo Atlantide?
0: Se la vita ti dà limoni, tu non fare limonata.
1: Che facciamo?
0: Tira gli in faccia chi sta antipatico.
2: Sveglia, gladiatori!
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: ragazzi, buon lunedì, sono Enrico. Allora, prima di tutto ringrazio Astrego che come al solito esclude il Capricorno, meno male, già abbiamo le nostre sfighe. Bravo. No, poi soprattutto volevo dire che per quanto riguarda la promozione, secondo me non serve chiedere chi ha ucciso Kennedy, secondo me è più facile l'uomo ragno, perché come dici ragazzone, o è la mala o è la pubblicità, quindi già ci sono due opzioni, più facile. Buona giornata.
1: Grazie Enrico.
2: Allora fammi ricordare a tutti che Astrego va in ordine con i segni, il Capricorno viene dopo il Sagittario, quindi Enrico stai tranquillo che venerdì ti si sta ma pure attento.
1: Ti sei dato la zappa sui piedi, incredibile.
3: Rino, Geppo, buongiorno, la vostra Cricrima, ben ritrovati.
1: Grazie.
3: E soprattutto buon inizio di settimana. Buon amore, Astrego, cioè non è possibile, io esco con il sole, con il caldo, sento te e i brividi sulla pelle, ma non per quello che pensi te, ma solo perché tu, quando praticamente dici l'oroscopo, innesti proprio il gelo assoluto, sei negativo, cupo. Comunque, Rino, ascolta, non trovi Geppo e Astrego insieme nella stessa stanza, per il semplice motivo che Astrego è gelosissimo di Geppo, scusami, è proprio geloso a morire, quindi lo caccia via, capito? Lo caccia via perché vuole il suo momento, è tutto qui, questa è la spiegazione. Ragazzi, io vi abbraccio forte forte, vi auguro una buona giornata e ricordatevi sempre, vi voglio bene.
1: Grazie, grazie. Due prime donne quindi non possono stare insieme nella stessa stanza.
2: No, non vuole proprio lui, perché ti ho detto lui, non vuole diciamo dividere i suoi guadagni.
1: La condizio sine qua non, altrimenti dice io l'oroscopo non lo vengo
2: anche
1: più a fare.
2: Anche perché dici, scusami, Astrego frequenta, Chimile Antonelli. Tutta sta Pippo Franco, tutte queste persone Pippo. Così, ma può dividere.
1: Che lobby è, scusa, Chimile Antonelli, Yannick Sinner e Pippo Franco, perché si trovano insieme?
2: Pippo Franco è un illuminato. Ricordatelo.
1: Noi, noi scherziamo, io mi dissocio da quello che ha detto Geppo, perché se ci sta ascoltando ci denuncia, quindi io mi tiro fuori.
2: Ma ha detto?
1: Chi te l'ha detto?
2: Beyoncé. Sera cena.
1: Quindi ricapitoliamo, Beyoncé, Sinner, Pippo Franco e Kimi Antonelli.
2: Io mi chiedo una cosa, come fa Beyoncé a conoscere Pippo Franco?
1: Non lo so, questa è la domanda.
2: Dice, tutti i suoi film. Vabbè.
1: Restate qui, tra poco ritorna Emiliano Bonini. Go! Your Energy Music.
4: Poco su Dimensione Suona Roma.
5: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
6: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Scopri il nuovo reparto camerette per ragazzi completamente rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. MB Arredamenti, presso Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense, chilometro 9. mbarredamenti.it.
7: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
8: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
9: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
8: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
9: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
8: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
9: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
8: Valentino Auto mobili.it.
10: Fino al 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte pensate per la tavola. Filetto di tonno a soli 9,99 euro al chilo. E oliviera, olio extravergine di oliva un litro a soli 3,99 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
11: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
12: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. casa, sempre al tuo fianco.
13: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
14: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
13: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
15: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
16: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio, migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
17: Dimensione suono Roma, meteo.
18: Ci attende un lunedì con l'anticiclone di matrice subtropicale dominare la scena meteorologica sul Lazio. Garantirà tempo stabile, ampiamente soleggiato, ma soprattutto con temperature massime diurne oltre la media del periodo. Caldo anomalo sulla regione, le temperature massime arriveranno a toccare sulla capitale i 31-32 gradi. E per quanto riguarda poi la giornata di martedì, nulla da segnalare. Avremo ancora un martedì di piena estate. Dettagli in merito sulla nuova app di 3D Meteo.
19: Su Dimensione Suono Roma,
20: la sveglia dei gladiatori.
21: Powered by
22: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castello Romano. mbarredamenti.it.

0: Le 7.33, gladiatori, buongiorno. Ciao, questa è Dimensione Suono Roma, sempre con zio Geppo e zio Rino De Niro fino alle 10 in diretta. E ora, come promesso, ci colleghiamo anche con il nostro Emiliano Bonini. Andiamo!
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
2: Emiliano, facce ride! Grazie!
3: Eccoci! Eccoli. Mamma mia, lunedì, ma voi vi rendete conto? Lunedì, ricomincia un'altra volta la settimana.
2: Sì, vabbè, ma un attimo.
0: Di nuovo da capo a 12 stiamo, mannaggia.
3: Oggi voglio parlare di una delle storie d'amore più famose di sempre.
2: Quale?
3: Chi è che a scuola non ha mai letto I Promessi Sposi?
0: Ma vabbè, Renzo e Lucia, no?
3: Tranne me, ovviamente, dico, perché mannava di fa niente.
2: Grande romanzo di Gianni Manzoni.
3: Mamma mia.
0: Alessandro.
3: Ma chi c'ha?
2: Alessandro.
0: Almeno il nome dell'autore.
3: La travagliata storia di Renzo e Lucia.
2: Sì.
3: E quel birbante di Don Rodrigo, eh?
2: È un uomo bandito lui, eh?
3: Mamma, talmente viscido che se lo toccavi ti rimanevano tutte le mani unte.
2: È Rumaca lo chiamavano.
0: È Rumaca.
3: È talmente cattivo che Al Capone in confronto sembrava Don Lurio.
0: Verso spalla, baby. One, two, three.
2: Verso spalla.
3: Sto matrimonio non sa da far.
0: Sto immaginando la scena.
3: Anche perché sì, lo stavo a fare insieme.
2: C'era pure brava gente su quel romanzo. No?
0: I bravi.
3: Lucia, per esempio, Lucia, magari non ci avete mai pensato, era la sorella del grande calciatore di qualche anno fa.
2: Sì, Vincenzo.
3: È il grande aeroplanino, eh.
0: Mamma mia.
2: Vincenzo Montella, dai.
3: Renzo, Renzo invece era un musicista ad alto livello.
2: Veniva
3: dalla Puglia, è un grande musicista con l'orchestra italiana.
0: Renzo,
3: no?
0: Arbor,
3: grandissimo.
0: Mamma mia, guarda.
2: Questa però si incastrava a me peggio.
0: Travaglino,
3: ma scusate, ma Travaglino, ma che cognome è? Cioè, pare un bambolotto dell'anni 80. Cioè, e da oggi tu a dire Aspin Travaglino per sentirlo più vicino.
2: Ecco, però c'era pure, mi ricordo bene, che a me piace l'automobilismo, la suora pilota lì, eh.
3: Sì, ho capito.
0: No, dai, ragazzi, mi prego, la monaca di Monza, no,
2: lei abitava ora adiacente all'autodromo.
3: Stava là. Allora, poi c'era Don Abbondio, un prete talmente coraggioso che appena vedeva un problema diventava più irreperibile di un idraulico. Spariva. Comunque, per carità, raga, scherzi a parte, tanto di cappello a Manzoni, per carità. Ma sta di fatto che ai giorni d'oggi sto romanzo durava 2 messaggi di WhatsApp.
0: Sì,
2: vero.
3: Ma sì, con Lucia. Con Lucia che scrive a Renzo: amo, fammi una cosa, dai, lasciamo perdere sto matrimonio, andiamo a convivere e basta.
1: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: con Papa Don Preacher.
1: Sul volume.
2: Rhythmic History 80.
3: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Madonna, ricordo sbloccato 1986.
1: Ma fatto non è colpa, pensavo di dirti Madonna, tipo che sarebbe.
0: No, non è un'esclamazione, ah, no, okay, no, è il nome dell'artista.
1: È giusto, è giusto.
0: 1986 e quindi noi ci siamo,
1: ragazzi,
0: siamo pronti a giocare.
1: Fatevi da parte adulti perché è il momento dei bambini. Iniziamo con il primo momento gioco di questo lunedì. Arriva Mini Gladiatore in sfida. Come ci si prenota? Ve lo dice Rino.
0: Semplice, vi basta ora mandare un messaggio scritto vocale a questo numero 393 0119 119, specificate la parola
2: Mini Gladiatore.
1: Esatto, ecco. Questa è la parola magica. Fate prenotare i vostri bimbi per loro. E ricordiamo sempre, non è una sfida, è un gioco. E come ogni gioco che si rispetti, c'è un fantastico regalo per tutti e due: la t-shirt esclusiva dei Mini Gladiatori.
0: Quindi 393 0119 119,
2: Mini Gladiatori,
0: ecco. Dovete scrivere questo.
1: Così, eh?
0: Ok, va bene il messaggio scritto, va bene quello vocale. Piccolissima pausa e poi torniamo con i due concorrenti di questa mattina.
3: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
4: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Scopri il nuovo reparto camerette per ragazzi completamente rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. MB Arredamenti, presso Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense, chilometro 9. mbarredamenti.it.
5: Da Carpoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.000.

0: su valmontoneoutlet.com.
1: Valerio Lundini torna a Roma per l'ultima volta con il suo acclamatissimo show, il Mansplaining spiegato a mia figlia, spettacolo cult della nuova comicità italiana. 30 e 31 maggio e 1 giugno ore 21 all'Auditorium Conciliazione di Roma. Che state aspettando? Correte a prendere i vostri biglietti per Valerio Lundini a teatro su ticketone.it.
2: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
3: Attenzione, attenzione!
4: L'arte nel cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica
5: per ragazzi con e senza disabilità,
6: presenta a Roma i nuovi spettacoli, i Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30
7: e i Giganti della Montagna di Luigi Pirandello,
8: il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
9: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
10: Per info www.artenelcuore.it.
11: Vi aspettiamo!
12: Su Dimensione Suono Roma,
13: la sveglia dei gladiatori.
14: Powered by
15: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castella Romano. mbarredamenti.it.

0: Enjoy the Silence. Questa è Dimensione Suono, Roma, alle 7.52. Noi siamo pronti a giocare.
1: Mini gladiatori in sfida.
2: Allora, dovremmo avere due mini gladiatori in sfida. La prima c'è sicuramente, si chiama Irene, ha 8 anni.
0: Buongiorno, Irene, ciao, ci sei?
2: Ciao, Irene. Buongiorno, vediamo se c'è anche il secondo. Pronto?
0: Ci sei?
2: Pronto?
0: Aspetta un attimo che lo richiamiamo.
2: Vediamo se risponde, si chiama Letizia, aspetta che la richiamo.
0: Letizia, rispondi, mi raccomando. Nel frattempo conosciamo Irene. Vai. Che ha 8 anni. Irene, da dove ci stai chiamando?
3: Aprilia.
0: Da Aprilia.
2: Madonna, quanti amici abbiamo ad Aprilia.
0: Oh, tantissimi.
2: Intanto continuo a chiamare Letizia, ecco che sta squillando. Vediamo se ci risponde.
0: Dobbiamo organizzare un evento ad Aprilia, così.
2: Sì, sì. Abbiamo tanti fan.
4: Stiamo trasferendo la
0: niente,
4: tua.
0: Niente da fare.
2: Perché non rispondono?
0: Vabbè, dai, fa niente. Magari ci riproviamo la prossima volta o domani. Aspetta, Irene, che facciamo un ultimissimo tentativo.
2: Faccio l'ultimo tentativo.
0: Per provare a chiamare Letizia.
2: Mi dispiace che ci teneva Letizia a giocare.
0: Nel caso giochiamo solo con te, Irene, non ti preoccupare.
2: Guarda che squilla. Dai, falla rispondere la bimba, forza!
0: Rispondete! Ecco! Buongiorno!
3: Buongiorno!
2: Ciao Letizia!
0: Ciao Letizia! Siamo allora, riusciti a chiamarti.
2: Hai visto che ci siamo riusciti? Quanti anni hai, Letizia?
3: 9 anni.
2: E da dove ci ascolti tu?
3: Torvaianica,
0: sei vicino al mare, ma che bello, vedi? Aprilia contro Torvaianica stamattina.
2: Allora ragazze, stamattina una bella sfida tutta femminile, giochiamo con lo spelling, lo sapete come funziona, vero?
3: Sì.
2: Noi vi diremo una parola due volte e voi dovete fare lo spelling velocemente. Le parole però sono del dialetto romanesco.
0: Partiamo dalla più piccola, Irene, che ha 8 anni, gioca con zio Geppo. La prima parola,
2: Irene?
3: Sì.
2: Allora la prima parola è questa: coatto. Coatto. Vai, Irene.
0: Bravissima, grande.
2: Nel dialetto romanesco il coatto originariamente indicava una persona costretta. Oggi invece è usato, spesso in modo ironico, per definire chi ha modi di fare un po' rozzi, appariscenti, oppure quelli che vogliono fare gli spacconi, capito?
0: Ecco, Irene, guarda, Geppo è proprio il coatto per eccellenza.
2: Non è vero, sicuramente qualche bambino coatto in classe ce l'hai.
0: Andiamo da Letizia. Letizia, la prima parola per te è questa: cascherino.
2: Ma parti subito difficile, te.
0: Cascherino. Vai.
2: No, aspetta.
0: Cascherino.
2: Sono le facili sta parola, no.
0: SC. Vai. S.
2: Gli hai fatto troppo difficile.
0: Cascherino.
2: Ho capito, ma c'è piccola Letizia,
0: però,
2: no?
0: C'è pure dentro il mio nome.
2: Quando
0: no?
2: Farete quando parte fa
3: A
2: C S
0: S
3: A T R C R I N
0: Oh. Va bene.
2: Comunque
0: Letizia,
2: Rino, sei una carota.
0: No, allora, cascherino, Letizia in dialetto è il garzone del fornaio che portava ai tempi il pane a domicilio.
2: Va bene, vai. Torniamo a Irene, seconda parola per te. Occhio che qui ci sono due doppie. La parola è accollo.
0: Bravissima,
2: l'accollo si dice a una persona fastidiosa, insistente o che te s'attacca addosso e non te molla più.
0: Basta.
2: E dicevo ammazza che accollo. Ecco, capito?
0: Ultima parola per Letizia, ascoltami Letizia, questa è un pelino più semplice. Paraventata.
2: Ah, è più semplice.
0: Paraventata. Vai.
3: P E V N D A T E
0: Ok, più o meno, diciamo.
2: Letizia, ti chiedo scusa io da parte nostra, perché allora, trovato veramente una cosa ostinata.
0: La paraventata è una mossa furba, sì, okay? Sì. Una giocata astuta, quindi hai fatto una paraventata.
2: Allora, messaggio per tutti i papà.
0: Sì.
2: Via Pier Ruggero Piccio 55 è l'indirizzo della nostra radio, se volete venire qui a pistate botte.
0: Io vi aspetto,
2: perché
0: vi
2: è veramente una persona cattiva.
0: Allora, salutiamo Irene e Letizia che hanno giocato con noi. Buona scuola,
2: grazie,
0: buona settimana. Nei prossimi giorni vi arriverà il nostro regalo, la maglia dei Mini Gladiatori.
4: Ciao! Riascolta Mini Gladiatori in sfida sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: sempre vai. Trasporto benzina. Ciao, Marino, fammo lo spelling delle parole. Te più abbastonate. Ciao.
1: Oggi però ti sei regolato, c'hanno ragione.
2: Tu dici.
1: Di solito devo fare il venerdì così.
2: Invece
1: sei
2: no.
1: Partito da lunedì subito.
2: Subito a bomba.
1: Ma ste ragazzine sono piccole.
2: Hai ragione.
3: Rino, tu sei come un cubo di Rubik. Ti risolve solo chi riesce a risolverlo.
1: Esatto.
3: Ma finora non ci è riuscito mai nessuno.
1: Mai.
3: Io sono sempre più sciocco basita. Ecco. La ragazzina oggi non è riuscita a farne una. Ti rendi conto della tua cattiveria?
2: Ragazzi.
3: Vengo con la mazza,
2: Ma che è stamattina?
1: Oggi mi dispiace, ma devo essere dalla parte dei bambini. Mi dispiace.
2: Gli altri messaggi li sentiamo tra poco, restate qui.
4: La sveglia dei gladiatori.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
6: Proviamo insieme a fare chiarezza.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini, torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
9: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
10: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
11: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
13: In ogni casa vivono 1000 passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: Ritorniamo in redazione, ora tutte le ultime dalla capitale.
14: Buongiorno da Andrea Soprani, amministrative, 37 comuni al voto nel Lazio ieri e oggi. Nei 9 territori che superano i 15.000 abitanti, al netto di vittorie schiaccianti, si andrà al ballottaggio il 7 e l'8 giugno. Alle 23 l'affluenza al voto è stata del 49,76%. Volontari al lavoro nei parchi della provincia di Roma, oltre 150 kg di rifiuti sono stati raccolti in 2 aree verdi a Monterotondo e Tivoli, giornate dedicate alla cura condivisa degli spazi pubblici e alla partecipazione civica, ha coinvolto cittadini con volontari e realtà del territorio che hanno preso parte alla mobilitazione nazionale promossa da Retake, che nel weekend ha unito decine di città italiane nel segno della tutela dei beni comuni. Calcio con l'ultima di campionato, Roma e Como in Champions, solo Europa League per Juventus e Milan. Il Lecce resta in Serie A, la Cremonese scende in B, i giallorossi passano a Verona 2-1 e chiudono il campionato terzi in classifica. Quarti l'Ariani che dilagano a Cremona 4-1 e

0: firmano un'impresa. Finisce 2-2 il derby della Mole. Tonfo in casa dello Soneri di Allegri che, sconfitti dal Cagliari 2-1, chiudono al sesto posto. Le altre partite: Napoli-Udinese 1-0, Lecce-Genoa 1-0, Parma-Sassuolo 1-0. Formula 1, poker di Kimi Antonelli che vince il Gran Premio del Canada, quarto di fila, e si porta a più 43 in cima al mondiale. Il testa a testa con George Russell è finito col ritiro del rivale britannico. Sul podio è salita la Ferrari grazie al secondo posto di Lewis Hamilton, che ha superato negli ultimi giri Max Verstappen. Quarto posto per l'altra rossa di Charles Leclerc. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Powered by
2: NB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castella Romano. mbarredamenti.it.
3: Gladiatori, buongiorno, le 8.

0: giovedì 25 maggio a tutti, Geppellino De Niro su Dimensione Suono Roma, benvenuti nella Sveglia dei Gladiatori.
1: Star Piccio, Antonio Giuliani e l'Arena dei Gladiatori, questi sono i tre punti fermi della terza ora della Sveglia dei Gladiatori. Il nostro numero è sempre il solito 393 0119 119, quello che ha servito ai nostri ascoltatori per mandarti dei messaggi cattivi, perché oggi sei stato veramente perfido.
0: Li ascoltiamo, vai.
2: Carino dal seggiolone quando era piccolo. Carino. Rino.
0: Il cascherino, sì, ragazzi. Niente, ragazzi, mandate questi messaggi, ma come facciamo ad ascoltare?
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino. Ciao, e buongiorno a queste graziose creature. Ecco. Arino. Ma io dico, no, ma sti ragazzini stanno in modalità estate quasi. La scuola sta per finì. Mette presenti con cascherino, lo spelling con cascherino. A 7:15 della mattina. E andiamo su, va bello. Dai, Gesù. E si buono, va.
0: Hai ragione.
3: Un abbraccio a tutti, Davide da Roma.
0: Dai, che lunedì prossimo sarò un pochino più bravo. Comunque, il fatto che manchi poco alla fine della scuola non autorizza ad abbassare la guardia, ok?
1: Perché sì, ma no, da lunedì,
0: fino alla fine bisogna comunque essere all'altezza.
4: Arino, speriamo che non dominiamo mai al domicilio tuo.
0: E con questa direi che possiamo chiuderla qua.
5: La barzelletta di Geppo.
1: Allora, scusate, voglio mandare un messaggio alla mia cerchia di amicizie, no? Donne, uomini, un po' miste. Scusate se a volte per strada non vi saluto, eh. È che mettete certi filtri sulle foto che io non vi riconosco.
5: Ascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
6: Ridley History 1990.

0: una navicella, perché lì tanto la benzina noi non la paghiamo, quindi.
1: Anno 2151. Lunedì. Episodio 1, il pulsante proibito.
0: Abbiamo anche il titolo dell'episodio.
1: A bordo della Dugarna, un sì. incrociatore intergalattico che somiglia vagamente a un secchione da differenziata ammaccato. L'allarme rosso.
0: Quello che c'ha pure i due buchi
1: i
0: sopra.
1: Buchi, buchi,
0: per metterci cioè, la spazzatura.
1: L'allarme rosso suonava al ritmo di sesso e samba.
0: Ah, ah, okay.
1: Al centro del ponte di comando il generale Geppo cercava di darsi un tono.
0: Sì.
1: Il generale, un ometto alto e un metro e un barattolo, con una testa pelata talmente lucida da riflettere le stelle e un'innata capacità di trasformare una passeggiata spaziale in una catastrofe nucleare. Niente panico, strillò Geppo, saltellando per vedere oltre la console dei comandi. Ho solo premuto il pulsante luminoso, quello grosso, tondo e rosso con scritto non premere.
0: Ma perché l'hai premuto?
1: Mi sembrava invitante. Il primo ufficiale Rino, un sì. ragazzo decisamente sovrappeso.
0: No, vabbè, decisamente sovrappeso, ora vacci piano.
1: Che indossava una divisa talmente stretta da rischiare l'esplosione dei bottoni a ogni respiro, si passò una mano sulla faccia gemendo.
0: Generale, quello era il tasto di espulsione del liquido refrigerante del nucleo.
1: Calzimò Rino mentre cercava freneticamente di digitare i codici di sblocco con le dita cicciottelle che scivolano sulla tastiera unta di ciambelle.
0: Se non lo ripristiniamo entro due minuti, la Dugarna diventerà un fuoco d'artificio visibile d'Andromeda.
1: Dettagli, caro Geppo, caro Rino, tagliò corto Geppo agitando una mano. Intanto apri un canale con la sala macchine, perché ci penserà il nostro uomo di punta.
0: E chi è?
1: Emiliano Pulini.
0: Siamo freschi, stiamo.
2: Riascolta Star Piccio sull'app e sul nostro sito.

0: Che portiamo la tuta stamattina, tutte e due.
1: I vostri messaggi.
2: Buongiorno,
1: noi.
2: Gladiatori. Ciao Geppo, ciao Rino.
1: Ciao, ciao.
2: Geppo, comunque, con la scusa di leggere Star Picture, tu fai body shaming a Rino. No, non si fa,
1: bravo,
2: non si fa.
1: Bravo, dillo.
0: Ragazzi,
1: bravo.
0: Quella è la sceneggiatura, non è che la scrivo io. Quelle sono i sceneggiatori.

0: sceneggiatori americani che comunque mandano la trama, io non me la leggo, non è che
1: ti attieni,
0: non mi tengo a leggerla, che devi.
1: Vabbè, comunque ogni scusa è buona, restate con noi, le 8:20, piccola pausa e poi torniamo con Antonio Giuliani.
0: Vivi un evento appassionante e imperdibile. Open Night and Day a Roma 3 2026. L'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato a orientamento, incontri e vita universitaria.
1: Giovedì 4 giugno dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e via Ostiense 163. Un unico grande racconto fatto di ricerca, innovazione, attività e partecipazione per scoprire Roma 3 e orientare il tuo futuro.
0: Scopri il programma completo su uniroma3.it.
2: Your Energy Music.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
2: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Scopri il nuovo reparto camerette per ragazzi completamente rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. MB Arredamenti, presso Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense, chilometro 9. mbarredamenti.it.
3: Da Carpoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione Carpoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
4: 100 anni di storia, un solo battito. Piazza di Siena. Un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo, tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione. Accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
5: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
6: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album, Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare.
7: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
8: Dopo il diploma costruisci competenze vere. Con ITS Agro scegli un corso biennale gratuito, pratico e

0: agroalimentare di Roma e Viterbo.
1: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano. È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
2: Dimensione suono Roma. Meteo.
3: Ci attende un lunedì con l'anticiclone di matrice subtropicale dominare la scena meteorologica sul Lazio. Garantirà tempo stabile, ampiamente soleggiato, ma soprattutto con temperature massime diurne oltre la media del periodo. Caldo anomalo sulla regione, le temperature massime arriveranno a toccare

0: sulla capitale i 31-32 gradi. E per quanto riguarda poi la giornata di martedì, nulla da segnalare. Avremo ancora un martedì di piena estate. E tagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
1: Su Dimensione Suono Roma,
2: la sveglia dei gladiatori.
3: Powered by
4: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castella Romano. mbarredamenti.it.

0: 8:32, buon lunedì a tutti, buon lunedì anche ad Antonio Giuliani.
1: Giuliani Doc!
2: Antonio!
3: Ragazzi, buon luverdì a tutti. E come mi è capitato spesso nell'arco dell'anno, ad inizio settimana, nel fare il riassunto del fine settimana, quello sportivo,
2: quello
3: però.
2: Sportivo,
3: quindi innanzitutto io vorrei partire come una freccia, diciamo, parlando del nostro Kimi Antonelli. E non so se si è, no, se si è capito, è passato così d'amblè il fatto di aver detto dell'arco della settimana e partire come una freccia. Vabbè,
2: perché
3: però
2: va veloce, no?
3: Vabbè, no, l'attinenza è un'altra, comunque sia, vabbè, non è per tutti, diciamo, ecco, non è per... Dicevo che il ragazzino Kimi Antonelli vince il suo quarto gran premio consecutivo a soli 19 anni.
4: Bello, bello, bello.
3: Nonostante il giorno prima, nella sprint race, madonna, stamattina c'ho una sprint proprio, era stato buttato fuori pista per ben due volte dal compagno di squadra e di scuderia, si dice, Russell, che più che compagno è t'accompagno, ecco, dice, dove? Fuori? Fuori dalla pista, bravo Geppo. Parecchio, perché quando sei un ragazzo pulito come Kimi, senza invidie, senza cattiverie, durante il Gran Premio di ieri, nella lotta sempre con Russell, che era in quel momento leader, il leader della corsa, a metà gara, pressato da Kimi, come si dice in termine tecnico, è ito lungo. Cioè, è ito lungo.
2: Sì, è ito lungo. È ito lungo,
3: facendo così spengere la sua monoposto, che poi non è più ripartita. E così, facendo pensare un po' a tutti noi che se c'è un signore questi aiuta i ragazzi buoni, ecco,
2: il
3: perché
2: karma, il karma.
3: La seconda freccia è per la nostra Luna Rossa, che nei preliminari in Sardegna della Louis Vuitton Cup vince il match race finale contro New Zealand, facendo esultare tanti sardi non con un daie ma con aio, che è simile, diciamo, è simile a daie nostra,
2: oppure
3: eia. La terza ed ultima freccia è per il campionato italiano, che di italiano c'ha ben poco, perché facendo i miei più sinceri complimenti al Como per il raggiungimento della zona di Champions League, è l'unica squadra italiana che non ha neanche un italiano.
2: Incredibile, no. È vero.
3: Neanche un giocatore italiano, l'unico che c'ha sta in panchina, non ha mai fatto un minuto.
2: Infatti ce ne sono pochissime, giocano davvero zero.
3: No, hanno manco un minuto, e c'è il rischio forse che non potrà fare la Champions League, perché c'è una legge, quella diciamo UEFA, che deve essere almeno un giocatore deve aver fatto almeno un tempo, diciamo così. Poi non ci dobbiamo lamentare se il calcio italiano va come va. Ditemi voi come si fa.
2: Come lo chiedo pure io.
5: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Rhythmic History 80.
1: Tra poco giochiamo con voi all'arena, ma prima facciamo un viaggio indietro nel tempo e ci fermiamo nel 1980. In quell'anno al cinema sbanca Adriano Celentano con Ornella Muti nel film Il bisbetico domato.
2: Chi non lavora non fa l'amore, diceva. Adesso Bob Marley con Cuccio Pilò.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Roma Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Splende il sole su Roma e noi siamo pronti a giocare all'arena, quindi come anticipato questo è il momento di mandarci un messaggio al 393 0119 119.
1: Si apre la seconda finestra gioco di questo lunedì di sole, arriva all'arena dei Gladiatori. Come ci si prenota? Semplicissimo, un messaggio al numero che vi ho appena detto, Rino, che contenga la parola arena. Come al solito vi chiamiamo noi, vi portiamo qui in diretta, un test di cultura generale, tre domande specifiche, una su Roma. Il più bravo si porta a casa la nostra t-shirt,
0: la maglia col suo scritto ride gratis, maglia ambitissima, quindi non perdiamoci in chiacchiere. 8:43 in questo istante, mandate un messaggio con la parola chiave arena, va bene anche quello vocale, a questo numero
1: 393 0119 119.
0: Hai già deciso a chi donare il 5 per 1000? Prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi.
1: Qui a Roma, a Trastevere, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie, gratuitamente e per tutto il tempo delle cure.
0: Perché non aiutare questi bambini donando il tuo 5 per 1000? Non costa nulla ed è di vitale importanza.
1: Scopri di più su peterpanodv.it.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
6: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
7: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Scopri il nuovo reparto camerette per ragazzi completamente rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. MB Arredamenti, presso Shopping Village Castello Romano e a Cecchina in via Nettunense, chilometro 9. mbarredamenti.it.
8: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI, fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%, valore di riscatto 19.666 euro, inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
9: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Seguiti una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti.

0: Nord, in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
1: Attenzione agente, missione speciale da Pewex. È partita l'operazione Scottona. Tagli selezionati di bovino adulto Scottona a soli 9,90 euro al chilo. Scoprili nel tuo punto vendita Pewex. L'offerta è a tempo, termina il 28 maggio. L'agente Pewex ti aspetta al Banco Macelleria. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Te devo dire una cosa.
3: Dilla.
2: Sto a rosicare, tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
3: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
2: E quindi?
4: Iazzoni!
3: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
5: Su Dimensione suono Roma.
6: La sveglia dei gladiatori.
7: Powered by
8: NB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castello Romano. mbarredamenti.it.

0: l'arena dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Anche oggi abbiamo due fantastici gladiatori pronti a giocare qui con noi. Loro rispondono ai nomi di Andrea e Mirko. Ciao ragazzi.
2: Buongiorno. Allora.
3: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno. Mirko. Andrea gioca con buongiorno. Le domande di Geppo e Mirko gioca con le mie domande. Pronti? Andiamo.
1: Partiamo noi, Andrea.
3: Due. Va bene.
1: Zero. La nazionalità dei Lego.
3: Oddio.
1: C'è pure il passo, eh?
3: Americani. Americana.
1: Dai, la moglie di Elvis Presley.
3: Passo.
1: Quale via del Rione Monti deve il suo nome al fatto che un tempo vi si trovavano i magazzini di grano del Papa?
3: Mamma mia, oh.
2: Dai, buttati, il tempo sta scadendo. Dai.
3: Via dei serpenti.
2: Via dei serpenti, ma da dove uscire?
1: Col grano, vabbè, magari i serpenti. Vabbè, ti do le risposte esatte. I Lego sono danesi, non americani. La fabbrica della Lego sta in Danimarca. La moglie di Elvis Presley si chiama Priscilla Presley. E la via

0: vediamo come se la cava Mirko. Mirko, ti basta rispondere correttamente a una domanda. Andiamo.
1: Ok.
2: 2-1-0.
0: Mirko, concentrati. Se sto acquistando una giacaranda, in quale negozio mi trovo? C'hai anche tu il passo.
1: Passo, passo.
0: La cantante che interpretava Lizzie McGuire nell'omonima serie TV, famosissima.
1: Taylor.
0: Chi?
3: Taylor Swift.
0: Taylor, quello che gioca con la Lazio. In quale storico quartiere si trova la famosa sedia del diavolo? Buttati.
1: Vicino di Alto Sempione, quartiere africano.
0: Il tempo scaduto.
1: Nomentana.
0: No, ragazzi.
1: Nomentano.
0: Mirko.
1: Africano.
0: Lo so, la risposta è giusta, ma è arrivata dopo il gong, purtroppo.
1: No, ma sei cattivo.
0: Piazza Elio Callissimo.
1: Mamma mia. Qui,
0: là si trova la sede del diavolo.
3: Non l'ho mai vista
0: stasera. Va là a trovare, fai pure una foto. Se sto acquistando una
1: giacaranda. Ma avrebbe dato, lì è cattivo.
0: Se sto acquistando una giacaranda.
1: Pure io, Mirko, l'avrei data.
0: Mi trovo in un vivaio, ok?
3: La pianta,
0: la giacaranda è una pianta.
3: Questa non la sapevo neanch'io.
0: La cantante che interpretava Lizzie McGuire.

0: nella omonima serie TV è Hilary Duff.
1: Hilary Duff, molto carina e brava cantante, brava cantante.
0: Niente da fare, purtroppo ragazzi, sfida d'occhiale 0-0, il risultato dovrete riprovarci alla prossima, dai, promesso. Grazie, che bene, avremo un'altra possibilità.
1: Vi diamo una seconda possibilità come facciamo sempre con tutti. Per oggi
2: che vi grazie ragazzi.
1: Ciao, ciao ragazzi.
0: Un abbraccio.
2: Ciao,
0: buona
2: grazie. Settimana. Ciao a tutti. Ciao.
3: Ascolta, l'Arena dei Gladiatori sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Le 8.58 nel lunedì mattina di Dimensione del Suono Roma, anima Joji Beautiful, Geppellino De Niro con voi fino alle 10, restate qui perché tra poco ritorniamo in redazione.
1: La sveglia dei gladiatori.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sempra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sempra, l'energia in famiglia. Vai su sempra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sempra.it. Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
7: A 17 anni dal primo cantiere rimasto incompiuto è stata pubblicata la gara per il completamento del palazzetto dello sport di Cesano.

0: nel municipio quindicesimo. Con un investimento pari a 8,9 milioni di euro, l'obiettivo è consegnare ai cittadini l'impianto sportivo. Dal 1 luglio anche i veicoli 100% elettrici e a idrogeno dovranno essere dotati di un permesso per accedere e circolare nelle ZTL di Roma Capitale. La decisione fa seguito a un nuovo regolamento approvato dal Campidoglio per ridurre il traffico in centro storico. Dal 29 maggio sarà possibile visitare alla Rapacis l'esposizione Robert Mapplethorne, la forma della bellezza. In mostra una selezione di circa 200 fotografie che esplorano il concetto di bellezza come perfezione assoluta e rigore formale. Info su comune.roma.it.
1: Di nuovo buon lunedì al nostro Andrea Soprani, con lui tutte le ultime dalla capitale.
2: Buongiorno da Andrea Soprani. È in corso da questa mattina presto una vasta operazione straordinaria di controllo del territorio tra Ostia e Fiumicino, finalizzato alla prevenzione e al contrasto della microcriminalità diffusa e dello spaccio di stupefacenti. Oltre 100 militari impiegati sul campo. Le attività di perquisizione e controllo si stanno concentrando nelle piazze di spaccio storiche e nelle aree recentemente finite al centro delle cronache giudiziarie, come il complesso delle cosiddette case rosse a Fiumicino. Duplice omicidio a Villa Panfili. Francis Kaufman, da 13 giorni ricoverato nel reparto psichiatria dell'ospedale Santo Spirito per un disturbo psicotico acuto temporaneo, rifiuta le cure psichiatriche e il processo rischia una lunga sospensione. La situazione è in stallo. Intanto sono sospesi i termini della carcerazione preventiva. Calcio, ultima di campionato, la gioia di Roma, Como e Lecce, la disperazione di Milan, Juventus e Cremonese. I giallorossi hanno battuto 2-0 il Verona al Bentegodi, superando il Milan che è caduto 2-1 in casa contro il Cagliari. Anche la Juventus fuori dalla Champions dopo il pareggio 2-2 contro il Torino. Il Como scrive la storia battendo 4-1 la Cremonese e andando in Champions. In zona retrocessione, salvezza del Lecce che batte 1-0 il Genoa a discapito della Cremonese. Le altre partite: Napoli-Udinese 1-0, Parma-Sassuolo 1-0. Formula 1, Kimi Antonelli primo anche nel Gran Premio del Canada. Il pilota bolognese conquista il quarto successo di fila e approfitta del ritiro al 31esimo giro di Russell per raggiungere i 131 punti in classifica, più 43 sul proprio compagno di scuderia. Secondo Hamilton su Ferrari, poi Verstappen, quarto l'altro ferrarista Leclerc. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Powered by
4: NB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castello Romano. mbarredamenti.it.
1: Gladiatori, buongiorno, le 9:30.

0: soprattutto buon lunedì 25 maggio 2026 a tutti. Benvenuti nel ritmo della capitale. Ci presentiamo Geppellino De Niro con voi fino alle 10.
1: Benvenuti a tutti, siamo nella quarta ora della sveglia dei gladiatori, l'ultimo giro di lancette fino alle 10, che siamo qui a farvi compagnia. In quest'ora ritroveremo il nostro Romanodoc Antonio Giuliani e soprattutto tutti i vostri messaggi al 393 0119 119,
0: perché c'è chiacchiere da bar con la nostra Eleonora Scaiola. Quindi, come sempre, quando c'è chiacchiere da bar vi coinvolgiamo su un argomento, quindi ovunque voi siate, in giro, in auto, già in ufficio, oppure siete a casa belli comodi e sereni, no, per iniziare una nuova settimana, vi coinvolgiamo al 393 0119 119 sull'argomento di oggi.
1: Di che parliamo?
0: Parliamo di vacanze,
1: perché si avvicinano,
0: dobbiamo iniziare, no, più o meno a pensarci. Qualcuno è già prenotato, qualcun altro no, ma vi chiediamo, ecco, vacanze con amici sì o no? Ma io ci metto dentro pure i parenti, no? Quindi vacanze
1: parenti
0: con
1: è meglio da no.
0: Amici e o parenti, oppure vacanze da soli con il proprio partner.
1: No, comunque diteci la vostra al 393 0119 119.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Il nostro pensionato amico, il signor Giovanni, è dal medico e si sta facendo una visita. Il dottore lo fa spogliare, lo siede sul lettino, poi comincia con lo stetoscopio ad ascoltargli i polmoni sulla schiena, gli batte così con le mani, come fanno. A un certo punto gli fa: signor Giovanni, per cortesia, dica 2 volte 33. Giovanni fa: 66. Perfetto, signor Giovanni, lei c'ha i calcoli.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Rhythmic History 2001.

0: Alex Warren, Fever Dream, Gladiatori, buongiorno! Ah, che no, delirio,
1: ridiamo perché
0: ragazzi.
1: Stiamo per collegarci con Leonora Scaiola,
0: che come sempre
1: ci
0: non
1: strappa
0: c'è.
1: Un sorriso anche di lunedì.
0: Volete provare a vedere, sentite? Ah,
2: senti. Eccomi, eccomi! Ma guarda, ma io posso dire, io guarda, vengo bullizzata continuamente da questi due, veramente. Mi facevano il fuori onda. Io vi sento.
1: Ma non lo so, non scherziamo, non lo sai, no?
2: Io vi sento. No, mi fanno più attacchi. Allora, signori, intanto buongiorno a tutti gli amici.
0: Buon lunedì, iniziamo bene questa settimana.
2: Oh, buon lunedì, buona settimana allegra a tutti quanti. L'ultima di maggio. Allora, questa mattina io sono Cinecittà, più o meno, Fraus Work Bar, via Cornelio Labeone 93. Quindi chi è in zona, amici ed amiche, raggiungetemi perché come sempre.
0: Vai, ci sono le nostre chiacchiere da bar.
2: No, non ho detto niente, chiedo bene, ma non sono sola in questo momento. Allora, quindi vi dicevo, Fraus Work Bar, via. No, ho portato un po' di amici a fare le dirette perché sai che in base alle zone noi abbiamo un sacco di ascoltatori che ci scrivono, allora vediamoci qua. Quindi ragazzi, mo tra poco parola a tutti. Fraus Work Bar, via Cornelio Labeone 93. Mi raccomando, le nostre chiacchiere. Signora, va tutto bene perché mi sono parcheggiata in mezzo alla strada, adesso mi tolgo. Va
0: Eleonora,
2: bene?
0: Ma l'argomento di oggi è questo: certo. Vacanze con gli amici e o i parenti, sì, o vacanze soli, quali preferisci?
2: No, io con gli amici, essendo single, voi sapete bene, per forza con gli amici. Okay. Però mi intriga anche pensare di provare una vacanza in solitaria, da capire.
0: Oppure tanti magari si organizzano con un gruppo di sconosciuti, Eleonora, no? E poi fanno amicizia lì sul posto.
1: Ci sono proprio dei gruppi organizzati che proprio organizzano questi viaggi tra sconosciuti e lì si creano nuove amicizie, nuovi legami.
0: Magari anche nuovi amori.
2: Potremmo partire noi tre, ragazzi. Potremmo andare noi tre da qualche parte.
1: Noi con
2: te,
0: come se avessimo accettato, Eleonora, gentilissima, grazie mille. Alla prossima, ci sentiamo dopo. Ciao.

0: vacanze con gli amici, sì, vacanze con gli amici, no, vai.
1: Buongiorno gladiatori, Virginia da Roma.
0: Ciao Virginia.
1: Allora, vacanze con gli amici,
0: me.
1: Io direi che è meglio vacanze con le amiche, marito e figlia a casa,
0: ah,
1: top.
0: Ah, proprio così vuoi organizzare?
2: Dici da sì, eh?
0: Tipo vacanza dei single.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rito.
0: Buongiorno.
3: Virgetto da Roma.
0: Ciao, ciao.
3: Allora, vacanza con amici sì, parenti sì.
0: Ok.
3: Però l'esperienza dice sempre comunque ognuno che ha la casa sua, perché diciamo magari prendiamo una casa un po' più grande, siamo insieme tutti insieme.
2: No,
3: ognuno ce l'aveva i spazi suoi, gli orari suoi, allora sì. Secondo me sì, perché poi esce bene, vacanze con tutti insieme escono bene, però ognuno gli spazi suoi.
0: Ecco,
3: ciao, buona giornata.
0: Secondo me è fondamentale.
2: Vabbè, in genere che ti posso dire, se vai in un villaggio, se vai in un albergo, ognuno ha la stanza o il suo bungalow, no? A meno che non prendi un camper, allora
0: però,
2: per ovvie ragioni stai tutti attaccati.
0: È inutile girarci intorno, eh? È bella la vacanza con gli amici, però comunque spesso poi capita anche la discussione, oppure magari qualcuno non partecipa a tutto
2: poi,
0: quello che si fa, capito?
2: Che ognuno
0: qualcuno si offende, si risente, capito?
2: Ognuno ha le proprie abitudini, ognuno ha il suo modo di vivere, non bisogna mai prevaricare gli altri. L'importante quando si va in vacanza è farlo con persone con le quali ti ci prendi,
0: certo,
2: e soprattutto sono amici storici,
0: certo,
2: che sai benissimo che sia voi che loro vi tollerate a vicenda, no?
0: Il resto dell'idea che delle criticità ci sono, perché tu un amico non è che durante l'anno lo vedi tutti i giorni, ok?
2: Presente noi.
0: Magari lo vedi il sabato, la domenica. Durante la vacanza invece il discorso cambia, quindi vuoi o
2: esatto,
0: non vuoi, i tuoi spazi personali un po' diminuiscono.
2: Tu guarda noi, no? Ti ricordi i primi tempi che siamo venuti a lavorare qua?
0: Sì.
2: Andavamo sempre al mare insieme, no?
0: Sempre.
2: Ci siamo più andati?
0: No.
2: E fatti la domanda.
0: Restate con noi perché tra poco giriamo questa domanda ad Antonio Giuliani. Go!

0: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Scopri il nuovo reparto camerette per ragazzi completamente rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. MB Arredamenti, presso Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense, chilometro 9. mbarredamenti.it.
1: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
2: 100 anni di storia, un solo battito. Piazza di Siena. Un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo, tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione. Accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
3: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
4: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
5: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
4: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
6: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
7: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
8: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45.

0: valmontoneoutlet.com. Da Carpoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione Carpoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
1: Su Dimensione Suono Roma,
2: la sveglia dei gladiatori.
3: Powered by
4: NB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castella Romano. NBArredamenti.it.

0: i vostri messaggi al 393 0119 119, ma giriamo la domanda anche al nostro Giuliani Doc.
1: Giuliani Doc
2: Antonio,
3: eccolo.
4: E allora ragazzi, diciamo che l'argomento di oggi è un po' controverso, ecco. Anzi, parlando del periodo estivo è controverso.
0: Sì, bravo.
4: Perché io credo, poi viste insomma le mie esperienze passate, che sia meglio fare le vacanze da soli.
0: Da soli.
4: Perché si è più liberi, da poter decidere quando andare a cena, a che ora svegliarci per andare, che ne so, in spiaggia, oppure quando fare una pennichella, diciamo. E invece quando sei in vacanza con amici o parenti, non sei più indipendente.
0: Cioè, senti un po' in obbligo di dover fare per forza qualcosa con loro.
4: Ma non è in obbligo, perché che te obbliga. Infatti, indipendente possiamo levare. Subito in, cioè diventi dipendente da con chi stai in vacanza, perché che ne so, dopo una giornata di mare, no? Che ritorni in camera verso le 19, cotto dalla stanchezza, ma soprattutto cotto dal sole, ma cotto nel senso che ti manca il limone in bocca e il prezzemolo lascio alla vostra immaginazione, ti fai una bella doccia, ti sdrai su quelle lenzuola fresche. Neanche t'appoggi da arriva il messaggino del tuo amico: ci vediamo ai 20 al ristorante. Guardi l'orologio, è già sui 20.
0: Come fai? Infatti.
4: Cioè, che la pennichella ti guarda e dice: che vuoi da me? Che cosa vuoi? La prossima volta vai in vacanza da solo, che vuoi? Però allo stesso tempo, ecco perché è controversa, andando in vacanza con una coppia di amici, la sera dopo cena, con la scusa di andare a prendere, che ne so, col tuo amico un amaro, puoi lasciare senza problemi tua moglie, perché c'è la moglie del tuo amico, a fargli compagnia. Solo che sentendoti così libero, ritorni in camera alle 4 di mattina, che tua moglie dice: dove sei stato? A prendere un amaro, amore, un amaro. Dai 10 di sera ai 4 di mattina. Sì, amore, il problema è che era il centerbe. Oh, non puoi capire quanto ci abbiamo messo per trovarle tutte 100.
5: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Hit History 80.
1: Ultimo viaggio indietro nel tempo in questo lunedì mattina, ci fermiamo questa volta nel 1982, l'anno in cui debutta in Italia Hello Spank.
2: Oddio, quanto mi piaceva, tenerissimo. In quegli anni Effort David ci incantava con la sua Words.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: ritorniamo sull'argomento del giorno, perché al 393 0119 119 si parla di vacanze, vacanze con gli amici sì oppure no.
1: Ciao, sono Luna da Roma.
0: Ciao, allora, Luna.
1: Gli amici si conoscono in vacanza. Uno va in vacanza e fa amicizia, e poi questa amicizia può durare anche tutta una vita.
0: Ma brava,
1: però in vacanza già è difficile andare d'accordo col compagno con cui si parte. Portarsi pure gli amici. Anche no.
0: Grande Luna, guarda, hai detto tutto quello che io pensavo. La vacanza è un momento molto delicato, no? Sono equilibri sottilissimi. Quindi bisogna pensarci bene.
2: Dipende sempre, ripeto, dal tipo di amicizia. La sveglia dei gladiatori.

0: quest'anno, Serena Brancale, Levante Delia, al mio paese, su Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Va bene, vedi questo nostro ascoltatore che ci scrive: comunque vada, la compagnia migliore anche in vacanza è quella dei nostri animali domestici.
1: Ah, beh, assolutamente!
0: E noi ne approfittiamo per ricordarvi che abbandonare cani e gatti costituisce reato.
1: E io spero che chi lo fa venga arrestato all'istante.
0: Immediatamente. Ok, quindi apriamo giusto questa parentesi, che poi lo sapete, più andremo in là con i mesi che e più vi ribadiamo il concetto.
1: Questa bruttissima usanza, dai, che ogni anno si ripete,
0: brutto.
1: È veramente, ci vuole il carcere per questa
0: indecente, razza. Indecente. Restate con noi, piccolissimo break, le 9.42 e poi torniamo con Chiacchiere da Bar.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
4: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Scopri il nuovo reparto camerette per ragazzi completamente rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. MB Arredamenti, presso Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense, chilometro 9. mbarredamenti.it.
5: Roma eterna.
6: E il caldo pure?
7: M di Clima è la soluzione.
8: I veri professionisti del clima a Roma.
9: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
10: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
11: Aurica Cash & Carry. Il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 31 maggio, caffè Trombetta cialde più crema più intenso, 100 pezzi a 9,99€. E vino Bella Vita Brick da un litro a 80 centesimi. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
12: Grande Impero. Il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale. Solo di pasta madre. Farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero. Siamo di un'altra pasta.
13: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno, oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
14: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
15: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
14: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
15: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
14: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
15: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
14: Valentino Auto mobili.it.
16: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU wifi incluso a soli 899 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
17: Su Dimensione Suono Roma,
18: la sveglia dei gladiatori.
19: Powered by
4: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castella Romano. mbarredamenti.it.

0: Chiacchiere da bar.
1: Come ogni lunedì iniziamo bene la settimana e lo facciamo visitando, grazie ad Eleonora Scaiola, un bar della capitale. Ciao Ele, buongiorno.
0: Ciao Ele.
2: Applauso.
0: Eccola.
2: Oh yes. Allora faccio subito, amici, una rettifica perché non mi trovo a Cinecittà, ci ho preso per un pelo, dai, a Numidio Quadrato. Siamo da Frau's Work Bar in via Cornelio Labeone 93 con un gruppo d'amici meravigliosi. Qui si parla di vacanze tra un caffè e l'altro. Entrate, entrate, venite. Io sono subito con il primo amico. Buongiorno, nome.
3: Buongiorno, sono Gabriele.
0: Ciao Gabriele.
2: Ciao Gabri. Allora senti, con chi ti piace andare in vacanza?
3: Beh, ho qui mia moglie, quindi sicuramente con la mia splendida famiglia.
2: E poi veramente?
3: Poi magari mi lasci il numero e ti...
2: No! Ah! No, Gabriele, che figura questo nuovo... No, vabbè, sta scherzando, Sandra, ci mancherebbe, porca miseria.
3: Anche perché Eleonora ci ha detto che ha organizzato le vacanze all'ultimo minuto.
0: Come al
3: solito. Quindi non sa purtroppo con chi andare.
2: Vabbè,
3: e
2: quindi ti candidi, vabbè, Sandra, andiamo tutti e tre. Vabbè, no, andiamo avanti. Vai, abbiamo la moglie, attenzione Sandina. Ecco qua, guarda se devo essere denunciata oggi. Ciao Sanna.
0: Ciao Sam.
4: Buongiorno,
2: buongiorno. Adesso devi vendicarti con chi vuoi andare
0: tua,
2: in vacanza
0: tua.
4: Allora a sto punto vado pure io da sola. Vado da sola, la lascio,
0: certo,
4: da solo a lui e io vado per conto mio.
2: Oh, giusto. Beh, posso dire,
0: strada.
2: Gli
0: però
2: sta pure bene. Brava Ionella,
4: giusto, giusto.
2: Bene, andiamo avanti perché abbiamo un'altra amica. Ionella, buongiorno.
0: Ciao Ionella. Ionella la conosciamo di persona.
2: Ciao, ragazzi.
1: Ionella è una fedelissima di questo programma. Ionella, allora vacanze con gli amici sì, vacanze con gli amici
0: dici la
1: no.
0: Tua, dai.
4: Allora, da sola, anzi, no, io e i miei gatti.
1: Ah,
2: zero,
1: vedi,
2: quindi
1: vedi,
2: neanche
1: gatti,
2: con neanche
1: bravo,
2: con
1: bravo, ci sta. Quanti gatti hai, Ionella?
4: Sì. Due,
1: ok, un maschio
2: e una
1: gatti. Femmina.
2: Senti, ma una vacanza
1: femmina
2: con gli amici l'hai mai fatta?
4: Due maschi. Momo e Gino.
2: Momo e Gino, ah, va bene. Una vacanza con gli amici l'hai mai fatta?
4: Sì.
2: Certo. E com'è andata? Voto, dagli un voto, da 1 a 10.
4: 8.
2: 8, quindi
0: vabbè,
2: comunque si può rifare. Sì. Però meglio Momo e Gino. Signora, lei la fa le vacanze con gli amici?
5: No.
2: No, non le fa, con chi le fa?
5: Con mio marito e i nipoti.
2: Marito e nipoti.
1: Quindi
2: ma
1: preferite
2: se...
1: non allargare il vostro raggio d'azione, no?
5: No, no, mi piace, solo che siamo stati molto impegnati, per cui l'abbiamo un po' abbandonati. Infatti sono pure un po' arrabbiati gli amici.
0: Davvero?
5: Giustamente.
2: Giustamente. Quest'anno recuperiamo, signora, come si chiama?
5: Giovanna.
2: Giovanna, adesso appello agli amici di Giovanna, quest'estate tutti in vacanza insieme. Va bene, ragazzi, siamo tantissimi, aspetta che qua crolla tutto. Buongiorno, nome.
6: Angela.
2: Angela, ciao, amici, Angela. In vacanza sì o no?
6: Vivo in vacanza da una vita.
2: Beata a te, perché che fai?
6: Passeggio tutto il giorno con il cani.
2: Va bene ragazzi, io direi che vivo in vacanza da una vita, possiamo chiudere,
1: sì,
2: il collegamento. Noi siamo a Numidio, Quadrato, ricordiamo Frau's Work Bar in via Cornelio Labeone 93. Amici, veniteci a trovare perché ci sono i gadget. Ciao ragazzi.
0: Ciao Ele,
1: a mercoledì.
7: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono.

0: chitarrina spagnoleggiante.
1: Hai sentito, sì?
0: Questo flamenco un po' malinconico mi piace. Ascoltiamo i vostri messaggi. L'ultimo di oggi: vacanze con gli amici sì, vacanze con gli amici no. Vai. Chi c'è?
2: Non so se leggerete o fate in tempo a leggere questo messaggio. Comunque io non sono propensa per andare con gli amici. L'ho fatto e mi sono pentita, perché poi alla fine ti senti condizionata, a prescindere che non guido, però sei condizionata, perché ti senti un cappio a collo.
1: Ammazza, addirittura. O chi sei andato? Quali balletti erano andati a vacanza?
0: È importante, ecco, saper gestire e rispettare anche lo spazio altrui.
1: Assolutamente.
0: Quando si va in vacanza.
1: Comunque ricordati sempre una cosa, che le amici, sì, a differenza dei parenti, te le scegli.
0: Sì, è vero, vero, vero.
1: Quindi, cioè, sei liberissimo di scegliere quella
0: però
1: più consona a te.
0: Però è un altro contesto, io pongo sempre l'attenzione su quell'aspetto. Vabbè, comunque, gladiatori, noi vi abbiamo condotto fino a questa parte della mattinata, vi lasciamo nelle mani e nella voce di Gianmarco Callari, Geppe, Rino, De Niro, vi danno appuntamento a mezzanotte.
1: C'è la notte dei gladiatori e domani mattina torniamo alla 6 in punto con la puntata del martedì, quando ormai il lunedì sarà un lontano ricordo.
0: Gioia infinita a tutti.
1: Peace. And love, ciao!
3: Noi ci sentimo domani, ciao!
4: Tutta Roma in un click.
5: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sempra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sempra. L'energia in famiglia. Vai su Sempra.it, nello store più vicino, o chiama il numero verde 800-700-832. Info e condizioni economiche su Sempra.it.
8: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutti a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrati. A 799 euro fino al 4 giugno, solo da 1 euro.
9: In redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
10: Buongiorno da Andrea Soprani. È in corso da questa mattina presto una vasta operazione straordinaria di controllo del territorio tra Ostia e Fiumicino, finalizzato alla prevenzione e al contrasto della microcriminalità diffusa e dello spaccio di stupefacenti. Oltre 100 i militari impiegati sul campo. Le attività di perquisizione e controllo si stanno concentrando nelle piazze di spaccio storiche e nelle aree recentemente finite al centro delle cronache giudiziarie, come il complesso delle cosiddette Case Rossa a Fiumicino. E un doppio colpo è avvenuto anche alle piazze di spaccio di Ostia Ponente, scoperta una base spaccio dell'appartamento di una donna insospettabile. Sono due le indagate finite in manette. All'interno dell'abitazione è stato trovato un borsone con oltre 2 chili di cocaina e crack, in buona parte già divise in 300 dosi singole, e 1,5 chili di hashish. Alcol e droga a testa, 100 celle, decine di patenti ritirate e controlli a tappeto della polizia locale nel fine settimana. 1 migliaio di illeciti accertati nelle strade e tra i locali pubblici. Tennis Roland Garros, buona la prima per Lorenzo Sonego, il piemontese numero 69 del mondo. Ha superato il primo turno battendo il tennista di casa Pierre-Hugues Herbert. Vittoria anche per Federico Cina, che batte lo statunitense Riley Opelka. Oggi Jasmine Paolini aprirà il programma dalle 11 contro l'Ucraina Jastremska. Matteo Berrettini debutterà sempre dalle 11 contro l'ungherese Fuksovics. Flavio Cobolli sarà invece impiegato nel derby azzurro contro Andrea Pellegrino. Ultimo match non prima delle 17. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
11: You know what time it is. Le 10 e 2 minuti.

0: Martin con Anywhere For You, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma. Da MBR da 20 trovi il centro lube Creo più grande d'Europa, ma non solo, senti qua, scopri le soluzioni su misura per il tuo living e divani firmati Tomasella, San Giacomo, Calia ed Ego Italiano. In più un mondo di camerette Moretti, arredo bagno e complementi esclusivi. Qual è il vero vantaggio? Un unico arredatore per tutta la tua casa. MBR da 20 è a Cecchina in via Nettunensi chilometro 9 e a Castel Romano presso lo Shopping Village, online su mbrredamenti.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana:
2: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Samurai J, Flamengo.

0: Music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
3: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
3: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: Valentino Auto mobili.it.
4: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza

0: e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
1: Te devo dire una cosa.
2: Dilla.
1: Sto a rosicà, tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
2: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
1: E quindi?
3: Gazzoni!
2: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160. Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
4: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
5: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 700 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
6: Dopo il diploma.

0: iscrizioni sono aperte. Vai su itsagro.it e riserva il tuo posto. ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo.
1: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.

Zhao di Mwaki su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno, buon lunedì mattina a tutti quanti da Gianmarco, ben svegliati. Siete sicuramente già operativi da un bel po', però adesso voglio portarvi nella terra di Zurb, del DJ che abbiamo appena ascoltato, quindi il Brasile, perché è stato girato nei giorni scorsi un video brevissimo che in poche ore però ha fatto il giro dei social. Un anziano su un bus con una somiglianza incredibile, niente po' di meno che a Michael Jackson. E quindi di conseguenza, come spesso accade, anzi sempre, si sono subito riaccese le teorie complottiste secondo cui Michael Jackson in realtà non sia mai morto. Come mito sicuramente no, è ancora vivo, continua a vivere nella nostra memoria, perché continua per esempio il successo di Michael nei cinema di Roma, della capitale, ottimi risultati, la rappresentazione cinematografica della vita, dell'eredità di quello che possiamo tranquillamente considerare, al di là dei gusti musicali di ognuno, uno degli artisti più influenti che il mondo abbia mai conosciuto. E comunque, a prescindere, io dubito che Michael Jackson prenderebbe un'auto sperduto in Brasile come una persona qualunque, quindi secondo me, per quanto sia molto simile, non è lui.

0: Il fondatore di Captain Hollywood Project è un ex militare dell'esercito, Tony Dawson Harrison, che collaborò come rapper anche con i 24/7 nel successo I Can Stand It. Poi decise proprio all'inizio degli anni 90 di mettersi in proprio e di tirare fuori questo progetto solista, Captain Hollywood Project. Tra i successi questa More and More, appena ascoltata su Dimensione, suona Roma, il ritmo della capitale. Matteo ha la leucemia, come lui tanti bambini e adolescenti che devono lasciare casa e affetti per curarsi. Peter Pan ODV a Roma accoglie e sostiene gratuitamente le famiglie come quella di Matteo. Dona perciò il tuo 5 per 1000 a Peter Pan e diventa anche tu parte della cura. A te non costa nulla, a tante famiglie con figli malati di cancro dai invece la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa. Puoi scoprire di più su peterpanodv.it.
1: Che erdaie sia con te!
2: Allora, ancora una volta stiamo nel lato oscuro prima di far vincere la forza. Lo sfogatoio, quanto però de quando?
3: Ciao donna Chicca, quanto me rode quando ci stanno gli imprevisti all'improvviso.
2: Ho capito.
3: Bacioni.
2: E se non capitano all'improvviso, vi imprevisti sopra, eh?
4: Che erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su Dimensione suonoroma.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
7: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: Roma eterna.
9: E il caldo pure!
10: M di Clima è la soluzione.
11: I veri professionisti del clima a Roma.
12: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung, con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
13: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
14: Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
15: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
16: Valerio Lundini torna a Roma per l'ultima volta con il suo acclamatissimo show. Il Mansplaining è spiegato a mia figlia. Spettacolo cult della nuova comicità italiana. 30 e 31 maggio e 1 giugno, ore 21, all'Auditorium Conciliazione di Roma. Che state aspettando? Correte a prendere i vostri biglietti per Valerio Lundini a teatro su ticketone.it.
17: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 999 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima. We'll be right back.

ascoltare in giro per il mondo, per l'Europa soprattutto. La sua musica, nuovo singolo Satisfy, una delle novità della settimana, e lui tornerà proprio in Italia dopo 13 anni in occasione del Nameless Festival a Lecco, 31 maggio e 1 giugno. Ci siamo quasi.

0: quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
3: Deposito Super Smart Premium.
4: Esatto!
2: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
6: La Regione Lazio informa.
7: Disco Lazio presenta due nuove iniziative mirate a rendere il diritto allo studio un diritto effettivo per tutti gli studenti. La prima è Disco Sport, il nuovo progetto di alta formazione per la creazione di figure professionali innovative nel mondo dello sport. Presentata anche la sperimentazione che agevola l'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale, dedicata agli studenti stranieri residenti all'estero iscritti agli Atenei del Lazio. 637 gli studenti vincitori autorizzati ad accedere all'SSN per l'annualità 2026. Sentiamo il presidente della Regione Rocca.
8: I due progetti rientrano in una strategia più ampia che fa del Lazio un modello nell'accoglienza e nei servizi per gli studenti. Da un lato abbiamo messo 637 ragazze e ragazzi internazionali nelle condizioni di sentirsi davvero a casa, garantendo loro la possibilità di scegliere il medico di famiglia e accedere a visite specialistiche, esami diagnostici, prestazioni ospedaliere. Dall'altro abbiamo aperto per i laureati in scienze delle attività motorie e sportive un percorso per valorizzare realmente le loro competenze e soddisfare le loro migliori aspirazioni.
9: Buon lunedì alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
10: Ancora buongiorno da Andrea Soprani. Duplice omicidio a Villa Pamphilj. Francis Kaufman, da 13 giorni ricoverato nel reparto psichiatria dell'ospedale Santo Spirito per un disturbo psicotico acuto temporaneo, rifiuta le cure psichiatriche e il processo rischia una lunga sospensione. La situazione è in stallo. Intanto sono stati sospesi i termini della carcerazione preventiva. Al Quadraro, una donna domiciliata nel campo nomadi di Via di Salone e già nota alle forze dell'ordine è stata sorpresa in casa insieme a due complici dai proprietari al loro rientro. Mentre i due complici sono riusciti a far perdere le proprie tracce, la 21enne è stata inseguita dalle vittime e bloccata a pochi metri dall'abitazione dai carabinieri, recuperata la refurtiva. Centro invaso dai rifiuti dei negozi, AMA potenzia il servizio. Più passaggi nelle ore serali, in particolare tra le 20 e le 21, parte dal Tridente il nuovo piano per migliorare la raccolta differenziata dedicata alle utenze non domestiche, negozi, hotel, ristoranti, attività economiche, in una delle aree più delicate del centro storico di Roma, dove il tema del decoro urbano è da tempo sotto osservazione. La sala operativa Ocronia continua a incrociare dati per migliorare le prestazioni dell'azienda. Il presidente Manzi dichiara: saremo più tempestivi. Calcio, la Roma va in Champions dopo la vittoria per 2-0 contro il Verona al Bentegodi. Gasperini dichiara: partita bellissima e Malen decisivo. Il tecnico giallorosso si coccola il suo bomber, fondamentale nello sprint finale per la Champions. Ci serviva un filotto da grande squadra, è arrivato nel momento giusto, sempre creduto di poterci giocare il quarto posto, così il tecnico giallorosso nel post partita. Ed ora il nostro approfondimento.
11: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
12: Sarà davvero il giorno buono? I mercati scommettono sul fatto che davvero si sia arrivati al giorno della firma della tregua tra Iran e Stati Uniti. Il gas scende di molto nel suo mercato e così succede per quanto riguarda il greggio. Le borse crescono e tutto sarebbe evidentemente lo scenario per l'annuncio. Ma c'è sempre un ma con Trump e i suoi. C'è sempre un ma perché queste stesse parole le ho sicuramente già dette altre 6-7 lunedì passati. Del resto la guerra praticamente arriverà, se ci arriverà, a 90 giorni, a 3 mesi, giovedì prossimo. E questo fa capire,

0: perché c'è ancora un retropensiero di scetticismo, perché c'è sempre qualche frase, Rubio l'ultima, firmiamo oggi, se no c'è l'altro scenario, e lo scenario ovviamente è quello del bombardamento. Ma certo, queste sono parole che vogliono dire alla controparte iraniana, firmate perché se no finisce male, ma questo è stato detto tante volte. Piuttosto, se si firma oggi, cosa si firma? Che fine fa l'uranio arricchito in mano agli iraniani? Che cosa succede dello stretto di Hormuz? La questione non è di poco conto, perché tutti, ma proprio tutti gli analisti, e non soltanto, verificheranno le condizioni dell'accordo per dire ha fatto bene l'America, ha fatto male l'America. E si parte dal fatto che prima del 28 febbraio, quando ci fu il primo bombardamento israelo-americano su Teheran, lo stretto di Hormuz era aperto e tutto il resto. Gli ayatollah erano alla guida del paese e lo sono ancora oggi. E insomma, il rischio è che si dica, la prospettiva meglio, che si dica, ma valeva la pena fare questa guerra? Visto che tutto più o meno è come prima.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Le 11:03.
3: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
2: Amici miei, buongiorno ovunque voi siate, in ufficio, a casa, in palestra, al bar, insomma in ogni luogo noi vi raggiungiamo, vi salutiamo, vi abbracciamo fortissimo con la nostra musica. Buongiorno a tutti quanti, da Gianmarco abbiamo altre due ore.

0: Basso Dimensione su Roma con I Just Might. Buongiorno, e anche d'estate. A proposito di cinema, abbiamo sempre voglia di film, meglio se all'aperto. Basta chiedere, perché Roma quest'anno si trasforma più degli altri anni in un mega schermo a cielo aperto, con 30 arene estive sparse per tutta la città, praticamente ovunque, dai monumenti storici del centro fino ai quartieri più pop e alle periferie. Parliamo di cinema sotto le stelle con proiezioni, sì, incontri, registi, attori, un sacco di cultura a portata di mano. Verranno proiettati ovviamente i successi dell'ultima stagione, ma anche i grandi classici restaurati, quindi per tutti i gusti. Non avremo scuse, zero scuse per rimanere la sera a casa sul divano un po' pigri, cioè i film ce li guardiamo al fresco delle serate della capitale, insomma, fresco, si spera.
1: Dimensione Suono Roma. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
2: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo ApolloniGhetti.com.

0: Fino al 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte dedicate alla cura quotidiana. Dove Deo Spray Advanced Care del Vive Shampoo e Balsamo vari formati e profumazioni, tutto a soli 2,49€. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
2: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
3: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
4: Te devo dire una cosa.
5: Dilla.
4: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
5: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
4: E quindi?
5: Iazzoni! E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
6: E adesso mettiamoci comodi perché arriva lei. Soprattutto se siete in auto, alzate il volume.

for you ad accendere ancora di più questo lunedì mattina su Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale, protagonisti in chiusura con un disco Rhythmic History dal 1999, EFL 65 di Blue Dabadee, anche The Buzz Magnetic, Charlie XCX, Boom Clap. In apertura BB Rexha, Faithless, New Religion. Adesso arriva anche Lady Gaga.

0: Runway su Dimensione, suono Roma al ritmo della capitale. Vivi un evento appassionante e imperdibile. Open Night and Day Roma 3 2026. L'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato a orientamento, incontri e vita universitaria. Giovedì 4 giugno dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e in via Ostiense 163. Un unico grande racconto fatto di ricerca, innovazione, attività e partecipazione per scoprire Roma 3 e orientare il tuo futuro. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Antonio!
3: Anche io facevo la collezione, questa è storia vera, eh? Collezione di francobolli. Mia madre me li spostò, diciamo, in un posto umido. Quando andai da mia madre dicendogli che dovevo buttarli ormai perché erano tutti incollati, mi rispose: io devo bulli. Da lì cominciai la collezione dei lividi che ancora c'ho, pensate.
4: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Attenzione, attenzione!
6: L'Arte nel Cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica.
7: Per ragazzi con e senza disabilità.
8: Presenta a Roma i nuovi spettacoli, I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30.
9: E I Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
10: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
11: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
12: Per info www.artenelcuore.it.
13: Vi aspettiamo!
14: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
15: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
16: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare.
17: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio, migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
18: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
19: Vieni a provarla negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana a Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.

Su Dimensione Suono Roma, tornano nella nostra città, in tutto il Lazio, i Cinema Days, quindi ricordiamoci che dal 15 al 18 giugno i film li guarderemo al cinema al costo di 3,50 euro, approfittiamone. Il prezzo in saldo però il film sarà proiettato normalmente, niente di strano, sarà proiettato per intero, non ci sono appunto robe particolari che invece sono accadute qualche giorno fa in un cinema canadese che diciamo ha fatto la storia, è stata una proiezione molto anomala, mai avvenuta prima d'ora, voglio raccontarvela.

4 in questo lunedì mattina su Dimensione Sono Roma, buongiorno. Per andare incontro alle esigenze delle nuove generazioni, che diciamo la verità non è che abbiano tutta sta attenzione, un cinema di Vancouver in Canada qualche giorno fa ha sperimentato, sentite qua, sentite bene, la proiezione di alcuni film a velocità aumentata, quindi 1.5 per, tipo gli audio WhatsApp quando li velocizziamo, ecco la stessa cosa però fatta nella proiezione di un film, con l'obiettivo di attrarre più giovani possibili, rendendo le proiezioni più dinamiche, riducendo la durata complessiva del film. Una nuova esperienza che potrebbe anche andar bene per film un po' pesantucci, quelli che durano oltre le 2 ore, 2 ore e mezza, addirittura 3. Però mi immagino magari un action thriller già adrenalinico di suo, proiettato a velocità aumentata, aiuto, oppure ne so, un film romantico che richiede ritmi un po' più morbidi, più soft, proiettato a velocità aumentata. Cioè, voi provereste una roba del genere? Soprattutto, siamo sicuri che l'esperienza del cinema rimarrebbe la stessa, rimarrebbe intatta?

0: Alex Chopin su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. Stiamo parlando di questo cinema in Canada che nei giorni scorsi, per attrarre più giovani possibili, ha deciso di proiettare film a velocità aumentata, 1.5 come gli audio WhatsApp praticamente. Ma che esperienza sarebbe secondo
1: te? No, dai, già infatti. La vita di tutti i giorni è frenetica, poi vai al cinema e anche lì di corsa. No, è un momento di relax, il cinema.
0: Relax, mi piace quel detto relax, no? A Roma non si potrebbe mai fare, ragazzi, mai.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: E adesso a velocità normale ascoltiamo le notizie dalla capitale.
5: Buongiorno da Valentina Lorusso. Vasta operazione straordinaria di controllo del territorio tra Ostia e Fiumicino per la prevenzione e il contrasto della microcriminalità diffusa e dello spaccio di stupefacenti. Il dispositivo vede l'impiego sul campo di oltre 100 militari, unità cinofile e un elicottero del nucleo carabinieri. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno invece eseguito un'ordinanza di misure cautelari nei confronti di 17 persone indagate a vario titolo per associazione a delinquere, utilizzo di carte di credito clonate, truffa e autoriciclaggio. Il provvedimento riguarda un presunto sodalizio criminale attivo tra Anzio e Nettuno. E ancora, due pusher sono stati intercettati tra Viale Marconi e La Cassia mentre viaggiavano a bordo di veicoli utilizzati come base mobile della droga. Un giovane romano portava con sé un vero e proprio kit dello spaccio all'interno di un marsupio, custodiva dosi di metanfetamina ed eroina pronte all'uso. Il primo diritto umano è il diritto alla vita, dal concepimento alla sua conclusione naturale, senza il quale è impossibile esercitare qualsiasi altro diritto. Quando questo diritto viene negato, come accade nell'aborto provocato, ci si trova di fronte a scelte che la Chiesa giudica gravemente illecite, lo ha ribadito Papa Leone nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas. Siamo allo sport con il calcio. Solo Europa League per Juventus e Milan. Il Lecce resta in Serie A, la Cremonese scende in B. I giallorossi passano a Verona con Malen ed El Shaarawy e chiudono il campionato terzi in classifica. Finisce 2-2 il derby della Mole, iniziato con 65 minuti di ritardo dopo il ferimento di un tifoso bianconero. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Puntualissimi mezzogiorno.
6: Adesso, now, subito.
2: Senza interruzioni.
0: E allora sì, è ufficiale, il primo ostacolo della settimana l'abbiamo superato, l'abbiamo schivato. La mattinata del lunedì, che però è stata bella, dai, fin qua, con un sacco di energia, grazie alla nostra musica che torna, che continua. Eccole qua, già sono pronte, impacchettate le quattro vite senza interruzioni. Il viaggio inizia da inizio millennio.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
6: Rhythmic History 2000.

0: DMC su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Mace, Salmo, Colapesce, Cattive Abitudini.
3: Cattive Abitudini.
2: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy.
4: Got you on my mind, I can make the time.
2: New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
6: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo Apolloni Ghetti.com.
2: Prepara!

0: la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione. Accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
1: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
2: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
3: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.

Glass Animals, Heat Waves su Dimensioni, sono Roma, il ritmo della capitale. Noi romani siamo geniali in tutto e per tutto, abbiamo una fantasia veramente da non invidiare a nessun altro. Non sono da meno in quel di Madrid. Perché? Perché nel fine settimana che si è appena concluso è stato trovato un ragazzo disteso, addormentato, post serata, sul tetto di una discoteca, ben visibile dalla strada, quindi dai passanti che l'hanno fotografato, hanno condiviso video praticamente ovunque, e la vicenda in pochissime ore ha incuriosito tutti quanti, se ne è parlato un sacco, per poi scoprire qualche ora dopo che in realtà si è trattato di una trovata marketing della discoteca stessa, che grazie alle numerose foto, video circolati sui social ha avuto parecchia visibilità, infatti il nome si legge forte e chiaro. Ma più che altro io la cosa che mi domando, lui eroico, come ha fatto a rimanere fermo impalato per tutte quelle ore?

0: vintage ci sono lì fuori? Sì, secondo me sì. Guardate che attenzione, perché ci sono le grandi opportunità che ci aspettano a braccia aperte, eh. La storia che stiamo per raccontare ve lo dimostrerà, anzi ce lo dimostrerà.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.

0: tutti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Roma eterna.
4: E il caldo pure?
5: M di Clima è la soluzione.
6: I veri professionisti del clima a Roma.
7: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
8: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
9: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
10: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
11: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
10: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
11: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
10: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
11: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
10: ValentinoAutomobili.it.
12: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
13: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
12: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
14: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Sita, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
15: Golden Gala Pietro Mennea. Una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno, oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea. Acquista il tuo biglietto su Ticket One.
16: Fino al 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte pensate per la tavola. Filetto di tonno a soli 9,99 euro al chilo. E oliviera, olio extravergine di oliva un litro a soli 3,99 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
17: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

0: C'è già chi li aspetta che non vede l'ora, che freme, nonostante manchi più di un anno. C'è ancora un'estate da vivere, ma molti sono proiettati a quella 2027. L'8 luglio 27 arriveranno i pinguini tattici nucleari a Roma, eccoli.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

0: Piento, pinguini tattici nucleari su Dimensioni Sono Roma, il ritmo della capitale. Alle 12.46 è arrivato il suo momento.
1: Eccola!
0: Ormai se lo dice da sola, eccola!
1: Ma sì, perché insomma.
0: Che poi, tra l'altro, il calendario mi dice, mi suggerisce 25 maggio.
1: Sì.
0: Questo significa che la sigla deve cambiare.
1: Ah, certo, cambierà. E cosa? Però ti prego, una cosa che mi piace. Non posso scegliere. Non posso scegliere.
0: Non è sempre festa.
1: Comunque, chiediamo, sorry, scusa, lo sento a altre tifoserie. Ad altre tifoserie,
0: ah,
1: dai.
0: Sei
1: oggi,
0: proprio così.
1: Oggi sono molto.
0: Cioè, mi entri a gamba tesa.
1: Molto sportiva oggi.
0: Molto bene.
1: Sì, sì. Abbiamo un podio che è fatto da principalmente belle squadre, no? Chiedo.
0: Beh, ci sono sicuramente, cioè, sì, l'Inter, sì, che sì, ha vinto, e poi il podio è completato da insomma squadre del centro-sud.
1: Sì, che questa cosa ci fa molto piacere, ecco, punto.
0: Ok, abbiamo affrontato anche il capitolo calcistico, che è sempre delicato, sì, soprattutto sì, qua a Roma, affrontarlo.
1: Vabbè,
0: quindi
1: però
0: bisogna rimanere equilibrati.
1: Sai, siamo abituati sempre alla vittoria, sì, degli stessi club, quindi
0: vedere gioire gli altri, certo.
1: Ci piace, ci fa bene quantomeno. Quindi questo volevo semplicemente sottolineare, questa felicità.
0: Un'altra cosa a proposito di felicità è andare, cioè molti di noi qua a Roma trovano gioia nell'andare ai mercatini vintage dell'usato, spulciare, cercare roba, e molto spesso hai delle sorprese che non ti aspetti.
1: Tipo?
0: Tipo, tu non immagini quello che è successo a un uomo, sai quando dici ma tu hai un gigante
1: E voglio sapere.
0: Tanta fortuna. Te lo sto per spiegare. Madonna.

0: Release the Pressure di Calvin Harris su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale insieme ai Kasabian.
1: Il Kasenia.
0: Bello.
1: Mi chiamano il Kasenia.
0: Bello. Okay. Sai che Calvin Harris tornerà in Italia dopo 13 anni, tornerà live tra l'altro tra pochi giorni, il 31 maggio e il 1 giugno all'interno del Nameless Festival.
1: Bellissimo.
0: A Lecco.
1: Andiamo?
0: Bello.
1: No, a Lecco, se avessimo la possibilità.
0: Dobbiamo lavorare, quindi dubito che ci sarà la possibilità. Comunque, dicevamo, noi romani siamo pazzi da sempre dei mercatini vintage,
1: sì,
0: dell'usato, passiamo le giornate lì a cercare, a spulciare.
1: Il
0: un uomo, sì, il pezzo d'antiquariato, che poi se ti dice bene trovi anche quello di valore. Un uomo negli Stati Uniti, proprio facendo la stessa attività, lo stesso percorso, ha acquistato, diciamo, una vecchia borsa per $1.50 per poi, attraverso un programma televisivo che insomma si occupa proprio di oggetti d'antiquariato, scoprire il reale valore di questa borsa: $35,000.
1: Ma le fortune tutte agli altri.
0: È una borsa particolare, con tra l'altro diamanti, rubini.
1: E magari qualcuno c'è anche passato davanti, ha detto: Madonna, che brutta, non la prenderò mai. Lui invece ha rischiato.
0: Sì,
1: e
0: vero.
1: Gli è andata bene.
0: E gli è andata bene. Quindi questo ci insegna che, soprattutto nel weekend,
1: le
0: cerchiamo in giro per Roma.
1: Fatevi attrarre dalle cose brutte, perché potrebbero essere molto remunerative.
0: L'oggetto che cambia.

0: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sempra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sempra, l'energia in famiglia. Vai su sempra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sempra.it.
1: Diamo la linea adesso alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale. Una buona giornata da Valentina Lorusso. Oltre 1600 raggiri collegati a strutture per vacanze inesistenti ma pubblicizzate sui social per attirare romani e turisti in cerca di appartamenti e villette dove trascorrere periodi di riposo e invece truffarli. In qualche caso anche clonando le carte di credito per prelevare soldi al POS. Un maxi raggiro da oltre 500.000 euro, 17 misure cautelari nei confronti di altrettante persone con il coordinamento della procura di Velletri. Secondo l'accusa agivano minando la fiducia dei consumatori le transazioni online e alterando le dinamiche del mercato turistico. Maxi blitz ad Ostia, operazione straordinaria di controllo nelle piazze di spaccio e nell'area dell'idroscalo, elicotteri e reparti speciali dell'arma alle prime luci dell'alba. Sul litorale romano le attività di perquisizione e controllo si stanno concentrando nelle piazze di spaccio storiche e via dell'idroscalo sul litorale di Ostia, nonché il complesso delle cosiddette case rosse a Fiumicino. Nuova giornata di sciopero nelle scuole di Roma, venerdì 29 in programma uno sciopero generale indetto dalle sigle sindacali. La mobilitazione coinvolgerà anche il comparto istruzione e ricerca con possibili conseguenze nell'erogazione della didattica anche nelle scuole della capitale. Saranno Marco Bellocchio e Stefano Nazzi in dialogo con Mischeta in occasione della proiezione sul grande schermo di Portobello a inaugurare giovedì la 12ª edizione del Cinema in Piazza promossa dalla Fondazione Piccolo America. La manifestazione si svolgerà dal 28 maggio al 12 luglio con l'alto patrocinio del Parlamento Europeo e grazie al contributo di Regione Lazio e Roma Capitale. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: 13 ed un minuto.

Funk dal 1997, uno dei nostri ritmi history. Ciao a tutti da Xenia, baci, abbracci, buona settimana della ripartenza, come la definiscono, cioè buona giornata della ripartenza, come la definiscono i nostri super gladiatori. È lunedì, siamo in pausa pranzo, buon pranzo a tutti, buon appetito, anche se da Galateo non si dice, da Galateo un sacco di cose non si fanno, come gesticolare, eppure noi italiani gesticoliamo, all'estero ci riconoscono perché ci muoviamo quando parliamo. Il gesticolare mentre parliamo è molto più di un'abitudine, è una vera e propria forma di linguaggio, quasi parallela. E in Italia è un'arte culturale, tanto che spesso si dice che gli italiani parlano anche con le mani. Ci facciamo capire in questo modo. Però adesso è arrivata una spiegazione scientifica sul perché gli italiani si muovono, gesticolano, da cosa dipende, come fanno a farsi capire in realtà la particolarità di questa lingua parallela.

sua dimensione sonoro, ma è per capire come funziona un linguaggio bisogna osservare anche i segnali corporei, e noi italiani in questo siamo i campioni. Parliamo e gesticoliamo, o meglio, gesticoliamo e poi parliamo. Ma perché la comunicazione non verbale è così importante al fine proprio del capirsi? Ce lo dice uno studio recente e te ne parlo tra pochissimo. Intanto da MB Arredamenti trovi il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Ma non solo, scopri le soluzioni su misura per il tuo living e divani firmati Tomasella, San Giacomo, Calia ed Ego Italiano. In più, un mondo di camerette Moretti, arredo bagno e complementi esclusivi. Il vero vantaggio? Un unico arredatore per tutta la tua casa. MB Arredamenti è a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9, e a Castel Romano, presso lo Shopping Village. Online su mbarredamenti.it. For you.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Da Carpoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione Carpoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
2: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
3: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.

0: valmontoneoutlet.com.
1: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703.

0: affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad, in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
1: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
2: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
1: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
3: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
2: Te devo dire una cosa.
3: Dilla.
2: Sto a rosicare, tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
3: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
2: E quindi?
3: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
4: Let the vibration take you down. Pronti a gesticolare?

Gigi D'Agostino su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale, me la stavo ballando tutta e sono certa che qualcuno di voi lo abbia anche fatto. Ciao a tutti da Xenia, stiamo parlando di gesti, del gesticolare, no? Che è tipico di noi italiani. Ecco, uno studio ha rivelato quali sono le ragioni nascoste dietro il nostro muovere le mani. Questo studio è stato realizzato e condotto per interpretare le ragioni nascoste dietro i nostri gesti quando parliamo. Il linguaggio verbale si usa principalmente durante conversazioni faccia a faccia, parliamo chiaramente faccia a faccia, nelle quali comunichiamo anche attraverso mimica del viso, sguardo, dondoli del capo e gesti delle mani. Ma per capire come funziona il linguaggio dobbiamo osservare anche i segnali corporei, quindi il linguaggio non verbale. Indispensabile per capire tutto questo bisogna fare un passo indietro nel tempo per attribuire alle mani un istinto fondamentale di sopravvivenza. Prima venivano utilizzate principalmente le mani, in particolare il bisogno di comunicare rapidamente e in maniera efficace con gli altri esseri umani, quando i gesti delle mani avevano probabilmente un ruolo centrale. Questa ricerca suggerisce cosa rende questa comunicazione ancora più rapida. Pare che il nostro cervello sia progettato non solo per interpretare, ma anche per prevedere, quindi per arrivare prima a quello che sarà. Lo studio è stato condotto utilizzando un avatar virtuale accompagnato da una registrazione audio. Gli scienziati hanno riprodotto e controllato con precisione il modo in cui una persona potrebbe parlare e gesticolare. Lo studio comprendeva due esperimenti. Nel primo i partecipanti guardavano un video in cui quest'avatar virtuale poneva loro delle domande. Alla fine di ogni domanda il video si interrompeva e invitava il partecipante a scrivere come si sarebbe conclusa quella conversazione. Per ogni domanda erano previste tre versioni del video, una in cui l'avatar eseguiva un gesto iconico, quindi faceva una cosa con le mani che ti faceva capire qualcosa, una in cui compiva un movimento di controllo con la mano e una in cui non eseguiva alcun movimento. Risultato c'è, ma te lo dico tra pochissimo. Dimensione Suono Roma.

0: ma quelli che te toccano e te menano mentre parlano, no, il cervello che gli dice?
1: Non lo so, quello,
0: ciao,
1: quello andrebbe
0: Fabrizio
1: capito. Magari lo proponiamo per un nuovo studio, perché ok gesticolare, ma se mi tocchi, assolutamente no. Sono d'accordo con te, quelli che ti toccano mentre parlano è tremendo. In ogni caso, da questo studio è emerso che noi utilizziamo i gesti iconici per farci capire. I gesti iconici sono gesti delle mani utilizzati per illustrare concetti concreti. Possono rappresentare azioni, per esempio portare la mano alla bocca come se si tenesse in mano un bicchiere per bere. Quindi se vuoi far capire che hai sete, porti la mano alla bocca. Oppure oggetti, far finta di stringere una palla per rappresentarla, no? Si capisce? Cioè, se io tengo le mani tonde è come se avessi una palla tra le mani. O anche eventi, quindi un movimento della mano da sinistra a destra per indicare il passaggio veloce di un'auto. Da questo studio si può dedurre che utilizziamo i gesti perché gli interlocutori comprendano ciò che vogliamo dire ancor prima di dirlo. Oh, siamo pigri anche in questo. Hai mai donato il 5 per 1000? A Trastevere c'è Peter Pan, l'organizzazione di volontariato che ospita e supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie che devono lasciare le proprie città per curarsi. Nella grande casa di Peter Pan trovano accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure. Puoi aiutare Peter Pan donando il tuo 5 per 1000, non ti costa nulla. Scopri di più su peterpanodv.it.
2: Che erdaglie sia con te!
3: Ciao Don Cash, siamo gli articolo 31.
4: Ciao Don, sono Simon De Medu.

0: su dimensionesuonoroma.it.
1: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci guanciale nazionale di Amatrice a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
2: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
3: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
4: Golden Gala Pietro Mennea. Una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea. Acquista il tuo biglietto su Ticket One.
5: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.

Riccardo, Ride It su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Dunque, capito perché gesticoliamo, possiamo tranquillamente andare avanti, alcune acrobazie farle fare soltanto a chi le sa fare, per esempio i vigili del fuoco. Ieri è stata una giornata di prove al Colosseo per i vigili del fuoco, che si sono calati in perfetta sincronia sulla facciata esterna del più celebre monumento del mondo.

i vigili del fuoco che si calavano musicalmente, si direbbe all'unisono, insieme giù dal Colosseo. Prove e esercitazioni in vista della festa della Repubblica il 2 giugno, quando verrà srotolato sul Colosseo, come da tradizione, un enorme tricolore.

0: a chiudere la prima ora della nostra super pausa pranzo insieme della canzone che ci porta in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
4: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
0: Diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale. Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. 30.000 euro di sanzioni e più di 20.000 articoli sequestrati è il bilancio di una maxi operazione della polizia nel fine settimana contro il degrado e l'abusivismo commerciale. Le attività hanno interessato il centro storico, le aree a maggiore afflusso turistico, i mercati rionali e il litorale romano, con l'impiego di una task force dedicata composta dalle unità speciali della direzione sicurezza urbana, sociale ed emergenziale. Diverse le attività sanzionate nel tridente per irregolarità. Patricia Mascitella sbranata dai cani, la procura ha ascoltato l'ex fidanzato la cui posizione è al vaglio per i reati di omicidio colposo e di non idonea custodia di cani. La 26enne di origine sudafricana è morta sbranata dai due cani dell'ex nell'abitazione di lui in via Piccarello a Latina il 13 gennaio 2025. Al via da oggi lavori di recupero di Villa Flora nel quartiere Portuense a ridosso di via Isacco Newton, con la ristrutturazione del Casino Nobile, il restauro della serra ed ex fienile, la qualificazione di 30 ettari di verde. Gli interventi nascono dalla collaborazione tra l'assessorato all'ambiente e quello all'urbanistica. La galleria Giovanni XXIII sarà interessata da chiusure notturne oggi e domani per lavori di manutenzione. In particolare, il traffico verrà interrotto dalle 22 alle 6 del mattino. Magnifica Humanitas nasce dall'ascolto e maturata in me la convinzione che l'IA deve essere disarmata e quindi liberata dalle logiche che la trasformano in uno strumento di dominio e di morte. Così Papa Leone, intervenendo alla presentazione dell'enciclica in Vaticano. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. Le 14 adesso.
5: Adesso, now, subito.
1: Senza interruzioni.
0: Lunedì 25 maggio in pausa pranzo con Dimensione Suono Roma e con me, io sono Xenia. Baci e abbracci a tutti voi, soprattutto a quelli che stanno lavorando.

0: che si sono calati dal Colosseo per le prove per la festa del 2 giugno. Non sono gli unici,
1: Ciao, Sonia, buon pomeriggio, ciao. Grazie della compagnia. Grazie noi dal caldo, come stai dicendo, siamo tornati ora dall'aeroporto di Guidonia,
0: sì,
1: per le prove della festa della Repubblica.
0: Bellissimi,
1: da questa
0: siete.
1: Mattina abbiamo marciato sotto il sole con spirito cameratistico e felicissimi di essere lì.
0: Con lo spirito cameratistico noi vi accompagniamo con le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Fedez, I Believe in Love Again, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, e tra poco giochiamo a Xenia Letica, prepara lo smartphone.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Samurai J, Flamenco Paranoia.
3: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
2: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.
4: New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Da Carpoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione Carpoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
6: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
7: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
8: Valerio Lundini torna a Roma per l'ultima volta con il suo acclamatissimo show, il Mansplaining è spiegato a mia figlia, spettacolo cult della nuova comicità italiana. 30 e 31 maggio e 1 giugno, ore 21, all'Auditorium Conciliazione di Roma. Che state aspettando? Correte a prendere i vostri biglietti per Valerio Lundini a teatro su ticketone.it.
9: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile. Mobile a Frosinone e Latina.
10: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti.

0: Jessica, tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
1: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
0: E quindi?
1: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.

preso in considerazione. Dobbiamo poi decretare il vincitore di oggi. Dunque, in autostrada vige l'obbligo assoluto di circolare con le luci anabbaglianti accese a qualunque ora del giorno. È un'affermazione vera o falsa?

0: qualunque ora del giorno. Affermazione vera o falsa? Dimmelo con un audio WhatsApp al 393 0 119 119. Tra poco poi scopriremo il vincitore. Vai con i messaggi e buon Xenialetica a tutti.
1: Xenialetica.
2: Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Giovanni, pronto?
1: No, l'affermazione è falsa, perché non dice.
0: Non dice?
1: In tutte le strade bisogna portare gli anabbaglianti accesi, no? Però così dovrebbe essere. Ciao da Massimo.

0: Senia Cristina da Roma.
1: Ciao, Cristina.
0: È vero che è uscita la legge un po' di anni fa che bisogna tenere gli anabbaglianti accesi in autostrada.
1: Eccola ragazzi, eccola!
2: Assolutamente è vero, in autostrada bisogna accendere i fari anabbaglianti. Claudio da Roma.
3: Ciao Zenia, ciao ragazzi. Sì, assolutamente vero, perché essendo una strada a larga percorrenza e può essere comunque pericoloso anche per coloro che vengono dall'altra parte, vedere in caso di nebbia, in caso di oscurità eccetera eccetera se ci stanno veicoli in arrivo. E poi comunque una regola generale ed è passabile anche di contravvenzione.

0: risposta è vero.
1: Bravo.
0: Assolutamente vero.
1: Ma come sono belli, dai, l'ultimo.
2: Buon pomeriggio, Zegna.
1: Ciao.
2: È vero, vale anche per il grande raccordo anulare.
1: Eh sì.
2: Sempre accendere lo stello, alla Baglianti, sempre.
1: È vero l'affermazione.

0: cercato la risposta. Appuntamento che torna domani puntuale a partire dalle 14.
1: Xenia Letica.
2: Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: intanto vivi un evento appassionante e imperdibile, Open Night and Day Roma 3 2026. L'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato a orientamento, incontri e vita universitaria. Giovedì 4 giugno dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e via Ostiense 163. Un unico grande racconto fatto di ricerca, innovazione, attività e partecipazione per scoprire Roma 3 e orientare il tuo futuro. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: La notte dei gladiatori di dimensione Suona Roma.
2: La barzelletta di Geppo.
3: Oh, leggi sta notizia di cronaca. Roma, gioco erotico finisce in tragedia.
4: Oddio, che è successo?
3: Se sposano.
1: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di dimensione Suona Roma. Roma eterna.
2: E il caldo pure?
5: MD Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
6: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
5: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
7: Attenzione, attenzione!
8: L'arte nel cuore. Prima Accademia e Scuola di Formazione Artistica.
9: Per ragazzi con e senza disabilità.
10: Presenta a Roma i nuovi spettacoli. I Promessi Sposi. L'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30.
11: E i Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
12: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
13: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
14: Per info www.artenelcuore.it.
15: Vi aspettiamo!
16: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
17: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
16: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
17: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
16: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
17: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
16: Valentino Auto mobili.it.
18: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare.
19: Dopo il diploma costruisci competenze vere. Con ITS Agro scegli un corso biennale gratuito, pratico e vicino alle imprese. Tra agroalimentare, verde, marketing e gestione d'impresa. Le preiscrizioni sono aperte. Vai su itsagro.it e riserva il tuo posto. ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo.
20: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
21: MDClima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 999 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

0: Ne abbiamo tante di cattive abitudini che facciamo anche fatica a mandare via. Cantano così Mace, Salmo e Colapesce per una hit estiva dal sapore un po' particolare. Si chiama appunto Cattive Abitudini.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: mi aggiungo anche io ai cori tra Sia e Sean Paul, Cheap Thrills, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, la canzone che ci porta in redazione.
1: Decidi la colonna sonora di Roma.
2: Dimensione suono Roma.
1: Dimensione suono Roma.
2: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma, la fai tu.
3: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sempra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sempra, l'energia in famiglia. Vai su Sempra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su Sempra.it.
0: Diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale. Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Elicotteri e reparti speciali dell'arma, maxi blitz alle prime luci del giorno ad Ostia sul litorale romano, una vasta operazione di controllo del territorio tra Ostia e Fiumicino. L'attività ha portato all'arresto di 8 persone e alla denuncia di altre 15, 6 per possesso di armi o oggetti alti ad offendere ed arnesi atti allo scasso, guida senza patente e 5 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nuova giornata di sciopero nelle scuole a Roma. Venerdì è in programma uno sciopero generale indetto dalle sigle sindacali. La mobilitazione coinvolgerà, come confermato dal Ministero dell'Istruzione, anche il comparto istruzione e ricerca, con possibili conseguenze nell'erogazione della didattica anche nelle scuole della capitale. Papa Leone riceverà mercoledì 27 Pedro Sánchez Pérez Castellón, presidente della Spagna. Lo rende noto la sala stampa vaticana. L'udienza è prevista alle 9. Il SEL Grand Prix arriva a Roma con Ostia, che sarà la tappa italiana del campionato velico in programma l'11 e 12 settembre 2027, con 14 team internazionali in gara. Alla Rapacis presenti rappresentanti delle istituzioni, tra cui Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Siamo al tennis. Roland Garros, esordio vincente per Berrettini, seconda prova stagionale in corso sui campi in terra battuta a Parigi. Il trentenne romano numero 105 del mondo ha superato il 34enne ungherese Marton Fucsovics, numero 65 del ranking ATP. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
4: You know what time it is.
0: Le 15 adesso.
5: No,
2: Rhythmic History.
1: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: C'è chi sbadiglia a quest'ora ed è normale. Dopo una mattinata di lavoro intenso, matto e disperato, può calare la palpebra e la stanchezza si fa sentire. Nessun problema, caffettino tattico a quest'ora e anche le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Tra poco poi si gioca. Prepara lo smartphone.
2: Dimensione suono. Rhythmic History 97.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Ed eccoci qui, io sono pronta a regalare lo zaino ad uno di voi lì fuori che se lo porterà a casa, anzi è lo zaino che arriva da voi, semplicemente giocando al 3930 119 119. Quindi basta rispondere alla domanda che sto per fare, azzeccare la risposta corretta e con un pizzico di fortuna lo zaino di dimensione sonoroma potrebbe bussare alla tua porta, suonare alla tua porta. Quindi smartphone alla mano che si gioca. Prove tecniche per i vigili del fuoco per la festa del 2 giugno. Ieri un gruppo dei vigili del fuoco si è calato giù da quale monumento? Colosseo, Fontana di Trevi o Pantheon? 393 0 119 119. Per vincere lo zaino devi azzeccare la risposta corretta a questa domanda. Prove tecniche per i vigili del fuoco per la festa del 2 giugno. Un gruppo di vigili del fuoco si è calato giù da quale monumento? Il Colosseo, la Fontana di Trevi oppure il Pantheon? 393 0 119 119. Vai con i messaggi e a tutti buona fortuna.
1: I love Roma.
0: I love Roma.
3: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Roma.
1: I love Roma.
2: Veloci come un treno, ma è giusto dare a Orietta quel che di Orietta. Sei tu la vincitrice. Ciao Orietta.
3: Ciao.
2: Ciao, come stai?
3: Bene.
2: Allora, ti sei aggiudicata, Orietta, lo zaino di Dimensione Sono Roma rispondendo correttamente a questa domanda. Prove tecniche per i vigili del fuoco per la festa del 2 giugno. Un gruppo di vigili del fuoco si è calato giù da quale monumento? Colosseo, Fontana di Trevi o Pantheon?
3: Colosseo!
2: Applausi per Orietta che si porta a casa lo zaino di Dimensione Sono Roma. Orietta, tocca a te, vuoi salutare qualcuno?
3: Saluto tutti quelli che mi conoscono, in particolare David, Matteo e Roberto.
2: David, Matteo e Roberto, un abbraccio a voi dal team di Dimensione Sono Roma. Orietta, un abbraccio a te, mi raccomando, sempre nostra compagnia. Ciao Orietta, buon lunedì.
3: Ciao.
0: I love Roma.
1: I love Roma.
2: Da MB Arredamenti trovi il centro Lube Creo più grande d'Europa. Ma non solo, scopri le soluzioni su misura per il tuo living e i divani firmati Tomasella, San Giacomo, Calia ed Ego Italiano. In più, un mondo di camerette Moretti, arredo bagno e complementi esclusivi. Il vero vantaggio? Un unico arredatore per tutta la tua casa. MB Arredamenti è a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9, e a Castel Romano, presso lo Shopping Village. Online su mbarredamenti.it.
4: For you. Le hit più ritmate dal 90.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
2: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
2: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: Valentino Auto mobili.it.
3: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabio Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
4: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest, We Are the Sound.
5: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid.

0: Leoneoutlet.com.
1: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
2: Dopo il diploma

0: agroalimentare di Roma e Viterbo.
1: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
2: Te devo dire una cosa.
3: Dilla.
2: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
3: Ma io a maggio sono andato da Iazzoni.
2: E quindi?
3: Iazzoni! E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
4: E c'ha scritto un igienista dentale, ha detto anche io nel mio

0: pomeriggio, buon lunedì. Ciao Xenia.
1: Ciao, bene, io bene, molto bene.
0: Come è andato il weekend?
1: Bene, bene, non posso lamentarmi.
0: Bene,
1: ho accarezzato gli asinelli.
0: Attenzione, voglio essere un asinello immediatamente, voglio trasformarmi in un asinello.
1: Bene, gli asinelli.
0: Senta, ma lei canta a squarciagola in macchina?
1: Sì, do il meglio di me, do il meglio di me.
0: C'è una canzone che quando parti la devi cantare a squarciagola?
1: Ci devo pensare, però tipo 50 special parte proprio d'obbligo.
0: Ma quanto è bello
1: andare in giro.
0: Ok, ok, 393 0119 119, qual è il tuo nome e qual è la tua canzone a squarciagola, quella che devi cantare?
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Roma eterna.
4: E il caldo pure?
5: MD Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
6: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
5: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
7: Aurica Cash & Carry. Il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum DOC G 75 CL a 3,90€.

0: 99 e salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99 al chilo. Maggiori info su aurecacashancarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
1: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionario ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
2: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
3: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
4: Attenzione agente, missione speciale da Pewex. È partita l'operazione Scottona. Tagli selezionati di bovino adulto Scottona a soli 9,90 euro al chilo. Scoprili nel tuo punto vendita Pewex. L'offerta è a tempo, termina il 28 maggio. L'agente Pewex ti aspetta al Banco Macelleria. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

0: trasmissione Sono Roma, il ritmo della capitale in questo lunedì 25 maggio. Io e il Molifone siamo qui a chiedervi: qual è la canzone che cantate a squarciagola?
1: Quella irresistibile, quella che proprio con un'ossessione
0: stanotte torni qui al centro.

0: sì, oh, e siamo solo di lunedì.
1: Grazie, oggi mi ama, signori. Ragazzi, qua stiamo a 2-0, ma è in derby. Va bene, comunque, sentiamone una, ad esempio. Avete ancora 60 secondi.
0: Da oggi sei spollicone.
2: Spollicone. I want it all. Win a rotta di collo proprio. La squarcia con la rotta di collo.
1: I want it all. Va bene, potete sbagliare il titolo, potete squarciarvi la gola cantandola male, fate come volete, ma avete ancora 60 secondi.
0: 393 0119 119.

0: ecco, anche questa potrebbe essere cantata.
1: Bella. Allora, aspetta, prima leggiamo perché me le perdo. Perdere l'amore, gli anni degli 883.
0: Sì.
1: Poi ancora abbiamo canzone che canta squarciagola Cristina, Bangaranga.
0: Allora, ragazzi,
1: ma Bangaranga cos'è?
0: Bangaranga è questa qui. Questo, praticamente
1: cioè,
0: questo.
1: Cioè, tra perdere l'amore, tutte quelle belle parole quando si fosse Bangaranga.
0: Lei la canta però.
1: Va bene, ok. Però qua si sale di livello, messaggio anonimo.
0: Sì.
1: Somebody to love the Queen. Oppure
0: Living on a prayer di Bon Jovi.
1: Bella, applausoni. Vai, canzoni irresistibili, sentiamo le vostre voci.
0: Pronto!
1: Figa.
2: Ragazzi, Claudia. Beh, canto a squarciagola quella di Noemi, Bianca, meravigliosa.
0: Sì, Bianca,
2: ciao, buon pomeriggio.
0: Ciao, grazie.
1: Scrivo Bianca.
0: Io la capisco, Claudia, perché quella si versa un rosé, dice rosé nella canzone. Quindi,
3: buon pomeriggio, Don Cossolo, Loremona da Roma.
1: Anche Xenola.
3: La mia canzone è I Will Survive,
0: sì,
3: Gloria Gaynor.
0: Oh.
3: Oh. Buon pomeriggio a tutti.
0: Bella.
4: Ciao Mollicone, ciao Xenia, Michele da Ostia.
0: Ciao.
4: E la canzone che ho molto piacere di cantare quando capita di ascoltarla è La cura di Battiato.
0: Bellissima.
4: E niente, è tutto qui. Buona serata, buona
0: che
4: continuazione
0: bello
4: a tutti.
1: Siamo passati da Bangaranga alla cura di Battiato, ragazzi.
0: Ricordiamo anche il nostro amico
4: Mollicone. I want in all.
0: Quinn
4: a rotta di collo. Certo. Squarcia con la rotta di collo.
1: L'hanno scritta alla Mergellina, I want in all. C'era Freddie Mercury che camminava sulla Mergellina.
0: I want
1: in all. I want it all. Va bene, ok, ce l'ha tutta Xenia, ricordiamola tu.
0: 50 special.
1: Va bene, ok.

0: ascoltatelo, ciao e me ne vado. Ciao. Torno venerdì. Facciamo così, torno venerdì del mese prossimo, va
1: esatto,
0: bene?
1: Così, ho dato tutto per oggi, tutto per oggi e per questa settimana. Se vuoi riascoltare questo momento particolare, puoi riascoltarlo nel podcast, nel podcast dedicato al Drive Time. Lo trovi andando sul sito di dimensionesuonorova.it.

0: un sacco anche di novità. Oppure dall'app scaricabile gratuitamente sul vostro smartphone. E niente, questo dice no.
1: Non fatelo, non fatelo. Drive
2: Time. Che Erdaia sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: vacanza insieme a me e dai il via al drive time della capitale con il Mollicone Nazionale. Fatto pure la rima, posso andare?
1: No, perché devi sapere che tu venerdì ce l'avamo lasciati con i nostri amici che ti stavano aspettando al mare.
0: Ho capito, ma non mi danno luogo, non mi danno posto, non mi danno niente.
1: Ma non è vero, guarda che qua c'è qualcuno che ci è rimasto male. Sotto
0: è questo
1: lì.
0: Qua.
1: È per te.
2: Ciao Xenia, sono Marco.
0: Ciao Marco.
2: Senti, niente, ti volevo dire che ieri ti abbiamo aspettato per la famosa frittura. La
0: siete magnata.
2: Solo che poi si stava freddando e quindi ce la siamo mangiata tutta noi.
1: Avete fatto bene.
2: Dai, per la prossima volta.
0: Spero
2: buona giornata.
0: Abbiate fatto pensandomi, però, con anche un cin-cin.
1: Avranno fatto un brindisi alla faccia tua. Dicendo, grazie. Ce n'è rimasta di più per noi.
0: Grazie per averci ammollato.
1: Esatto,
0: come
1: sei una brutta persona.
0: Sei una brutta persona. Poi insomma ci rivedremo in giro sicuramente. Ciao a tutti, ci sentiamo domani a partire dalle 13.
3: Ciao. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: È tempo di informazione. Voliamo in redazione per le ultime news dalla nostra capitale.
6: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso, un atterraggio di emergenza a Roma Fiumicino.

0: per un volo EasyJet diretto a Londra e quanto è accaduto nello scalo romano dopo che un aereo della compagnia britannica è stato costretto a dirottare sulla capitale. L'allarme è scattato all'improvviso mentre i passeggeri erano in volo. Uno di loro ha segnalato al personale di equipaggio di aver lasciato un dispositivo elettronico in carica da un power bank all'interno del suo bagaglio da stiva. Parliamo di carceri. L'Ordine Provinciale di Roma dei Medici, Chirurghi e degli Odontoiatri ha inoltrato una richiesta alla direzione di Rebibbia di poter effettuare una visita istituzionale alla struttura al fine di valutare le condizioni dei detenuti esclusivamente sotto il profilo dell'assistenza sanitaria e della tutela del diritto alla salute, in ottemperanza ai principi etici e deontologici che guidano la professione medica. Più passaggi nelle ore serali, in particolare tra le 20 e le 21, per salvare il centro storico dai sacchi dell'immondizia delle attività commerciali. Parte dal Tridente il nuovo piano di AMA per migliorare la raccolta differenziata dedicata alle utenze non domestiche, negozi, hotel, ristoranti e attività economiche in una delle aree più delicate del centro storico di Roma. Allarme caldo, inizia la pubblicazione sul portale del Ministero della Salute dei bollettini sulle ondate di calore. Il primo, per le giornate di oggi, domani e del 27 maggio, segnala temperature in aumento in molte città. Nella giornata di domani, il livello 2 del bollino arancione è previsto anche a Rieti, Roma e Viterbo. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Le 16 e un minuto, buon lunedì 25 maggio.

0: Natale.
1: Ah, è lunedì, è il 25 maggio, c'è un sole meraviglioso, un caldo che se muore, ragazzi, è arrivata l'estate, ve l'avevo detto che era dietro l'angolo, ve l'ho ripetuto tutti i giorni fino a che ne è arrivata, visto che arriva, ed è arrivato anche il mollicone, di ritorno da Milano, come promesso, ritorno così, glorioso e vincitore, ma soprattutto felice perché sto a Roma. Un bacio alla mia Xenia che se n'è appena andata, la nostra sorellina che ritroveremo domani nella pausa pranzo, ma adesso inizia il pomeriggio, il drive time in mia compagnia. E avete già sentito, vi abbiamo lanciato il primo argomento di quest'oggi, la canzone che cantate a squarciagola. Quella irresistibile, che sia italiano, inglese, con o senza parole, che sia la tua canzone Hello What Away, I'm a song with the love on.
0: Ciao Don Cash, no, sono io, Topolino.
2: In che senso?
1: No, nel senso che non importano le parole, l'importante è che ti faccia salire l'ugola, che ti faccia sclerare, che proprio la devo cantare per forza. Perché pensate di cantare una canzone di un artista che vi piace così tanto che poi quell'artista ti regala una macchina e viene a cantare quella canzone con te. È successo.
2: In che senso?
1: È successo in America, e lui è canadese, The Drake, ma te ne parlo fra un attimo. La tua canzone che canti a squarciagola, 393 0119 119, te ne propongo due. Una è del 93 ed è di Freddie Mercury, l'altra è La moda di Milano, che fastidio, lo snob romano, a me mi piace. E allora voliamo subito al 93 con lui, con Freddie e la sua Living on My Own, e cantala, va.
3: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di dimensione

0: massimo di Bowser con Magnetic. Chiusura delle 4 senza interruzione. Magnetico, 16 minuti, 16 secondi dopo le 16. Sono le 16, 16 e 16. Ah, questo è un numero angelico, un numero magico. Magico, come tutto il popolo di Dimensione Sono Roma quando vi ascolto io. Magico. Allora, qual è la canzone da cantare a squarciagola? Perché Drake, il grandissimo Drake, quello di Gasplane. I get the goosebumps every time, yeah, I need a eye. Ok, lui Drake adesso ha messo fuori il nuovo disco, il nuovo album, si chiama Ice, e ha messo blocchi di ghiaccio dappertutto che dovevano essere sciolti dai propri fan. Il fan che è riuscito a trovare la data del release party ha vinto $50,000. Come in God's Plan ha iniziato a dare soldi a tutti, ma questa volta, sorpresa delle sorprese, un padre e dei figli in macchina cantano le canzoni di Drake e lui va a casa loro, citofona e gli regala un Escalade, una macchina che costa €150,000, una roba proprio veramente pesante. Gliela regala, si fa dei video con loro, super umile, super carino, caruccio. E allora io vi ho chiesto qual è la vostra canzone da cantare a squarciagola, quella che non resisti, cioè quando parte la devo cantare. 393 0119 119.
1: Tirolese,
0: e questa è Living in Your Head, Living on My Home, la prima con cui abbiamo aperto, di Freddie Mercury. Un po' partenope, così, era un po' napoletano, era un po' sulla Margellina.
1: Senti, tirolese napoletano, vabbè. Ladies and gentlemen, it's Lunedon, it's Trauedon, and this is the King of Dry Time.
0: E chi sarebbe?
1: Duke Cash.
0: Buon Lunedon.
2: Drive Time.
3: Che Erdaglio sia con te.
2: Novità.
3: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Meis, Salmo, Colapesce, Cattive Abitudini.
4: Cattive Abitudini.
3: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy.
5: Got you on my mind, I can make it shine.
6: Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
7: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da €16,990. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
8: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare.
9: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
10: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
9: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
11: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli €190 più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
12: Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
13: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano

0: Nord, in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
1: Valerio Lundini torna a Roma per l'ultima volta con il suo acclamatissimo show, il Mansplaining spiegato a mia figlia, spettacolo cult della nuova comicità italiana. 30 e 31 maggio e 1 giugno ore 21 all'Auditorium Conciliazione di Roma. Che state aspettando? Correte a prendere i vostri biglietti per Valerio Lundini a teatro su ticketone.it.
2: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica. Che erdaie sia con

0: Mai perdere il controllo, anche se Control the Note della versione remix di Zoe Wiz mi piace veramente tanto. Allora, buon pomeriggio a tutti gli amici e le amiche che sono con noi. Vi ho raccontato la storia di Drake, che ha preso il papà e i due figli che cantano a squarciagola le sue canzoni mentre vanno a scuola, e gli ha regalato una grande macchina da più di 150.000 euro. Qual è la tua canzone a squarciagola? Pump Up the Jam dei Technotronic, Andrea da Roma. La mia l'avete messa prima, messaggio anonimo. Questa meraviglia si mette a palla, sono in ufficio, alzate il volume quando è partito Freddie Mercury, perché prima abbiamo sentito Living on My Own.
1: Ciao donna, Matteo.
0: Ciao Matte.
1: A me la canzone che canto sempre che mi dà la carica è quella degli Evanescence.
0: Evanescence. Vabbè, il titolo non me ne
1: detto. Un saluto.
0: Ma qui crediamo tutti tra la regia e lo studio che sia Bring It Live, cioè lei. Era lei, eh? Quella che fa così. Qua, tutti. Wake me up. Stai aspettando.

0: scusate, ma ho la pelle d'oca dappertutto. Eh sì, Bring Me to Life, grande canzone irresistibile che uno se la canta a squarciagola e ci sta, immagino tu ti canti quella parte. E ancora, messaggio invece scritto, quello del nostro amico Emiliano da Roma, che dice: Don, secondo me la cantano tutti, anche se la metti la sigla di Kenny il Guerriero. E allora proviamo. Pure le mamme, tutti. Hai che la sai.
1: Le nostre catene.
0: Faccio la calata.
1: Chi da questo incubo nero ci risveglierà? Chi mai potrà?
0: Qui era emozione pura. Qui io e i miei fratelli iniziamo a darci le botte così a caso. Qui proprio c'era l'entusiasmo. Si saliva sul divano e si cantava tutti così.

0: La frase più bella del mondo? Cioè, and I miss you like the desert miss the rain. Cioè, la cosa più bella. Io, tu mi manchi come al deserto manca l'acqua. Cioè, va. Va. Avrei voluto scrivere tanto queste parole. Missing Todd Terry ha fatto la versione remix degli Everything But That Girl. And I miss you, baby, like the desert miss the rain. Ma quanto è bella la musica di Rivenzione Suona Roma. Ma quanto è bello stare con voi. Canzone, la canzone da cantare a squarciagola, quella che non resisti a cantare, quella che proprio ti tira su, che hai bisogno di cantare, abbassi il finestrino, io lo devi far sentire a tutti. Ciao.
1: Bella donna, Mauro da Roma. Io quando ho bisogno di energia vado sul metallo pesante. Poi. System of Down e Metallica. Poi. Tutta la vita. Ciao.
0: Beh, System of Down e Metallica, ragazzi, il metallo c'ha sempre ragione.
2: Che il DAI sia con te.
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
4: Music Lab.
5: Mi diverto, dai.

0: oggi.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
3: Roma eterna.
4: E il caldo pure?
5: MD Clima è la soluzione.
6: I veri professionisti del clima a Roma.
7: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
8: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
9: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
10: Attenzione, attenzione!
11: L'arte del cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica
12: per ragazzi con e senza disabilità,
13: presenta a Roma i nuovi spettacoli, I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30,
14: e I Giganti della Montagna di Luigi Pirandello,
15: il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30,
16: regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
10: Per info www.artenelcuore.it.
17: Vi aspettiamo!
18: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
19: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
20: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 999 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

0: sono Juan Semplin e questa è il mia hit I Can't Wait featuring Chiesa.
1: E dalla musica di oggi, ragazzi, avete sentito il saluto di Bob Sinclair in diretta per voi qui su Dimensione Sud Roma. Passiamo alla musica di domani, che ci riporta in giro per il mondo per tornare in casa Italia, perché lui è Samurai J e questa è la sua nuova hit. Si chiama Flamenco Paranoia. Alto il volume.
2: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Samurai J con la sua flamenco parano, e non lo so, non lo so, non lo so. Secondo me Ossessione ha un altro livello proprio di impatto empatico nei confronti del mercato nazionale e internazionale. Quindi non lo so, non lo so. Comunque so che questa è Dimensione Suono Roma, che io sono Don Cash, che tu fai parte del popolo dei Dimensione Suono Roma Lovers, e grazie a voi, vi avete mandato messaggi di ringraziamento, non so per che cosa, ma sono io che vi ringrazio ogni singolo giorno. E adesso chiudiamo il capitolo canzone da cantare a squarciagola. Ossessione, l'ha detta la nostra amica Cristina, come uno sessione stanotte ritorni qui, cioè quella è bella, cioè ti arriva, la canti subito, ti viene proprio da
1: quella che mi mette una carica pazzesca, sì. Enjoy the Silence dei Depeche Mode, oh. La versione di Mike Shinoda,
0: e...
1: amorosa, ciao da Federico,
0: tanta energia in questa reinterpretazione.

0: necessary. Davvero, davvero bella. Sì, effettivamente questa sì che ti fa cantare ancora.
1: Buonasera, Don Kesh. Ciao, qual è la canzone che canto a squarciagola?
0: Sì.
1: Quella che mi viene in mente la mattina appena sveglio. Può essere qualunque. Ciao e buona giornata.
0: Questa è un'altra cosa, questa si chiama insoddisfazione da giorno precedente, cioè è una cosa scientifica. Se tu la giorno prima hai sentito una canzone, ti rimane in testa. Finché non la risenti, non se ne va dal cervello, è un'altra cosa. Adesso invece, ragazzi, passiamo a un altro capitolo, il capitolo dedicato alla sigla della prossima ora. Quindi lanciamo la sigla. Dammi tre Pia, l'hai viene troppo lontano sta sigla. Lanciamo la sigla, era un modo di dire. Comunque, dammi tre parole, avete tre parole a disposizione. La cosa che non farei per tutto l'oro del mondo. Dovete essere veloci, 60 secondi, messaggi brevi. Il tuo nome è quella cosa che non faresti per tutto l'oro del mondo. Dire le bugie, mangiarti in serpente, baciare tuo suocero, non lo so. Non farei per tutto l'oro del mondo, manco per tutto l'oro del mondo, che ne so, una cosa con tuo figlio, fargli del ma, non lo so. Però dici, questa cosa non la farei mai. 393 0119 119. Vediamo che mi dite.
2: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: American Girls di Harry Styles, la versione remix è fatta da Makim Ortiz della voce di Harry Styles. E più che American Girls, voglio sapere anche le nostre Roman Girls, dimensione sono Roman Girls, che cosa non vorrebbero mai fare. Non lo farei per tutto l'oro del mondo, ti fare la Lazio, Emanuele. Sentiamo.
1: Ciao Don Cash, Monica Algilessa.
0: Ciao Monica.
1: Io per tutto l'oro del mondo non potrei mai abbandonare i miei animali.
0: Ok, bello, mi piace, mi pare giusto. 393 0119 119. Per tutto l'oro del mondo non sarei in grado di fare che cosa?
2: Drive Time.
3: Che Irdaie sia con te. Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
3: Su dimensionesuonoroma.it. Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
4: La Regione Lazio informa.
5: Disco Lazio presenta due nuove iniziative mirate a rendere il diritto allo studio un diritto effettivo per tutti gli studenti. La prima è Disco Sport, il nuovo progetto di alta formazione per la creazione di figure professionali innovative nel mondo dello sport. Presentata anche la sperimentazione che agevola l'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale, dedicata agli studenti stranieri residenti all'estero iscritti agli Atenei del Lazio. 637 gli studenti vincitori autorizzati ad accedere all'SSN per l'annualità 2026. Sentiamo il presidente della Regione Rocca.
6: I due progetti rientrano in una strategia più ampia che fa del Lazio un modello nell'accoglienza e nei servizi per gli studenti. Da un lato abbiamo messo 637 ragazze e ragazzi internazionali nelle condizioni di sentirsi davvero a casa, garantendo loro la possibilità di scegliere il medico di famiglia e accedere a visite specialistiche, esami diagnostici, prestazioni ospedaliere. Dall'altro abbiamo aperto per i laureati in scienze delle attività motorie e sportive un percorso per valorizzare realmente le loro competenze e soddisfare le loro migliori aspirazioni.
0: È tempo di news, voliamo in redazione per le ultime dalla capitale.
7: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Fermato nella notte per un controllo in via Nicola Zabaglia mentre era al volante di un'auto, ha accelerato dando vita a un inseguimento per le strade di Testaccio, fino a quando il 29enne romano, già noto alle forze dell'ordine, ha perso il controllo dell'auto schiantandosi contro un palo della luce. Bloccato dai carabinieri, aveva con sé oltre 5.000 euro poi sequestrati. Medicato, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e fuga pericolosa. Nei suoi confronti è scattata anche la sanzione per guida senza patente, mai conseguita. Da 13 giorni Francis Kaufman, ricoverato nel reparto psichiatria dell'ospedale Santo Spirito per un disturbo psicotico acuto temporaneo, si rifiuta di assumere le medicine che dovrebbero farlo tornare in condizioni di essere capace di stare a processo. Perché l'istruttoria riprenda sarebbe necessario che Kaufman assumesse medicinali in modo da tornare lucido. Intanto sono stati sospesi i termini della carcerazione preventiva. Cambiamo argomento, la Roma vola in Champions League grazie alla vittoria in casa del Verona. Uno dei protagonisti della stagione giallorossa, Nicolò Pisilli, ha commentato l'esito del campionato. L'ha fatto stamane in occasione della consegna del premio arancio conferitoli dall'Unione Stampa Sportiva Italiana. Sentiamolo.
8: Tornare in Champions dopo tanti anni sicuramente è una grande emozione, ci abbiamo lavorato tutto l'anno e siamo molto contenti. Siamo sempre stati in quelle posizioni, poi a volte stavamo dentro le prime quattro, qualche giornata fuori, ma diciamo che non c'è mai stato uno stacco di punti notevole dalla quarta, quindi ci abbiamo creduto sempre. E soprattutto nella seconda parte della stagione penso siamo riusciti a mettere in campo le sue idee al meglio, perché abbiamo capito meglio i concetti e abbiamo espresso anche un buon calcio per tante partite.
7: Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Mancano 10 secondi alle 17 in punto. Buon lunedì al 25 maggio.
2: Suono Roma, il ritmo della capitale.
0: Non si abbandonano gli animali, non si tifa un'altra squadra, non cambierei mai Roma per andare a vivere a Milano. Non lo farei per tutto l'oro del mondo. Ecco la frase da finire al 393 0119 119. Quella cosa che manco se mi paghi la faccio, te lo giuro, dilla perché hai gli ultimi 60 secondi, poi c'è la sigla.
3: Drive Time.
2: Che il Daje sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 2002.
9: Impiccheranno Jordi.

0: Ciao Don Cash, sono Cristian Marchi, saluto gli amici di Dimensione Suono Roma e grazie per l'energia e l'affetto con cui ci seguite sempre.
1: Il mio fratellino Cristian Marchi mi manda i suoi saluti ed è stato lui a fare il remix di Elash Bandy Gazebo. E allora, dopo questa mega hit di 16:07:06 minuti, venerdì 25 di maggio, lunedì, tutto live, la regia conferma, i nostri giudici, avvocati e notai sono tutti presenti. Allora, sentiamo chi ha scelto la regia, io li sento e li scopro insieme a voi, tranne tre parole che mi hanno detto: Ionella, che non abbandona gli animali, Emanuele, ti farà la Lazio, e poi che cos'altro non riuscirei mai a fare? No, cambiare le mie idee, messaggio anonimo. Non ferirei i miei figli e non cambierei mai idea. Soprattutto non utilizzerei le bugie. Messaggio anonimo. Ora vediamo cose che non fareste per tutto l'oro del mondo.
2: Ciao Don, sono Alessia da Roma.
1: Ciao Ale.
2: Per tutto l'oro del mondo non farei mai del male a un animale, non abbandonerei mai un animale.
1: Tutti così.
3: Ciao Don Cash, Monica Valgilessa. Io per tutto l'oro del mondo non potrei mai abbandonare i miei animali. Io ho tre cani, una gatta, sono la mia famiglia insieme a figli, marito, per carità di Dio. Piuttosto abbandono il marito,
1: ecco.
3: Ma i cani no.
1: Che povero marito, ma che t'ha fatto il marito?
4: Ciao a tutti, Gigi da Santa Marinella. Io non abbandonerei mai un animale per tutto l'oro del mondo.
1: Anche gli esseri umani sono animali. Animali fatti male, ma siamo animali.
5: Ciao Don Cash e Claudia.
1: Claudia,
5: io non lascerei mai per tutto l'oro di questo mondo i miei genitori trasferirmi per lavoro o per piacere in un altro posto di fuori di qua. Okay. Dove sono? Mai e poi mai.
1: Quindi
5: mai.
1: Non sceglieresti mai il lavoro o la famiglia?
5: Dai miei genitori.
1: Ok. Va bene, questi sono gli amici e le amiche scelte dalla regia, le altre parole, quelle scritte, ve le ho già dette, ferire i figli, dire bugie, di fare un'altra squadra, va bene, ok, andiamo, ci provo, dai.

0: Beh, regia, spero di averle prese tutte dalla vostra faccia, dai vostri sorrisi, i pollici alzati, mi sembra di aver capito di sì. Sappiate che c'è una lista di artisti che, nonostante i milioni e i miliardi a disposizione, non possono in nessun modo acquistare una Ferrari perché sono stati banditi dal brand Ferrari. Fra un attimo ti dico chi e perché, ma intanto finisci questa frase. Non potrei mai, nemmeno per tutto l'oro del mondo, fare cosa?
1: Drive time! Che il DAI sia con te! Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: papà, buona domenica. Insomma, a questo punto prima la mamma, adesso il papà, siamo a posto. Prossimo pezzo di Saif per lo zio, poi il cugino, abbiamo fatto tutto. Buona domenica, anche se oggi è lunedì 25 maggio, ma buona domenica è il titolo di Saif o Saif. Qual è quella canzone che canti a squarciagola? Abbiamo giocato prima, adesso invece quella cosa che non riusciresti mai a fare per tutto l'oro del mondo.
1: Ciao Don Cash, Roberto da Pomezia. Per tutto l'oro del mondo non potrei mai trattare male un altro essere umano. Ciao Brandi.
0: Non parliamo soltanto dei cani, dei gatti, che è bellissimo, sapete che io vivo la mia vita per gli animali, condivido più con loro che con gli esseri umani, però ragazzi ricordiamoci di rispettare tutto e tutti.
2: Ciao, sono Luna da Roma.
0: Ciao Luna.
2: Io per nessuna cosa al mondo, sì, almeno fino adesso è successo così, non tradirei mai un amico, un'amica, un amore.
0: Però attenzione, perché l'amore l'hai messo dopo, quindi l'amore non l'hai detto, quindi non ho il fidanzato, la fidanzata, ma prima hai messo l'amicizia, questa cosa mi piace. Quindi tu non tradiresti mai in senso generico per tutto l'oro del mondo. Non lo farei per tutto l'oro del mondo, che cosa? 393 0119 119.
3: Drive time.
4: Che Erdaglie sia con te.
5: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
2: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
2: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: Valentino Auto mobili.it.
3: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
4: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
5: Quando entri nell'app Ferry Hopper ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.

0: valmontoneoutlet.com.
1: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
2: Arrivano, sono 4 scelte per te senza alcuna interruzione. Che cosa? Le hit della nostra unica sola. Grazie madame. Intanto al 393 0119 119, con il tuo nome prova a dirmi quella cosa che non faresti mai per tutti i soldi del mondo.

0: Non una donna, non un uomo, e molto di più. Infatti lui non è Billy, ma è Billy Moore. Up and Down, Don't You Fall in Love with Me. Brano del 2000 che abbiamo imparato ad amare da 26 anni a questa parte, che ancora ci fa ballare. 17:31, Lunedon, 25 maggio, su e giù, Up and Down, come Billy Moore, però tra le vostre voci, quella cosa che non fareste mai per tutto l'oro del mondo. Ora che abbiamo scoperto, anzi scopriremo fra qualche istante, quali sono gli artisti che, nonostante i miliardi, non si possono permettere una Ferrari perché sono stati estromessi e banditi totalmente dal grande brand.
1: Bella Manchetta, Fabrizio da Aprilia.
0: Ciao Fabri.
1: Io per tantissimi soldi, miliardi e miliardi, non darei via mia moglie, cioè la macchina,
0: ma
1: lo
0: dai.
1: Sai. Lo fanno, lo fanno.
0: Ma dai.
2: Don Cash, Luca da Villa Borghese.
0: Ciao Luca.
2: Io non farei mai male a nessuna donna del mondo. E
0: bravo.
2: Questo dovrebbe essere un messaggio chiaro.
0: Universale. Esatto.
2: Le donne sono esseri superiori. Ciao. Buon pomeriggio.
0: Mi permetto di dire una cosa, adesso qua non me ne vogliate, sento già le femministe che stanno parlando, ma attenzione a quello che sto dicendo. Secondo me la politica degli esseri superiori fa male comunque, perché quando un uomo si sente superiore finisce male, quando una razza si sente superiore finisce malissimo, quando anche le donne adesso si convincono di essere superiori probabilmente potrebbe finire male. Quindi secondo me dovrebbe vigere una legge che è quella di rispettare tutto e tutti, quindi nessuno è superiore a nessun altro, né un uomo superiore a una donna né viceversa, siamo tutti uguali e degni del medesimo rispetto. Se tutti rispettano il prossimo come vorremmo essere rispettati, come dice il comandamento, non ci sarebbero guerre, non esisterebbero mai problemi. Quella cosa che non faresti mai neanche per tutto l'oro del mondo:
3: andare a cambiare le lampadine. A certe torri che stanno all'estero molto alte, capito? Infatti mi sembra che ci vuole una mezz'oretta per fare tutta la scala, salita così in alto, che massimo a 3 metri mi gira il testo.
0: Okay? Guardi, io lo capisco.
3: Buon pomeriggio, bello, caloroso.
0: Già ce n'è.
3: Angelo, scuola bus.
0: Il signore della scuola bus, il signor Angelo. Guardi, io la ringrazio. Comunque sappia che ci sono molti di più. E se vuole sapere quali sono gli stipendi, che sono comunque molto alti, non in Italia, perché in Italia si aggirano intorno ai 1300-1700 euro al mese per coloro che cambiano le lampadine nelle torri altissime. Si parla di 100 metri, 200 metri. In America, quindi, se in Italia si guadagnano 20-30 mila euro, in America invece 45-95 mila euro. E addirittura per gli inter, ma si parla annui, quindi sono tipo 5 mila euro al mese. Al contrario, invece, ce n'è un altro tipo, che si chiamano Extreme Overclimber, che sono quelli che vanno nelle torri alte più di 200 metri, c'è una roba proprio dove la luce serve solo per non fare arrivare addosso gli aerei, e solo per un intervento impiegano più di 3 ore per salire, e quel singolo intervento di cambio lampadina arriva a costare 20.000 dollari. Capito? Ci sarà un motivo, raga. Io, come dice lui, a 3 metri ho già paura, ma pure prima dei 3 metri.
4: Ciao Don.
0: Ciao.
4: Sono Simon De Medusa.
0: Eccoli.
4: E questa è la nostra nuova hit.
0: I tre grandissimi Medusa con Harry Camomile. Si chiama Hide, Wanna Go Home.
5: Drive Time. Che il Dai esce con te. Il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: si chiama I Don't Wanna Go Home, però loro sono sempre a casa loro, i Medusa, i nostri amici con Harry Camomile. Allora, qual è quella cosa che non faresti per tutto l'oro del mondo? Danneggiare i miei figli, danneggiare gli animali, abbandonarli, trattare male chi o cosa? Insomma, non lo farei neanche se mi pagassero tutto l'oro del mondo. Finisci questa frase.
1: Drive time. Che erdaglio sia con te.
0: E beccati un buon consiglio. Vivi un evento appassionante ed imperdibile. Si chiama Open Night and Day di Roma 3 2026. L'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grandissimo appuntamento dedicato all'orientamento e agli incontri di vita universitaria. Giovedì 4 giugno, dalle 17 alle 23, in via Ostiense 133 e via Ostiense 163. È un unico grande racconto fatto di ricerca, di innovazione, di attività e partecipazione che ti permette di scoprire Roma 3 e orientare il tuo futuro. Scopri il programma completo andando sul sito. Trovi tutte le info qui. uniroma3.it.
2: Sveglia, gladiatori!
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino. Che oggi è il mio primo giorno in un nuovo lavoro.
4: Sì.
3: E per paura del traffico sono già arrivato.
4: Comunque, visto che sei nuovo arrivato.
5: Esatto, gli diamo un consiglio diamo come un consiglio. Affrontare il primo giorno di lavoro.
4: Allora, entra, saluta tutti.
5: Entra,
4: buongiorno.
5: Salve, io sono salve. Quello nuovo, eh.
4: Okay.
5: Poi dov'è il direttore?
4: Dov'è il direttore?
5: Quella stanza, dov'è? Là, Bussi.
4: Bussi. Salve,
5: salve, salve, salve. Lei è il direttore, sì.
4: Sì.
5: Senta, ma quando vado in ferie?
6: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
9: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
12: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
13: Roma eterna.
14: E il caldo pure?
15: M di Clima è la soluzione.
16: I veri professionisti del clima a Roma.
17: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
18: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
19: 100 anni di storia. Un solo battito. Piazza di Siena. Un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo, tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione, accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
20: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha 1000 responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabio Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
21: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio, migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
22: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

0: splende di fuoco, incomincia la danza. Dimensione su Roma e Don Cash è comunque la cosa che avanza, lo stile che torna. Questa radio che informa, come dice che ti tiene in forma. Non capisci ma è sempre una bomba, qui siamo sempre comunque in onda. È l'effetto che una bara onda, non capisci nemmeno il perché. 17.46, buon lunedì insieme a Don Cash. Te l'ho detto in freestyle, era Running Up The Hill di Kate Bush. Mi è scappato il freestyle della Belle Doga, ragazzi, veramente bello questo beat. Bello, bello, bello davvero. 17.47 in questo istante, è arrivato un nuovo lunedì. Lunedì, ragazzi, quindi una nuova settimana, l'ultima che per quanto ci riguarda in questo mese di maggio, dopodiché è estate piena, caldo, temperature altissime. Oggi parliamo di cose che non faremmo mai, quella cosa che neanche per tutto l'oro del mondo riuscireste a fare, perché ci sono delle persone che nonostante i loro soldi, nonostante siano stramiliardari, non possono assolutamente comprare delle Ferrari. Ad esempio Paris Hilton, nonostante i miliardi di suo padre e anche i suoi, non potrà più comprarla perché ha fatto delle variazioni alla sua 588 che non è piaciuta a casa Ferrari. Pharrell Williams, perché apprezzato tantissimo per le auto e per la sua filosofia, siccome però adesso ha uno stile molto particolare, al brand di Ferrari non piace il suo stile personale e quindi lo ha bandito. Nicolas Cage è finito in blacklist perché ha venduto la sua Enzo Ferrari per problemi finanziari senza aver aspettato il giusto tempo. Stessa cosa per Floyd Mayweather, il grande pugile, anche perché il suo stile di vita adesso non piace più neanche a Ferrari. Kim Kardashian è stromessa per lo stesso motivo. Justin Bieber aveva fatto la sua 458 blu, aveva fatto delle modifiche estetiche, quindi bandito a vita anche lui. Paris Hilton, ve l'ho già detto. Il DJ Deadmau5 l'aveva trasformata in una Purrari, cioè aveva fatto il wrap con un gatto, e quindi Ferrari l'ha diffidato, bandita a vita, e gli ha fatto anche una diffida legale. 50 Cent ha venduto la sua 488 e soprattutto non ha espresso un parere positivo sulle prestazioni di quella macchina, e quindi bandito, è cacciato e denunciato da parte di Ferrari. Ci sono cose che nonostante i soldi non si fanno nella vita e non vorresti mai fare, tipo:
1: si avvicina l'estate e c'è troppa gente che abbandona il proprio animale per andare in vacanza.
0: E gli animali, ragazzi, non sono animali, sono figli, e sono anche più importanti dei figli delle volte, perché loro non crescono mai, rimangono in nostra totale dipendenza. E mentre i figli o le figlie crescono, diventano adulte, hanno una loro vita, faranno le loro scelte, svilupperanno la loro personalità, avranno altri capitoli sul proprio libro. Per gli animali, per il cane e il gatto, tu, io, siamo tutto il loro libro, dalla prima all'ultima pagina.
1: Troppa cattiveria nell'animo. Io dico sempre, se non volete fare quelli che vengono chiamati tra virgolette sacrifici, non adottate, non comprate cani, perché non sono dei peluche, sono degli esseri viventi che si affezionano alla famiglia, e quando vengono abbandonati muoiono nel loro cuore, anche se poi vengono riadottati, certo. Sempre sperando che non facciano poi brutte fine. Cosa non farei? Io non potrei mai abbandonare o mai regalare il mio cane, è parte della mia famiglia, ma di più, non dico che è come un figlio, ma quasi, considerando che ho la mia cagnolina da 16 anni. Ho avuto anche una vita tanto difficile, tanto complicata, ho dovuto cambiare casa, ho avuto tante difficoltà, ma il mio cane è venuto sempre con me. Dove c'era lei c'ero io, e dove c'ero io c'era lei. Ciao Francesca da Roma.
2: Drive time, che il dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Sì, vi state raccontando qual è quella cosa che non fareste per tutto l'oro del mondo e poi switcheremo su invece un altro argomento nella prossima ora. Attenzione!
1: Ciao donna da Fabio, state umanizzando i cani, ci mancherebbe.
0: Perché poco fa abbiamo detto cosa da non fare, quella di abbandonare gli animali. Attento!
2: Io non ce li ho, non li prendo perché capisco che sia una responsabilità, se li tieni o li tieni per bene. Però parlate un attimino anche di persone, perché io vedo più amore per i cani che per le persone, boh. Forse è un'impressione mia, però boh.
0: Eh sì.
2: Bella di mamma, amore della mamma, amore della mamma. Poi vedi un barbone, un clochard, come lo vogliamo chiamare. Oddio, c'ho paura di un essere umano.
0: Attento, intanto Fabio, se tu ritorni indietro e ti riascolti la puntata di oggi, tutte le puntate, a quelli che hanno detto non abbandonare gli animali, io ho risposto: è vero, avete ragione, ma non scordatevi degli uomini e le donne. A chi ha detto le donne sono superiori, ho detto attenzione, la violenza contro le donne fa schifo, la violenza contro gli uomini fa schifo tanto quanto. Non ci sono razze superiori, quindi io cerco di rispondere sempre, di avere la visione più aperta. Ma gli animali sono meglio di noi esseri umani. Donano amore in maniera incondizionata e quando riesci a vivere con loro è difficile veramente tornare indietro. E ti ripeto, loro non hanno scelto di venire a casa con noi, loro non sono venuti da noi perché abbiamo fatto noi qualcosa, cioè potevano stare benissimo con la loro mamma, stare benissimo in un'altra casa. Se scegliamo di prenderci quella responsabilità, è responsabilità nostra. E se vuoi sapere quanto ti cambiano la vita, te lo faccio dire da lui.
3: Buonasera, Lokesh, ascoltavo il tema di Ocio. Se conosci qualcuno che riesce a fare la magia di far tornare semplicemente la mia cagnolina di 18 anni e 8 mesi che se n'è andata a novembre dell'anno scorso, fare qualsiasi cosa, perché non riesco a dimenticarla e non ce la faccio proprio, non ce la farò mai. Quindi non la rivoglio cucciola quando l'ho presa. Mi sta bene a 18 anni e 8 mesi, come stava, perché comunque per 18 anni siamo stati insieme. Quindi voglio lei come stava e come stavamo insieme. Non mi interessa nient'altro.
0: Adesso io su questa cosa, in questi giorni c'è una pubblicità in televisione che mi piace tanto per come fa la parodia della nostra vita. Sai come ti voglio rispondere? Quando guardi Fontana di Trevi e pensi è solo una fontana, quando guardi un cane e un gatto e pensi è solo un animale, è lo stesso paragone.
4: Drive Time. Che Erdaglie sia con te.

0: energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: È tempo di informazione, voliamo in redazione per le ultime news della capitale.
2: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Si è conclusa la vasta operazione straordinaria di controllo del territorio tra Ostia e Fiumicino. Arrestate 8 persone, denunciate altre 15. Il capillare dispositivo dei carabinieri, con oltre 100 militari impiegati sul campo, ha permesso inoltre di rinvenire e sequestrare numerose dosi di droga tra cocaina, hashish, crack e marijuana. Parte dello stupefacente, 246 grammi di marijuana, è stato rinvenuto occultato nei garage sotterranei in piazza Gasparri e sequestrato a carico di ignoti. I carabinieri inoltre hanno restituito un appartamento in piazza Gasparri al comune di Roma, illecitamente occupato per attività di spaccio. È Armando Cipolloni il primo sindaco eletto al termine di queste elezioni comunali nel Lazio, dove sono andati al voto 37 comuni, 9 grandi e 28 con meno di 15.000 abitanti. Alle 15 di oggi, alla chiusura dei seggi, l'affluenza al voto per le amministrative del Lazio è stata del 64,80% a fronte del 69,18% della tornata elettorale precedente. Partiranno il prossimo 29 giugno i lavori di ripristino del cavalcavia di inversione di marcia su via Salaria, altezza motorizzazione civile, danneggiato nel 2021 dal passaggio di un mezzo pesante che aveva compromesso parte della struttura. Per consentire l'esecuzione delle lavorazioni più complesse, dalle 23 di lunedì 29 giugno sarà chiusa la via Salaria nel tratto interessato dall'intervento in entrambe le direzioni fino al 18 luglio. E infine la galleria Giovanni XXIII chiude da questa notte fino al 28 maggio. In particolare il traffico verrà interrotto dalle 22 alle 6 del mattino. Nelle prime due notti la chiusura riguarderà la direzione verso il Foro Italico, mentre nelle due notti successive i lavori interesseranno la direzione verso Pineta Sacchetti. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Le 18 in punto, buon lunedì 25 maggio.

0: Eh sì ragazzi, stiamo per tornare indietro nel tempo sulle ali della musica. Guarda, le canzoni da cantare a squarciagola, questa è una di quelle che si cantano a squarciagola. Gli 883 con gli anni d'oro del grande Real. Fra un attimo torneremo a parlare di questo, della canzone che non ti fa, a cui non puoi resistere, quella che ti fa scappare l'ugola, ma per il momento non lo farei neanche per tutto l'oro del mondo, la cosa che non riusciresti a fare in nessun modo. Il numero rimane il 393 0119 119, e i prossimi numeri 1995. Vogliamo dritti fino a lì con gli 883.
1: Drive time. Che il dai esce con te, il drive time di dimensione.

0: Dracula. Si chiama così, Dracula, Tame Impala insieme a Genie. Chiude le 4 senza interruzione. Prima abbiamo parlato di cose che non fareste per tutto l'oro del mondo. Chi ha detto abbandonare gli animali o fargli del male? Qualcuno ha detto forse stiamo umanizzando troppo gli animali ed è successo il putiferio.
1: Ciao Don Cash, vorrei rispondere a questo signore che ha appena detto di...
0: Comunque il nostro ascoltatore è un carissimo amico che poi peraltro mi ha anche mandato un messaggio dicendo che non si riferiva a me, ma che effettivamente succede un po' che si bistrattano le persone. Quindi non meravigliate con lui, è educazione per
1: tutti. Capisce come le persone amino più gli animali che appunto l'essere umano.
0: Non lo capisce.
1: E purtroppo, come ha detto, lui non li ha e quindi non può capire questa cosa. Io ho il mio cane che per me è come l'amore che provo per lui è come quello che provo per mia figlia. Perché appunto l'animale non ha scelto di venire a casa con te.
0: Esatto.
1: Dal momento che tu lo prendi è parte della famiglia.
0: Brava.
1: E lui morirà che ha vissuto la vita con te.
0: Solo
1: quindi non penso che la cosa debba essere proprio normalizzata, il fatto che l'animale è uguale all'essere umano,
0: anzi.
1: L'animale non ha cattiveria
0: e non tradisce,
1: a differenza appunto dell'essere umano,
0: e non tradisce in nessun modo.
2: Ciao Don Cash. Ciao. Personalmente, dopo il male che ho subito per tanti anni, sono Carolina, meglio avere in casa il cane con i miei gatti che non avere una persona. I clochard, poveracci loro, ma non sono loro che noi dobbiamo aiutarli, sì, ma siccome ci sono le istituzioni, c'è la chiesa che predica l'aiuto,
0: sicuramente potrebbe fare molto di più visti i soldi che hanno.
2: Dovrebbero essere dare aiuto e non sempre solo noi, perché noi mi sembra che diamo troppi sussidi a tante associazioni, il tumore, il cancro, i bambini.
0: Troppo non è mai. Non pensate, non fate questo ragionamento, ragazzi. Io sono stato in coma e una delle cose più sbagliate che si possa fare è gli incidenti capitano agli altri, le cose capitano agli altri. Non pensate che quando poi ti ritrovi tu ad avere una persona dentro casa, capisci quanto sia importante.
2: 5 per 1000, eccetera. Basta. Viva gli animali, perché loro ci rispettano e noi gli diamo amore. E chi li chiama amore di mamma? Probabilmente perché non hai figli.
0: Ok, infatti ad esempio non ce l'ho per una scelta mia personale, non ho scelto perché non posso, io non ho scelto di non avere figli e amo tantissimo gli animali, ne ho uno in casa e mi dedico almeno a 20 animali randagini che sono fuori tra le colonie feline e quelle canili. Ciao!
3: Bella Don Cash, Giorgio da Chiuggi.
0: Ciao Giorgino.
3: Cosa non farei mai per tutto l'oro del mondo?
0: Sì.
3: Tradire la fiducia di mia moglie.
0: Oh.
3: E poi raccontare il falso di qualche persona.
0: Vedi.
3: Mai.
0: Mai.
4: Allora, che c'è una cosa che non farei per tutto l'oro del mondo.
0: Sì.
4: Ritorna con l'ex e mia moglie.
0: Eccolo lì.
4: Se sta troppo bene da soli, regà. Marco Furgonaro da Roma.
0: Marco, guarda, si sente, ti trovo in un periodo di grazia. Si sente proprio che. Pronto? Dica.
5: Ciao Don Cash da parte degli animalisti italiani. Dunque,
0: ecco,
5: vorrei rispondere a tutti dicendo che chi si occupa degli animali non può non occuparsi anche degli altri più deboli della società, siano questi barboni, immigrati.
0: Attenzione, lui degli animalisti italiani ci invita a riflettere che dobbiamo pensare agli altri, agli uomini, alle donne, a tutti.
5: Poveri cristi, disoccupati, donne violentate. Quindi non dimentichiamo che la crudeltà sugli animali è il tirocinio della crudeltà sugli uomini, come disse Ovidio.
0: Esatto.
5: Ciao animali liberi, ciao da Walter.
0: E comunque ragazzi, vi ricordo che noi siamo animali che hanno soltanto perso il pelo, no?
6: Drive time.
7: Che erdaie sia con te.
0: E a proposito, avete già deciso a chi donare il 5 per 1000? Se la risposta è no, pensate. Pensa anche tu a tutti quei bambini malati di cancro, quelli che lasciano la propria città e vengono a Roma a curarsi. Perché nel cuore di Roma, a Trastevere, c'è Peter Pan, che accoglie e supporta negli anni più di 1000 famiglie gratis per tutto il tempo delle cure. E allora aiuta anche tu questi bambini, dona il 5 per 1000. Perché a me e a te non costa nulla, per loro è di vitale importanza. Vuoi saperne di più? Digita qui, peterpan o dv.it.
8: Novità!
9: Novità!
8: Music. Le novità di questa settimana.

0: Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
3: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci guanciale nazionale di Amatrice a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashancarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
4: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
5: Te devo dire una cosa.
6: Dilla.
5: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
6: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
5: E quindi?
6: Iazzoni! E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
7: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
2: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
8: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua, con una

0: aperti anche la domenica.
1: Dimensione suono Roma, meteo.
2: A inizio una nuova settimana e l'anticiclone subtropicale resta ben saldo e robusto sul nostro territorio. Anche sul Lazio nelle prossime ore e domani il tempo si mantiene stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato. Qualche nube di passaggio sarà possibile, ma non darà luogo a conseguenti effetti. Soprattutto il clima sarà caldo estivo in ulteriore accentuazione. In diverse località, ad esempio anche su Roma, le temperature massime in ulteriore rialzo saranno prossime ai 33-34 gradi. Per il momento è tutto, ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra nuova app 3B Meteo.

0: 2017. Canzone da cantare a squarciagola. Allora, Freddy meraviglioso, Freddy Mercury, qualsiasi sua canzone, messaggio anonimo. Pump Up the Jam dei Technotronic, Andrea da Roma, e ancora.
1: Tirolese,
0: Freddy Mercury, eccolo. No, questa è la versione della Vergellina, è un po' parteno.
1: Tirolese napoletano, vabbè.
0: Ok, era In Your Hair. In Your Hair, Living On My Own.
1: Ladies and gentlemen,
0: sigla.
1: It's Lunedon.
0: Confermo.
1: It's Traumedon.
0: Perché il lunedì è trauma, Traumedon. Confermo.
1: And this is the King of Dry Time.
0: E chi sarebbe?
1: Duke.
0: Canzone che canti a squarciagola.
2: Matteo.
0: Ciao Matteo.
2: Una canzone che canto sempre che mi dà la carica è quella degli Evanescence.
0: Evanescence. Quale però?
2: Un saluto.
0: Quale? Non me l'hai detto quale? Stefano D'Ardia dice indimenticabile di Venditti. Che belli che siete. Voi siete indimenticabili. Che? C'è dell'entusiasmo. Ciao Soiole, Emiliano da Roma, mi canto la sigla di Kenny il guerriero. Mamma mia, Ken, sei tu, fantastico guerriero. Comunque immaginatevi cantare con vostro figlio o vostra figlia le canzoni di Drake mentre siete in macchina e di diventare virali. Tutto questo è successo.
3: In che senso?
0: A un padre in America. E questo signore si è trovato la mattina alla porta la faccia di Drake con i suoi collaboratori, con un Escalade, ne era una macchina da $150,000, enorme, meravigliosa, in omaggio. Gliel'ha regalata Drake per ringraziarlo del fatto che lui ha visto i suoi video, insomma si è commosso, hanno fatto un video insieme e dopodiché è scappato via. Ora Drake da Gasplan in avanti ha sempre fatto cose bellissime per la gente, ha donato milioni e milioni in beneficenza, ha messo la gente nei suoi progetti e dice anziché pagare milioni gli artisti, gli attori che non servono a nulla, paghiamo la gente che con centinaia e migliaia di euro invece si cambia la vita. E ancora una volta ha messo 50.000 euro in premio per chi scopriva dentro il ghiaccio la sua data di release del disco. Insomma, quando qualcuno si spende per i fan e regala loro soldi e indietro ritorna quello che acquista con la fama, a me piace. Quindi, bella The Drake. Detto ciò, ritorno alla musica. Altri due grandi artisti, Sam Harper e Gabri Ponte. Words.
4: Drive Time. Che il Dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione suono! Moving! Allora, la canzone da cantare a squarciagola.
1: Buon pomeriggio, Don Cesciolo.
0: Sono io.
1: Loredana da Roma.
0: Ciao, Loredana, là.
1: La mia canzone è I Will Survive di Gloria Gaynor.
0: Ammazza!
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Beh, ti capisco, irresistibile. La tua canzone da cantare a squarciagola, quella che non resisti a cantare.
2: Drive Time.
3: Che erdaglie sia con te.
4: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
5: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
4: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
3: Fashion, trendy e potenti.
4: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere l'esperienza di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
9: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
10: Golden Gala Piatromennea. Una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea. Acquista il tuo biglietto su Ticket One.
11: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza, semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
12: Attenzione, attenzione!
13: L'Arte del Cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica.
14: Per ragazzi con e senza disabilità.
15: Presenta a Roma i nuovi spettacoli. I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30.
16: E i Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
17: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
18: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
19: Per info www.artenelcuore.it.
20: Vi aspettiamo!
3: Che erdaglie sia

0: E è arrivato il tempo della miglior musica di domani.
1: In che senso?
0: È che la miglior musica di domani significa che quella appena uscita nel panorama internazionale, che i nostri programmatori vanno a cercare accuratamente, selezionano per noi, in modo che voi ne decretiate il successo. Questa volta Ed Sheeran e Martin Garrix, e si chiama Repeat It.
2: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Spirit di Martin Garrix insieme alla voce di Ed Sheeran, ripetita iuvant dicevano i latini, e del resto la ripetizione affina la tecnica, affina la cura, e poi ripetere ogni giorno mette in atto una routine, e le routine sono quello che, dicono gli esperti, gli scienziati, danno tranquillità alla nostra mente. Pensate un po' che ad esempio Albert Einstein aveva per routine nel suo armadio 20 vestiti tutti uguali, 20 giacche, 20 pantaloni, 20 camicie, 20 scarpe, in modo da non dover perdere tempo a scegliere le cose, ma mandare il cervello in una modalità che si chiama automatica, e che è quella modalità in cui tu riesci ad andare oltre i tuoi pensieri, e quindi lì scopriva le cose meravigliose che hanno illuminato il mondo. E allora sentiamo invece Il mondo si illumina con le canzoni. Qual è la canzone che canti a squarciagola dopo che vi ho raccontato la storia di Drake, che ha regalato a un padre e dei figli una macchina perché cantavano le sue canzoni andando a scuola?
1: Ciao Mollicone.
0: Ciao, benvenuto in studio.
1: Michele da Ostia.
0: Ciao Michele.
1: E la canzone che ho molto piacere di cantare, sì, quando capita di ascoltarla, è La cura di Battiato.
0: Ah, oh, beh.
1: E niente, è tutto qui. Buona serata, buona continuazione a tutti.
0: A te. Ciao. Somebody to Love the Queen, Living on a Prayer di Bon Jovi. Peccato che però non
2: ragazzi,
0: si è firmato.
2: Claudia.
0: Ciao Claudia.
2: Beh, canto a squarciagola quella di Noemi, bianca, meravigliosa.
0: Bella.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: Devo dire, c'è un'estensione. Sei bianca, sono per me, quasi quasi mi verso un vabbè, Somebody to Love the Queen, Living on a Prayer. Buon pomeriggio, sono Cristina. In questo periodo la canzone che canta a squarciagola è Bangaranga, bam, bangaranga, bam, bangaranga, bam, bam.
3: In che senso?
0: Ma dice solo una parola. Cioè, a meno che tu non parli la lingua e quindi conosci la strofa. Vabbè, comunque, con tanti scrittori che abbiamo in Italia, Bangaranga, ma ce ne sono secondo me di meglio per cantare. Perdere l'amore, altro messaggio anonimo. Perdere.
3: Polligone.
0: Ma che è Polligone? Il Molligone, Armassio. Polligone che è?
3: Polligone. I want in all.
0: A want in all.
3: Queen, a rotta di collo. Cioè, no, squarcia con la rotta di collo.
0: A want in all. Si racconta, infatti, si narra che Freddie Mercury l'abbia scritta passeggiando per la Mergellina a Napoli. Ha scritto I want in all. I want in all. C'è to be loved. Switch Harmony, vogliamo indietro nel tempo al 93.

0: Wiz Khalifa con la loro Time Into Me. In casa dimensione suona Roma con lo zio Don Cash. Don pomeriggio, se è la prima volta che state con noi, piacere. Questo è il drive time della capitale, il Don pomeriggio, perché il mio nome è Don Cash. Allora ragazzi, la canzone, anche la cantera squarciagola, dopo la storia di Drake che ha regalato a un fan che cantava con i figli le sue canzoni mentre andava a scuola una grande macchina molto costosa. Ma la tua canzone squarciagola qual è? Ciao!
1: Buonasera Don Cash. Buonasera. Finito. Qual è la canzone che canto a squarciagola?
0: Yeah.
1: Quella che mi viene in mente la mattina appena sveglio. Può essere qualunque.
0: Ho capito, però...
1: Ciao e buona giornata.
0: Di norma quella che ti rimane dal giorno prima, quindi praticamente quella che devi ricantare, se no non se ne va più. Ciao.
2: Bella donna, Mauro da Roma.
0: Ciao,
2: io quando ho bisogno di energia vado sul metallo pesante.
0: Oh,
2: System of Down e Metallica.
0: System of Down e Metallica. Ciao. Il metallo c'ha sempre ragione.
3: Quella che mi mette una carica pazzesca è Enjoy the Silence dei Depeche Mode.
0: Okay.
3: La versione di Mike Shinoda.
0: Grande,
3: amorosa.
0: Grande,
3: ciao da Federico.
0: Reinterpretazione con energia tantissimo.

0: necessary. E invece voi lo siete, siete super necessari per noi. E la prossima si balla e si canta a squarciagola contemporaneamente. Black Eyed Peas, Daddy Yankee, Bailar Contigo.
1: Right time. Che dai e sia con te. I'm a scat.

0: Ba-ba-da-boom. Ripresa di un grandissimo campione della musica degli anni 90 di Scatman. Bailar contigo, Black Eyed Peas, Daddy Yankee, in chiusura della nostra giornata insieme. Ci accompagnano al 2023, ma il sound ci riporta molto, ma molto più indietro. È stato un piacere e un onore, Dimensione Suona Roma Lovers, stare in vostra compagnia. Come sempre, io ritorno a tenervi compagnia nel drive time della capitale domani dalle 16 alle 19. Per il momento, da parte di Don Cash, è tutto. Fra un attimo ci sarà Lorenzo Palma, ma da parte mia, peace out and I love you. Buon lunedì.
1: Che erdaglie sia con te.
2: Drive time.
3: Che erdaglie sia con te. Il drive time di Dimensione Suona Roma con Don Cash.

0: risposte energiche per allenarti con noi. Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it, nello store più vicino, o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it. Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: A 17 anni dal primo cantiere rimasto incompiuto è stata pubblicata la gara per il completamento del palazzetto dello sport di Cesano, nel municipio quindicesimo. Con un investimento pari a 8,9 milioni di euro, l'obiettivo è consegnare ai cittadini l'impianto sportivo. Dal 1 luglio anche i veicoli 100% elettrici e a idrogeno dovranno essere dotati di un permesso per accedere e circolare nelle ZTL di Roma Capitale. La decisione fa seguito a nuovo regolamento approvato dal Campidoglio per ridurre il traffico in centro storico. Dal 29 maggio sarà possibile visitare alla Rapacis l'esposizione Robert Mapplethorne, La forma della bellezza. In mostra una selezione di circa 200 fotografie che esplorano il concetto di bellezza come perfezione assoluta e rigore formale. Info su comunità.

0: provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali su richiesta della Procura della Repubblica di Velletri nei confronti di 17 soggetti indagati a vario titolo per associazione a delinquere, utilizzo di carte di credito clonate, truffa e autoriciclaggio. Il provvedimento ha disposto 3 custodie cautelari in carcere nei confronti di 2 cittadini italiani e di un bielorusso, 2 arresti domiciliari a carico di un cittadino italiano e di un cittadino polacco, 6 obblighi di dimora nei comuni di residenza nei confronti di 6 italiani e 6 obblighi di presentazione alla polizia a carico di altrettanti cittadini italiani. Contestualmente sono state eseguite delle perquisizioni domiciliari presso le abitazioni dei soggetti. Si è conclusa invece la vasta operazione straordinaria di controllo del territorio tra Ostia e Fiumicino, arrestate 8 persone, denunciate altre 15. Il capillare dispositivo dei carabinieri ha permesso inoltre di rinvenire e sequestrare numerose dosi di droga tra cocaina, hashish, crack e marijuana. Gennaro Gattuso, ex CT della Nazionale Italiana di Calcio, al netto di imprevisti, si avvia ad essere il nuovo allenatore della Lazio. Gattuso in settimana vedrà la società biancoceleste e dovrebbe prendere il posto in panchina di Maurizio Sarri. ANAS infine comunica che si registrano code sul raccordo in carreggiata interna al chilometro 17.500 a causa di un incidente nel quale sono rimasti coinvolti 3 veicoli. Si registrano 3 feriti. In corso le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti. Il traffico risulta rallentato con code nel tratto interessato. Ed ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Ovviamente l'attenzione va in queste ore sul risultato delle elezioni comunali del primo turno. Non dimentichiamo che ci sono i ballottaggi su cui poi si prenderà da parte dell'elettorato la più parte delle decisioni che contano, su cioè chi sarà il sindaco, là dove si andrà però al ballottaggio. E qui la vera notizia è che con ogni probabilità, stando a exit poll, proiezioni e primi risultati, è che Venezia andrebbe subito di nuovo al centrodestra, quello che non era pronosticato per la verità da nessuno, e sarebbe un bel tonico per l'alleanza che governa il paese e che ha governato peraltro anche Venezia negli ultimi 10 anni, perché molte cose, la crisi finale della giunta Brugnaro, le vicende Buttafuoco, Biennale di Venezia, la vicenda Fenice, Beatrice Venezzi, tutte queste storie si erano riverberate in negativo sulle prospettive del centrodestra, fino a far pensare che, anche auspice una candidatura forte come quella di Martella, il centrosinistra potesse espugnare quella Venezia che era già stata sua con Cacciari nel passato. E invece i risultati sono diversi, così come tiene il centrodestra, per dire il vero, anche in altre realtà. Stravince a Reggio Calabria, vince e stravince De Luca nella sua Salerno, al ritorno della sua Salerno, ma quello è un risultato personale. In questo momento, dovessi dire sine ira et studio, come si dice, senza fare il tifo per nessuno né fare ombra a nessun altro, è un risultato che premia più il centrodestra che il centrosinistra. Però stiamo parlando del primo turno e ancora i risultati veri in carne e ossa e non exit poll e proiezioni non sono tutti disponibili.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Un minuto dopo le 19.

l'abbiamo risentito con Forever Dream, remix di Cosmic Dawn su Dimensione, su Roma, il ritmo della capitale, quando è lunedì insieme a Lorenzo Palma, comodi in salotto. È una giornata caldina, ma la musica ci può aiutare, perché intanto è un potente attivatore di ricordi, perché fa riemergere eventi del passato, a volte belli, a volte meno belli, però le preferenze musicali già vanno a delineare insomma in parte anche la nostra personalità. Molte persone utilizzano la musica come regolatore dell'umore, per trovare sollievo da momenti di ansia o per canalizzare un po' l'energia. Lo ha fatto anche Andrea Montesano, che sentiremo più tardi al telefono. Lui ha scritto un libro che si chiama Canzoni sul lettino, e quindi il tema questa sera riguarda proprio le emozioni e la musica. E il tema è proprio questo: qual è quella canzone che ti emoziona sempre tanto ogni volta che l'ascolti? Io ne ho due, una è La cura di Battiato e l'altra è Everything Counts dei Depeche Mode. La tua? 393 0119 119 su WhatsApp.

0: cavolo Veste Prada 2, quindi il sequel che ancora non ho visto. Parliamo di musica, di quanto le canzoni possano influire sul nostro umore, quella canzone che ti emoziona sempre tanto ogni volta che l'ascolti. 393 0119 119, tra le canzoni segnalate ci sarò degli 883, fra poco entriamo insomma nel vivo dell'argomento della sera con i vostri messaggi vocali. Intanto da MB Arredamenti trovi il centro Lube e Creo più grande d'Europa, ma non solo, scopri le soluzioni su misura per il tuo living e divani firmati Tomasella, San Giacomo, Caliego, Italiano. In più un mondo di camerette Moretti, arredo bagno e complementi esclusivi. Il vero vantaggio? Un unico arredatore per tutta la tua casa. MB Arredamenti è a Cecchina in via Nettunense chilometro 9 e a Castel Romano presso lo Shopping Village. Online sul sito mbarredamenti.it.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: fuoco su Dimensione Suona Roma.
1: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
2: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.

0: informazioni su valmontoneoutlet.com.
1: Valerio Lundini torna a Roma per l'ultima volta con il suo acclamatissimo show, il Mansplaining spiegato a mia figlia, spettacolo cult della nuova comicità italiana. 30 e 31 maggio e 1 giugno, ore 21, all'Auditorium Conciliazione di Roma. Che state aspettando? Correte a prendere i vostri biglietti per Valerio Lundini a teatro su ticketone.it.
2: 100 anni di storia, un solo battito. Piazza di Siena, un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo, tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione, accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
3: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti.

0: e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
1: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare!
2: Fino al 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte dedicate alla cura quotidiana. Dove Deo Spray Advanced Care del Vive Shampoo e Balsamo vari formati e profumazioni, tutto a soli 2,49€. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Dimensione Suono Roma, meteo.
4: Inizia una nuova settimana e l'anticiclone subtropicale resta ben saldo e robusto sul nostro territorio. Anche sul Lazio nelle prossime ore e domani il tempo si mantiene stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato. Qualche nube di passaggio sarà possibile ma non darà luogo a conseguenti effetti. Soprattutto il clima sarà caldo estivo in ulteriore accentuazione. In diverse località, ad esempio anche su Roma, le temperature massime in ulteriore rialzo saranno prossime ai 33-34 gradi. Per il momento è tutto, ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra nuova app 3D Meteo. Let the
5: vibration take you down. Qui esattamente ne abbiamo 4. Canzoni che ti fanno emozionare sempre tantissimo ogni volta che le ascolti, l'argomento

0: della sera, la musica, le emozioni, quella canzone che ti emoziona sempre tanto ogni volta che l'ascolti, è una di queste, è proprio la canzone originale di The Four Non Blondes, la versione dance mi dà altre emozioni, però mi ricorda per esempio le superiori, quando io cantavo a squarciagola questo pezzo, intanto perché provava delle emozioni, ma soprattutto immaginando di essere intonato, non lo ero assolutamente. Il tema della sera è proprio questi vostri messaggi vocali su WhatsApp.
1: Ciao Lorenzo, un saluto da Cristina.
0: Ciao,
1: una
0: Cristina.
1: Canzone che mi va a emozionare tanto, Children di Robert Miles, l'ascolterei all'infinito.
0: È un capolavoro, non a caso scena elettronica, si chiama proprio Dream Music quel filone, perché è musica

0: parlare di musica e di canzoni questa sera, quante ce ne avrei, ma due te ne dico. Una che mi fa emozionare è I Was Born to Love You dei Queen,
1: capolavoro,
0: di Freddie Mercury,
1: bellissima.
0: E un'altra che mi dà proprio la carica è di Jamiroquai, Space Cowboy,
1: sì,
0: di remix di David Morales,
1: sì,
0: che mi manda indietro con i ricordi.
1: Bello.
0: Ciao Lorenzaccio, da Mirko, buona serata
1: attimo,
0: a tutti.
1: E un attimo ritornare in quel 1995.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha 1000 responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
5: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest, We Are The Sound.
6: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
7: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
6: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
7: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
6: A maggio.

0: un passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
3: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
2: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
4: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Sita, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
5: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio, migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!

0: pezzo di Taylor Swift che abbiamo risentito dal 2022, la versione remix di Kunz nella sala di dimensione su Roma. La musica ci fa emozionare. Qual è quella canzone che ogni volta che ascolti ti fa emozionare tanto? Può essere un genere anche diverso rispetto a quello che vai a trovare quando magari viaggi, che è una canzone solo tua che rende quel momento anche abbastanza intimo con te stesso.
1: Ciao Lorenzo, buonasera.
0: Buonasera.
1: Io mi emoziono fortissimo ancora, sì. E ascolto tantissimo due brani che per me sono veramente da brivido. E okay. Uno è Todavía no te olvido dei Rio Roma, okay. L'altro è Un piccolo aiuto di Zucchero e Eric Clapton.
0: Ecco, vedi.
1: Ciao a tutti.
0: Vedi, poi c'è la sua 393 0119 119 su WhatsApp. Abbiamo un altro messaggio.
2: Lorenzo.
0: Buonasera.
2: Questa è l'ora del Tapeulane.
0: Sì, infatti,
2: si sembra strano, forse perché sono giovane, però la sentivo da piccolo con mio padre e comunque lo CD.
0: Sì.
2: La canzone che mi fa scendere la lacrimuccia è una di quelle che amo tanto, sono i Collage.
0: Ah, ok.
2: Che mi innamora di te.
0: Sì.
2: Che dire?
0: Niente. È quello.
2: Ciao,
0: è quello. La musica che ci emoziona.
2: Ciao,
0: e
2: Lorenzo.
0: Mi piace tantissimo quando voi poi mandate messaggi durante le vostre attività serali, è anche un po' questo lo spirito del salotto. 393 0119 119, torniamo tra poco.

0: conosciamo anche nella versione originale, quella di Billy Joel degli anni 80, un altro pezzo, insomma, a proposito di grandi emozioni, cioè quella canzone che ogni volta che ascolti ti fa emozionare sempre tantissimo.
1: Sera,
0: buonasera, buonasera.
1: La canzone che mi fa emozionare di più di tutti?
0: Sì.
1: Di Antonello Venditti, grazie,
0: ecco.
1: Roma,
0: ecco.
1: Grazie Roma.
0: Beh,
1: quella... Che ci fai ascoltare Dimensione Suono Roma.
0: È un adattamento questo. Ci piace.
1: Dai,
0: anche
1: buona serata.
0: A te, buonasera.
2: Lorenzo, buonasera.
0: Buonasera.
2: Una canzone che mi fa emozionare sempre è Un Tiore per Al di Lucio Dalla.
0: Beh.
2: Perché trasmette tenerezza e umanità.
0: Ecco.
2: Ciao Lorenzo, buonasera Nicola.
0: Ognuno di voi ha la sua. 393 0119 119. Emozioni, ma anche musica, è quella canzone che ti emoziona sempre.

0: Cremonini, a proposito di canzoni che emozionano, lui ne ha scritte diverse. Ora che non ho più te, la versione remix per chiudere la prima ora di Salotto e per tornare sull'argomento nell'arco della prossima oretta. Intanto è pronta anche la redazione.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sempra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sempra, l'energia in famiglia. Vai su sempra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sempra.it.
0: Buonasera Francesca Proietti, ci sono le notizie dalla capitale.
4: Buonasera da Francesca Proietti. Gennaro Gattuso, ex CT della Nazionale Italiana di Calcio, al netto di imprevisti si avvia ad essere il nuovo allenatore della Lazio. Gattuso, che in settimana vedrà la società biancoceleste, dovrebbe prendere il posto in panchina di Maurizio Sarri. Si è conclusa la vasta operazione straordinaria di controllo del territorio tra Ostia e Fiumicino. Arrestate 8 persone, denunciate altre 15. Il capillare dispositivo dei carabinieri, con oltre 100 militari impiegati sul campo, ha permesso inoltre di rinvenire e sequestrare numerose dosi di droga tra cocaina, hashish, crack e marijuana. Parte dello stupefacente, 246 grammi di marijuana, è stato rinvenuto occultato nei garage sotterranei in piazza Gasparri e sequestrato a carico di ignoti. I carabinieri inoltre hanno restituito un appartamento in piazza Gasparri al comune di Roma, illecitamente occupato per attività di spaccio. Cambiamo argomento: da domani fino al 29 maggio Roma ospita la fase finale nazionale dei nuovi giochi della gioventù, la più grande manifestazione sportiva scolastica d'Italia, tra gare e incontri con i campioni. Sentiamo la leggenda del nuoto italiano Filippo Magnini.
5: È l'immagine di quello che lo sport dovrebbe sempre essere: aperto, accessibile, vicino ai ragazzi, capace comunque di unire scuole, territori e le comunità. Anche quest'anno il programma è molto ricco, infatti si parte del 26 maggio da Piazza del Popolo, dove comunque ci saranno, no, un po' di festa, musica, energia. Infatti ci saranno artisti che hanno già dato l'ok alla loro partecipazione, come Noemi, Niccolò Filippucci, Eddie Brock e Cioffi. E poi inizieranno i due giorni di gare nei luoghi simbolo dello sport di Roma, quindi dallo Stadio Olimpico alle mie amate piscine del Foritalico, dal Giulio Nessi alla Farnesina, Tor di Quinto, al Centro Paralimpico Tre Fontane.
4: Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Puntuali sono le 20.

0: spot di Dimensione Solo Roma. Questa volta tiriamo fuori le emozioni, parliamo di emozioni e di musica, e sentiremo uno psicologo che ha trattato l'argomento attraverso un libro, che Andrea Montestano, che sentiremo fra poco al telefono. Intanto, quella canzone che ti emoziona sempre moltissimo ogni volta che l'ascolti. Intanto la musica con Educci.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 2004.

0: for You, le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire, Alexa, apri dimensione suono Roma. You make me feel alive again.

0: fa emozionare, beh, diciamo che Anima, che fa musica elettronica, ha sempre qualcosa di fortemente emotional nelle sue produzioni. E ritorniamo sul tema della sera con i vostri messaggi.
1: Ciao Lorenzo da Carolina, a me la canzone che mi fa emozionare è di Antonello Venditti,
0: sì.
1: Alta Marea.
0: Alta Marea, beh, Alta Marea è un altro gran pezzo. Devo dire che Antonello Venditti ha un repertorio piuttosto vasto di canzoni che fanno emozionare.

0: questo è il nome del progetto Electricity, appena sentita dal 2018 nella sera di Dimensione su Roma. Quando parliamo di canzoni che ci fanno emozionare, Donatella ci scrive: ciao Lorenzo, a me fa emozionare tantissimo Just the Way You Are, che è un pezzo meraviglioso di Bruno Mars. Da MB Arredamenti trovi il centro Lube Creo più grande d'Europa, ma non solo, scopri le soluzioni su misura per il tuo living e i divani firmati Tomasella, San Giacomo, Calia e Ego Italiano. In più un mondo di camerette Moretti, arredo bagno e complementi esclusivi. Il vero vantaggio, un unico arredatore per tutta la tua casa. MB Arredamenti è a Cecchina in via Nettunense chilometro 9 e a Castel Romano presso lo Shopping Village. Online sul sito mbarredamenti.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy. Mace, Salmo, Con la Pesce, Cattive Abitudini.
1: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Vieni a provarla negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
5: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
6: Te devo dire una cosa.
7: Dilla.
6: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
7: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
6: E quindi?
8: Iazzoni!
7: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160. Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
9: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
10: Scopri la nuova BYD Atto 2 TMI Boost con una promo unica dall'automobile.

0: cuore di Roma e Viterbo.
1: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
2: Dimensione suono Roma, meteo.
3: A inizio una nuova settimana e l'anticiclone subtropicale resta ben saldo e robusto sul nostro territorio. Anche sul Lazio nelle prossime ore e domani il tempo si mantiene stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato. Qualche nube di passaggio sarà possibile, ma non darà luogo a conseguenti effetti. Soprattutto il clima sarà caldo estivo in ulteriore accentuazione. In diverse località, ad esempio anche su Roma, le temperature massime in ulteriore rialzo saranno prossime ai 33-34 gradi. Per il momento è tutto, ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra nuova app 3B.

0: dal 2022, quando parliamo comunque di canzoni, di suoni che ci emozionano veramente tantissimo.
1: Buonasera Lorenzo.
0: Buonasera
1: Tuscolano.
0: Alessandro,
1: come faccio a non mandarti un messaggio? Perché poi queste cose, queste domande tirano fuori tutta una serie di emozioni legate al passato. Io sono un po' anacronistico, nel senso che magari potrei deludere un po' te, ma anche gli ascoltatori.
0: No, è tua.
1: Perché sono molto legato a canzoni del passato, quindi
0: bene,
1: è una canzone di Guccini, è la canzone delle domande consuete.
0: Okay.
1: Quindi diciamo le canzoni sono più legate a momenti del passato, a situazioni che ho vissuto, e quindi le ascolto perché sono forte e cariche di emozioni.
0: È questo.
1: Buonasera Lorenzo.
0: Bravo, complimenti per la scelta, insomma, di un livello alto.

0: tra poco, amici, da sentire al telefono.
1: Kerdaie sia con te.
2: Allora, ancora una volta stiamo nel lato oscuro prima di far vincere la forza. Lo sfogatoio, quanto merode quando?
3: Ciao donna Chicca.
2: Ciao Chicca.
3: Quanto merode quando ci stanno gli imprevisti all'improvviso.
2: Ho capito.
3: Bacioni.
2: E se non capitano all'improvviso, che imprevisti sopero, eh?
4: Kerdaie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su Dimensione Suono Roma.it.
5: Roma eterna.
6: E il caldo pure?
7: MD Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
8: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
7: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
8: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
9: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali. A super prezzo AutoScout 24.
8: Tutta la gamma Volkswagen. T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
9: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
8: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
9: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
8: ValentinoAutomobili.it.
10: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno, oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea. Acquista il tuo biglietto su Ticket One.

0: valmontoneoutlet.com.
1: Valerio Lundini torna a Roma per l'ultima volta con il suo acclamatissimo show, il Mansplaining spiegato a mia figlia, spettacolo cult della nuova comicità italiana. 30 e 31 maggio e 1 giugno ore 21 all'Auditorium Conciliazione di Roma. Che state aspettando? Correte a prendere i vostri biglietti per Valerio Lundini a teatro su ticketone.it.
2: mdclima.it, climatizzatore Samsung 9000 BTU wifi incluso a soli 999 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
3: L'energia della tua musica.
4: Pure Energy Music.
3: Dimensione

suono è quello di Calvin Harris, quello che conosciamo, suoni insomma house caldi, linea con la stagione, e insieme a lui c'è anche una gran bella voce, quella di Jazzy, che è un artista

0: della musica e soprattutto di quanto la musica ci emozioni, c'è un appuntamento da non perdere venerdì prossimo, il 29 maggio, alla Libreria Eli, quartiere africano. Canzoni sul lettino, libro scritto da Andrea Montesano, quindi assolutamente calzante con il tema. Andrea, buonasera.
1: Eccoci, buonasera, ciao Lorenzo.
0: Lo diciamo.
1: Grazie per avermi invitato.
0: Ma figurati, è un piacere anche perché tu parli di come la psicologia e la musica, insomma, viaggino sullo stesso binario, in questo caso, perché le emozioni entrano in gioco. Tu per esempio qual è la canzone che ti emoziona di più ogni volta che la senti? Ce n'è una in particolare che ti dà un'emozione forte?
1: Tutte le canzoni attivano delle emozioni. A me personalmente quella che sento proprio mia, per esempio, è In piena rock and roll di Ligabue, che è un brano che descrive e integra bene quello che sono la parte professionale e la parte di hobby.
0: Bello, bello questa cosa. Tu hai lavorato su un progetto esistente, però diciamo che tendenzialmente tutta la musica può essere abbinata alle varie emozioni che viviamo. Ecco, perché per esempio tendiamo ad andare a intristirci quando magari sentimentalmente siamo un po' giù e andiamo a sentire quella canzone che ci fa sentire ancora più giù?
1: Diciamo che questo è un fenomeno che accade spesso magari con le emozioni sgradevoli, no? Perché non ci sono emozioni buone o cattive, sono emozioni gradevoli o sgradevoli. Ad esempio con la tristezza questo capita spesso, perché lì dove qualcuno ha ascoltato o vive qualcosa magari di profondo, un po' di scuro, qualcosa di non gradevole, noi facciamo contatto con quell'emozione sgradevole. Quindi ascoltare un brano sgradevole ci aiuta a sentirci meno soli, come chi ha scritto quel brano e canta quel brano.
0: Quindi tu consigli proprio ai tuoi pazienti le canzoni da ascoltare per risollevarsi magari da un momento di difficoltà?
1: Beh, a volte mi è capitato, sai, perché nel lavoro clinico con i pazienti a volte il vissuto viene fuori, quindi il paziente porta una canzone, ma lì dove magari c'è una condizione di stallo io provo a suggerire qualche canzone che attraverso testi e musica possa dar modo a loro di muoversi in quell'emozione che magari li ha intrappolati.
0: L'appuntamento all'ora dell'aperitivo venerdì prossimo, quartiere africano, Libreria Eli, con Andrea Montesano. Ti ringrazio moltissimo, buon lavoro e buona musica.
1: Grazie a te Lorenzo, ciao.

0: pezzo di Kunz appena sentito con Boys Noise per chiudere un'altra ora di salotto nella sera del lunedì su Dimensione Sonoro, ma fra poco ritornerà Francesca Proietti, quindi sentiremo tutte le notizie dalla capitale.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione Suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Andiamo in redazione, ci sono le notizie dalla capitale.
5: Buonasera da Francesca Proietti. Sequestro di persona, tortura, violenza sessuale e rapina sono i reati ipotizzati dalla Procura di Roma nell'indagine aperta sul caso della flotilla, mentre continuano le verifiche sulle responsabilità israeliane legate al fermo degli attivisti. Al momento non ci sono iscritti nel registro degli indagati, ma negli atti depositati dagli avvocati dei volontari compaiono alcuni nomi di figure politiche e militari israeliane. Oltre 1600 raggiri collegati a strutture per vacanze inesistenti ma pubblicizzate sui social per attirare romani e turisti, in questo caso anche clonandogli le carte di credito per prelevare soldi al POS. Un maxi raggiro da oltre 500.000 euro scoperto dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno eseguito 17 misure cautelari nei confronti di altrettante persone con il coordinamento della Procura di Velletri. I fatti riguardano in particolare il triennio 2022-2025. Da 13 giorni Francis Kaufman, ricoverato nel reparto psichiatria dell'ospedale Santo Spirito per un disturbo psicotico acuto temporaneo, si rifiuta di assumere le medicine che dovrebbero farlo tornare in condizione di essere capace di stare a processo. Intanto sono stati sospesi i termini della carcerazione preventiva. La Lazio accelera per il futuro e il nome in cima alla lista sembra essere ormai quello di Gennaro Gattuso. L'ex commissario tecnico dell'Italia sarebbe infatti vicino a raccogliere l'eredità di Maurizio Sarri. Infine i lavori, la Galleria Giovanni XXIII chiude da questa notte al 28 maggio. Il traffico verrà interrotto dalle 22 alle 6 del mattino. Nelle prime due notti la chiusura riguarderà la direzione verso il Foro Italico. Nelle due notti successive i lavori interesseranno la direzione Pineta Sacchetti. Per oggi è tutto, l'informazione torna domani mattina. Una buona serata.

0: Natale, beh, sicuramente grandi emozioni quando andiamo ad assistere a qualche concerto. Parleremo del Roma Summer Fest, edizione 2026, pronta a partire, perché il mese prossimo si riparte, 12 giugno, il primo appuntamento. Daremo un'occhiata al cartellone, perché anche quest'anno è decisamente molto interessante.
1: Dimensione suono. Rhythmic History 93.

viaggio pronto a partire, anche perché giustamente è arrivato il caldo, e quindi quando vuol dire caldo, quando arriva il caldo più che altro, questo vuol dire anche eventi live in posti meravigliosi come la cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Abbiamo visto che la musica è anche un regolatore dell'umore, per trovare così sollievo da stati di ansia o per canalizzare l'energia. La cosa bella è quando arriva il Roma Summer Fest edizione 2026, che come al solito

unisce diversi generi, diversi linguaggi, diverse generazioni, quindi uno degli appuntamenti culturali sicuramente più attesi dell'estate romana. Si parte a giugno, intanto vedremo il primissimo appuntamento che diciamo fa un po' da preambolo alla nuova edizione musicalmente parlando con Serena Brancale, poi Niccolò Fabi, ci saranno un sacco di nomi prestigiosi, Ludovico Einaudi, Ben Harper, Innocent Criminals, Mary Froese, Stefano Bollani, Gigi D'Agostino, John Legend, Ambrogio Sparagna, poi Anastasia, gli Europe, quindi ritorniamo anche negli anni 80, i Subsonica, Marilyn Manson, Diana Krall, poi Fra Quintale, tra i gruppi che sicuramente andranno visti per ritornare sempre in quell'effetto disco, sicuramente Village People, Kool & the Gang, Susan Vega, quella di DNA, vabbè insomma un sacco di nomi, poi entreremo nel dettaglio e tra poco vedremo Gigi D'Agostino, l'abbiamo detto, beh potremmo aver lasciato sicuramente fuori qualche altro nome ma avremo occasione durante l'estate di parlarne, e tra poco il primissimo appuntamento che non è solo musicale.

rassegna estiva della Fondazione Musica per Roma con grandissimi nomi. Ho detto probabilmente abbiamo dimenticato qualche nome, tipo Gregory Porter, l'abbiamo detto prima, forse no. Alice, unica data italiana, Noah, vi segnalo Capo Plaza, Sal Da Vinci, ecco, Elio e le Sole Tese, Tony Pitoni, Di Gio per esempio. E il 12 giugno ci sarà anche uno spettacolo che unisce più cose e che riguarda la partenza di Extraterrestra e il nuovo tour comico, musicale e spirituale di Joe Evan. Quindi è uno spettacolo che intanto riflette sulla contemporaneità, sulla tendenza all'accumulo e il conseguente allontanamento dall'essenziale. Quindi sarà un viaggio sicuramente intimo con un autore come Joe Evan, che attraversa il confine sottile fra cura e controllo, tra attaccamento e presenza, tra ciò che diciamo scegliamo di conservare e ciò che finisce.

ascoltato nella sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Questo è un periodo in cui abbiamo delle opportunità, delle possibilità. Matteo, per esempio, ha la leucemia, come lui tanti bambini e adolescenti devono lasciare casa e affetti per curarsi. Peter Pan ODV a Roma accoglie e soprattutto sostiene in maniera gratuita le famiglie come quella di Matteo. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan e diventa anche tu parte della cura. A te non costa nulla, tante famiglie con figli malati di cancro invece dà la possibilità di avere proprio un posto sicuro dove sentirsi a casa. Scopri di più sul sito peterpanodv.it.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Aurica Cash & Carry, il cash & carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business, al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum Doc G, 75 cl a 3,99€. E Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99€ al chilo. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
2: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
3: 100 anni di storia, un solo battito. Piazza di Siena. Un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo. Tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione. Accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
4: Grande Impero. Il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
5: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
6: Arriveranno puntuali come ogni ora all'interno del 4FU, 4 hit ad ascoltare via una l'altra. E ritorna anche Some Way You Loved di qualche tempo fa di Luis Capaldi. Subito Bob Sinclair con Kaiser.

Roma, il ritmo della capitale, temperature che si sono ovviamente scaldate un attimino, cioè si sono alzate, e quindi cioè parte subito il team aria condizionata sì, aria condizionata no, perché in alcuni ambienti inizia a fare quel freddino, cioè non sei proprio abituatissimo, perché ancora il calore, ok, durante la giornata è una cosa, poi. E volevo salutare la categoria di quelli che amano l'aria condizionata, ma anche quelli che non l'amano poi più di tanto. Intanto ne approfitto per sapere un po' i vostri programmi, qualcuno ci racconta serata di Vano, salutiamo la categoria di Valerietto e Claudietto, quest'ora sempre libelli spaparanzati, i vostri programmi al 393 0119 119.

0: aria condizionata da un lato, ma tra poco parleremo di docce perché insomma arriva anche quel momento lì. Intanto vivi un evento appassionante e imperdibile, Open Night and Day Roma 3 2026. L'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato a orientamento, incontri e vita universitaria. Giovedì 4 giugno dalle 17 alle 23 in via Ossense 133 e via Ossense 163. Questa grande possibilità, un unico grande racconto fatto di ricerca, innovazione, attività e partecipazione per scoprire Roma 3 e orientare il tuo futuro. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Lab, la musica di Dimensione Suono Roma lascia il go io.

0: Ascolti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Roma eterna.
3: E il caldo pure.
4: M di Clima è la soluzione.
5: I veri professionisti del clima a Roma.
6: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
5: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
7: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabio Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
8: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
9: Te devo dire una cosa.
8: Dilla.
9: Sto a rosicà. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
8: Ma io a maggio sono andato da Iazzoni.
9: E quindi?
8: Iazzoni! E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
5: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

dire l'estate addosso, il caldo addosso, il bisogno, la necessità di insomma fare più docce, è un grande classico. Intanto partiamo dal presupposto che il paese al mondo in cui si fanno più docce è il Brasile, e normalmente si fanno 14 docce a settimana, e quindi parliamo insomma di una media diversa rispetto a noi, perché i nostri, cioè noi italiani, più o meno in base alle dichiarazioni facciamo 7 docce a settimana, quindi una doccia al giorno, ovvero ogni giorno un lavaggio completo, o al mattino o alla sera. Secondo me, diciamo, è fondamentale la partenza, quindi per me la doccia è mattino. Quando fa caldo, chiaramente una sciacquata rapida e veloce la si dà anche alla sera. E i dati variano leggermente a seconda delle ricerche, però secondo l'Osservatorio Europeo dell'Igiene è così per il 95% degli italiani. Per fare un confronto immediato con altri paesi, nella vicina Francia si scende dal 95 al 65%, mentre nel Regno Unito e in Germania le medie sono ancora più basse. Però qui da noi, insomma, una doccia al giorno è d'obbligo. I brasiliani hanno una passione, insomma, per l'acqua, quindi 2 volte al giorno. Voi solitamente doccia mattino o sera?

nuovo album, insomma, cioè, ci ha fatto aspettare parecchio, però dovrebbe essere qualcosa di estremamente grandioso. Insomma, appena abbiamo notizie ufficiali, ritorniamo sull'argomento. Una doccia al giorno in Italia, due al giorno invece per i brasiliani. Insomma, noi ci muoviamo abbastanza bene sotto la doccia. C'è chi se ne fa durante il periodo estivo anche 3-4, insomma, quando senti caldo. Però poi, cioè, subentra quel meccanismo. Non è che se sudi un po' ti fai la doccia, passa, cioè è probabile che risudi di nuovo, cioè non è una questione di genere, diventa un desiderio più che altro di rinfrescarsi fondamentalmente. Quasi verso la fine del salotto del lunedì, e intanto ritornano anche i The Bowser, questa è Magnetic.

0: il pezzo che chiude il salotto del lunedì, però adesso come al solito abbiamo tutta la serie di aneddoti da raccontare a proposito della musica dance 90.000.
1: Tutta Roma in un click.
2: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
3: Golden Gala Pietromennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietromennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
2: Rhythmic History Extended Version.
0: La dance degli anni 90 e degli anni 2000 torna ad essere protagonista appena dopo il salotto, come ogni sera, insieme a Lorenzo Palma fino alle 23 di Watch You Like nella prima sequenza per ritornare nel 2000. 2004 invece per Mad di The Concert. Apriamo con gli anni 90 e lo facciamo con una figura decisamente rappresentativa, Gigi D'Agostino.

0: Mario Lundini torna a Roma per l'ultima volta con il suo acclamatissimo show, il Mansplaining spiegato a mia figlia, spettacolo cult della nuova comicità italiana. 30 e 31 maggio e 1 giugno, ore 21, all'Auditorium Conciliazione di Roma. Che state aspettando? Correte a prendere i vostri biglietti per Valerio Lundini a teatro su ticketone.it.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Fra poco ritornano gli Usura di Sweat, da risentire anche una hit del 1998, originariamente del 1993, perché apparteneva agli Everything But The Girl, e il titolo originale era I Didn't Know I Was Looking For Love, diventata poi Looking For Love per Karen Ramirez. Apriamo con la corona 1993.

0: fuori.
1: Ma la domanda è?
2: Dell'argomento di oggi, se arrivasse, diciamo, un alieno a Roma.
0: Cioè, qualche giorno fa a Bufalotta c'è stato un mezzo avvistamento.
2: Sì, sì, a Bufalotta.
0: A Bufalotta. La zona era quella.
2: Cioè, l'alieno dice, dannamo, dice, che guarda Roma quanto è grande, a Bufalotta.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
5: Da Carpoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione Carpoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
6: Rhythmic History Extended Version,
7: un inno della scena trance degli anni 90, 1993, per Steam System, la voce di Sigrid e quindi Baracca Destroy, Tell Me Why, Supermode, quindi recuperavano pezzi di Bronski Beat riallineandoli, la scena svedese del 2006. Ripartiamo con Robert Miles e Children e quindi 1995.

0: Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma, la fai tu.
3: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare.
4: Rhythmic History Extended Version.
5: Ultima sequenza insieme con Joy Salinas, artista filippina, anche se ha sempre vissuto poi in Italia, soprattutto la sua crescita artistica. Rockin' Romance, Acqua di Barbie Girl, gruppo che purtroppo si è sciolto, notizia delle ultime settimane. Siamo arrivati in fondo, da Lorenzo Palma è tutto, tra poco special party con Gianmarco Perlari, ci risentiamo domani.
4: Rhythmic History
0: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
6: Hi Bobby.
7: Hi Ken.
6: You wanna go for a ride?
7: Sure Ken.
6: Jump in.

0: Torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma
0: Special Party.
2: Si comincia, buon lunedì sera a tutti quanti da Gianmarco. Finita questa giornata quasi, l'ultimo re

nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.

0: di Roma e Viterbo.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Special Party.
1: Special Party.
3: Che bello, voglio ringraziare i nostri programmatori musicali che mi hanno regalato tra le tante gioie in questo lunedì sera su Special Party anche quella di Post Malone che ascolteremo tra poco con I Had Some Help. Prima di tutti però torna Robin Schulz.

insieme con le hit più ritmate del momento. Ma voi che ci fate in giro a quest'ora? Sì, giustamente è estate, potreste tornare a casa dal lavoro, quindi potete rispondermi a Giamma, ma è quasi estate, ma che vuoi?

0: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: Valentino Auto mobili.it.
2: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
3: Dimensione Suono Roma.
4: Special Party.
3: Special Party.
5: Continuiamo a fare festa da queste parti. Continua il nostro lunedì sera su Dimensione Suono Roma fino a mezzanotte con le hit più ritmate del momento. Ascolteremo Be Mine, che è il nuovo singolo di James Hype. Prima però Mike Smith con Nice to Meet You.
3: Special Party.
6: Il ritmo della

0: Attenzione, attenzione!
1: L'arte nel cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica.
2: Per ragazzi con e senza disabilità.
3: Presenta a Roma i nuovi spettacoli, I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30.
4: E I Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
5: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
6: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
7: Per info www.artenelcuore.it.
8: Vi aspettiamo!
9: Dimensione Suono Roma
10: Special Party.
11: Eh sì, siamo arrivati al momento dei cosiddetti titoli di coda. Amici e amiche lì fuori, grazie per la compagnia. Special Party tornerà puntualissimo domani sera alle 23, quindi vi aspettiamo. E adesso rimanete lì perché parte la notte dei gladiatori. Ciao! Special Party.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte. Eccoci tornati su Dimensione Suono Roma, con voi sempre Geperino De Niro. Subito una buona notizia, facciamo ciao ciao con la manina al lunedì, perché inizia un nuovo giorno. Buon martedì 26 maggio a tutti.
2: Io ho appena chiuso la porta in faccia questo lunedì che ci siamo tolti dalle scale.
1: Fa così,
2: no, invece sì, perché il lunedì è la giornata della ripartenza, è quella più pesante, e non sai quanto sono contento di iniziare con te questo martedì, anche se è mezzanotte in punto. 3 ore ricche di buona musica e soprattutto

0: Mare Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Stamattina voglio partire con una massima sull'amore. Pensavo fosse amore. E invece mi ha chiesto 200 euro.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Ragazzi, buon luverdì a tutti. E come mi è capitato spesso nell'arco dell'anno, ad inizio settimana, nel fare il riassunto del fine settimana, quello sportivo,
2: quello
3: però.
2: Sportivo,
3: quindi, innanzitutto, io vorrei partire come una freccia, diciamo, parlando del nostro Kimi Antonelli. E non so se si è, no, se si è capito, è passato così d'amblè il fatto di aver detto nell'arco della settimana e le partire come una freccia, vabbè,
2: perché
3: però
2: va veloce, no?
3: Vabbè, no, l'attinenza è un'altra, comunque sia, vabbè, non è per tutti, diciamo, ecco. Dicevo che il ragazzino Kimi Antonelli vince il suo quarto gran premio consecutivo a soli 19 anni.
4: Bello, bello, bello.
3: Nonostante il giorno prima, nella sprint race, madonna, stamattina c'era una sprint proprio, era stato buttato fuori pista per ben due volte dal compagno di squadra e di scuderia, si dice, Russell, che più che compagno è t'accompagno, ecco, dice, dove? Fuori dalla pista, bravo Geppo.
2: Sta rosicando
3: parecchio, perché quando sei un ragazzo pulito come Kimi, senza invidie, senza cattiverie, durante il Gran Premio di ieri, nella lotta sempre con Russell, che era in quel momento il leader della corsa, a metà gara, pressato da Kimi, come si dice in termine tecnico, è ito lungo, cioè è ito long, facendo così spengere la sua monoposto, che poi non è più ripartita, e così facendo pensare un po' a tutti noi che se c'è un signore questi aiuta i ragazzi buoni, ecco,
2: il
3: perché
2: karma, il karma.
3: La seconda freccia è per la nostra Luna Rossa, che nei preliminari in Sardegna della Louis Vuitton Cup vince il match race finale contro New Zealand, facendo esultare tanti sardi, non con un daie ma con aio, che è simile, diciamo, simile a Ardaglie nostra.
2: Oppure Eia.
3: Eia, anche Eia, c'è anche Eia. La terza ed ultima freccia è per il campionato italiano, che di italiano c'ha ben poco, perché facendo i miei più sinceri complimenti al Como per il raggiungimento della zona di Champions League, è l'unica squadra italiana che non ha neanche un italiano.
2: Incredibile, no. È vero.
3: Neanche un giocatore italiano, l'unico che c'ha sta in panchina, non ha mai fatto un minuto.
2: Infatti ce ne sono pochissime, giocano davvero zero.
3: No, non ha manco un minuto, e c'è il rischio forse che non potrà fare la Champions League, perché c'è una legge, quella, diciamo, UEFA, che deve essere almeno un giocatore deve aver fatto almeno un

0: tempo, diciamo così. Poi non ci dobbiamo lamentare se il calcio italiano va come va. Ditemi voi come si fa.
1: Come lo chiedo pure io.
2: La notte dei gladiatori di dimensione

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
2: Emiliano, facce ride, grazie.
3: Eccoci. Mamma mia, lunedì. Ma voi vi rendete conto, lunedì ricomincia un'altra volta la settimana.
2: Sì, vabbè, un attimo.
4: Di nuovo da capo a 12 stiamo, mannaggia.
3: Oggi voglio parlare di una delle storie d'amore più famose di sempre.
2: Quale?
3: Chi è che a scuola non ha mai letto I Promessi Sposi?
4: Renzo e Lucia, no?
3: Tranne me, ovviamente, dico, perché mannava di fare niente.
2: Grande romanzo di Gianni Manzoni.
3: Mamma
4: mia, ma chi c'ha?
2: Alessandro.
4: Almeno il nome dell'autore.
3: La travagliata storia di Renzo e Lucia.
2: Sì.
3: Quel birbante di Don Rodrigo, eh?
2: È un uomo... bandito lui, eh?
3: Mamma, talmente viscido che se lo toccavi ti rimanevano tutte le mani unte.
2: Rumaca lo chiamavano.
4: È Rumaca.
3: È talmente cattivo che Al Capone in confronto sembrava Don Lurio.
4: Questo spalla, baby. 1, 2, 3.
3: Sto matrimonio non sa da far.
4: Stavo immaginando la scena.
3: Anche perché sì, lo stavo a fare insieme.
2: C'era pure brava gente su quel romanzo. No?
4: I bravi.
3: Lucia, per esempio, non ci avete mai pensato, era la sorella del grande calciatore di qualche anno fa.
2: Sì, Vincenzo.
3: E il grande aeroplanino, eh.
4: Mamma mia.
2: Vincenzo Montella, dai.
3: Renzo, Renzo invece era un musicista ad alto livello.
2: Veniva
3: dalla Puglia, un grande musicista con l'orchestra italiana.
4: Renzo,
3: no?
4: Arbor,
3: grandissimo.
4: Mamma mia, guarda.
2: Questa però si incastrava a me peggio.
3: Ma Tramaglino, ma che cognome è? Cioè, fare un bambolotto dell'anni 80. Cioè, e da oggi te dire Aspin Tramaglino per sentirlo più vicino.
2: Ecco, però c'era pure, mi ricordo bene, che a me piace l'automobilismo, la suora pilota lì, eh.
3: Sì, ho capito.
4: No, dai, ragazzi, mi prego, la monaca di Monza, no.
2: Lei abitava adiacente all'autodromo.
3: Stava là. Poi c'era Don Abbondio, un prete talmente coraggioso che appena vedeva un problema diventava più irreperibile di un idraulico.
2: Certo,
3: spariva. Comunque, per carità, ragazzi, scherzi a parte, tanto di cappello a Manzoni, per carità.

0: Ma sta di fatto che ai giorni d'oggi sto romanzo durava due messaggi di WhatsApp.
1: Sì,
2: è vero.
0: Ma sì, con Lucia, con Lucia che scrive a Renzo: amo, fammi una cosa, dai, lasciamo perdere sto matrimonio, andiamo a convivere e basta.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Una ragazza riceve un messaggio sullo smartphone, su WhatsApp, legge e c'è scritto così: ciao amore, non immagini che voglia ho di vederti e fare l'amore con te 4 ore di fila. Passo da te alle 8. Questa non c'ha il numero in memoria. Gli risponde e scrive: ma chi sei? Ma questo fa: oh scusami, ho sbagliato numero, scusami, mi perdoni. No, no, mo vieni!
3: La notte dei gladiatori. La notte.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Eccolo.
4: E allora ragazzi, diciamo che l'argomento di oggi è un po' controverso, ecco. Anzi, parlando del periodo estivo è controvento.
3: Sì, bravo.
4: Perché io credo, poi viste insomma le mie esperienze passate, che sia meglio fare le vacanze da soli.
3: Da soli.
4: Perché okay. Si è più liberi da poter decidere quando andare a cena, a che ora svegliarci per andare, che ne so, in spiaggia, oppure quando fare una pennichella, diciamo. Invece quando sei in vacanza con amici o parenti, non sei più indipendente,
3: cioè, ti senti un po' in obbligo di dover fare per forza qualcosa con loro.
4: Ma non è in obbligo, perché che te obbliga, infatti indipendente possiamo levare subito in. Cioè, diventi dipendente da con chi stai in vacanza, perché che ne so, dopo una giornata di mare, no? Che ritorni in camera verso le 19, cotto dalla stanchezza, ma soprattutto cotto dal sole, ma cotto nel senso che te manca il limone in bocca e il prezzemolo lascio alla vostra immaginazione, ti fai una bella doccia, ti sdrai su quelle lenzuola fresche. Neanche t'appoggi, d'arriva il messaggino del tuo amico, ci vediamo ai 20 al ristorante.
3: No,
4: guardi l'orologio e già sei ai 20.
3: Come fai? Infatti?
4: Cioè, che la pennichella ti guarda e dice: che vuoi da me? Che cosa vuoi? La prossima volta vai in vacanza da solo, che vuoi? Però allo stesso tempo, ecco perché è controversa, andando in vacanza con una coppia di amici, la sera dopo cena, con la scusa di andare a prendere, che ne so, col tuo amico un amaro, puoi lasciare senza problemi tua moglie, perché c'ha la moglie del tuo amico, a fargli compagnia. Solo che sentendoti così libero, ritorni in camera alle 4 di mattina, che tua moglie dice: dove sei stato? Dove sei stato? A prendere un amaro, amore, un amaro. Dai 10 di sera ai 4 di mattina. Sì, amore, il problema è che era il centerbe. Oh, non puoi capire quanto ci abbiamo messo per trovarle tutte 100.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Edizione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Allora, scusate, voglio mandare un messaggio alla mia cerchia di amicizie, no? Donne, uomini, un po' miste. Scusate se a volte per strada non ve saluto, eh. È che mettete certi filtri sulle foto che io non ve riconosco.

0: Roma, la notte dei gladiatori.
1: Star Piccio.
2: Andiamo a bordo della nostra navicella perché lì tanto la benzina noi non la paghiamo, quindi.
3: Anno 2151. Lunedì, episodio 1, il pulsante proibito.
2: Abbiamo anche il titolo dell'episodio.
3: A bordo della Dugarna, un incrociatore intergalattico che somiglia vagamente a un secchione da differenziata ammaccato. L'allarme rosso.
2: Quello che c'ha pure i due buchi sopra per metterci la spazzatura.
3: L'allarme rosso suonava al ritmo di sesso e samba.
2: Okay.
3: Al centro del ponte di comando il generale Geppo cercava di darsi un tono.
2: Sì.
3: Il generale, un ometto alto e un metro e un barattolo, con una testa pelata talmente lucida da riflettere le stelle e un'innata capacità di trasformare una passeggiata spaziale in una catastrofe nucleare. Niente panico, strillò Geppo, saltellando per vedere oltre la console dei comandi. Ho solo premuto il pulsante luminoso, quello grosso, tondo e rosso con scritto non premere.
2: Ma perché l'hai premuto?
3: Mi sembrava invitante. Il primo ufficiale Rino, un ragazzo decisamente sovrappeso.
2: No, vabbè, decisamente sovrappeso, ora vacci piano.
3: Che indossava una divisa talmente stretta da rischiare l'esplosione dei bottoni a ogni respiro, si passò una mano sulla faccia gemendo.
2: Generale, quello era il tasto di espulsione del liquido refrigerante del nucleo.
3: Ansimò Rino mentre cercava freneticamente di digitare i codici di sblocco con le dita cicciottelle che scivolano sulla tastiera unta di ciambelle.
2: Se non lo ripristiniamo entro due minuti, la Dugarna diventerà un fuoco d'artificio visibile d'Andromeda.
3: Dettagli, caro Geppo, caro Rino, tagliò corto Geppo agitando una mano. Intanto apri un canale con la sala macchine perché ci penserà il nostro uomo di punta.
2: E chi è?
3: Emiliano Polini.
2: Siamo freschi, stiamo.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Gladiatori della notte,
2: buonanotte.
1: Come promesso, ora è arrivato il momento di ascoltare gli highlights dell'arena.
2: Il contenuto è estremamente divertente ogni giorno perché ci piace riascoltare gli strafalcioni e soprattutto le persone che rispondono in maniera curiosa e divertente alle domande che facciamo la mattina.
1: Qualche volta ascoltiamo gli strafalcioni, qualche volta invece ascoltiamo due concorrenti molto bravi e preparati.
2: C'è anche chi ha studiato, eh?
1: Ascoltiamo questa volta cosa è venuto fuori.
3: L'arena dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
2: Anche oggi abbiamo due fantastici gladiatori pronti a giocare qui con noi. Loro rispondono ai nomi di Andrea e Mirko. Ciao ragazzi.
1: Buongiorno. Allora,
4: ciao, Andrea, buongiorno.
1: Mirko, Andrea gioca con le domande di Geppo e Mirko gioca con le mie domande. Pronti? Andiamo.